0: Ah, devo ridirlo. Le 6 e un minuto.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto. Doppio misto.
3: Buongiorno.
4: Fai il doppio misto perché siamo io e te.
0: Io e te, misti.
4: Ah.
0: Siamo
4: sì?
0: doppi perché sì? siamo in due, misti.
4: Giusto.
0: Perché c'è dentro un po' di tutto.
4: C'è un bel mix.
0: Buongiorno Marghe.
4: Ma buongiorno, buongiorno, grazie per questo autoinvito. Ho detto volevo venire in onda con te.
0: Hai visto? Però lo sapevamo. Però io sono contento perché l'aspettavo sta roba. Ho detto una settimana dobbiamo fare.
4: Ma poi scusami, ormai è un annetto che sono qua, non è mai successo.
0: No, un paio di volte ci siamo incrociati.
4: Sì, dai. Ma proprio
0: però di
4: vista.
0: Andare in onda così che adesso abbiamo fatto, diciamo qui, diciamo là, no? Parliamo di questo, parliamo di quello.
4: Beh, insomma, buongiorno, minimo di presentation, magari qualcuno non sa neanche chi. Io sono la Marghe, solitamente dalle 7 alle 10 con Maxi B.
0: Esatto.
4: Perché non ci incrociamo mai.
0: Tra l'altro torni nella tua fascia, in pratica,
4: per
0: po' prima.
4: Per fortuna, direttore, no, io non la voglio dalle 6, fa bene dalle 7.
0: No, un po' prima, perché hai visto che durante l'estate ci hanno messo in orari diversi, no?
4: Certo, c'è un po' questo gioco di pedine.
0: Sì, un mischiamento di roba.
4: Scambi di coppie, ma solo radiofonici, ovviamente.
0: Esatto, esatto. Però è un buon segnale.
4: Sì.
0: Perché secondo me nella vita anche bisognerebbe riportare questo. Ma scambiamoci un po'.
4: Su questo.
0: Siamo un po' più aperti.
4: Sì, apriamo queste menti.
0: Allora, saremo insieme fino alle 9.
4: Sì.
0: Poi chi c'è dopo?
4: Saremo insieme fino alle 9 live.
0: Live.
4: Quindi cambiano le facce, cambiano le voci, ma il numero è sempre quello se vogliono interagire.
0: No. Certo, già da adesso. 079-449-9537.
4: Sì.
0: E poi chi c'è dopo alle 9? Non mi ricordo.
4: Del domani non è dato sapere nulla.
0: Vedremo. Allora,
4: sì,
0: San
4: abbiamo
0: Lorenzo.
4: Visto un bel movimento venendo in qua,
0: sì.
4: In macchina. Quindi abbiamo detto: sicuramente
0: ci
4: siete all'ascolto.
0: Infatti.
4: Dove state andando? Con chi? Tornate dalle vacanze? State andando? Andate al lavoro? Fateci sapere.
0: C'è in giro un sacco di gente alle 4:30. Io pensavo di arrivare qui
4: solo.
0: E invece vedevo tutte queste macchine. Era gente che tornava molto probabilmente.
4: Ah, dalla serata dici?
0: Mi immaginavo quello. Ti ricordi i tempi della Riccione da vivere?
4: Ma
0: no?
4: Certo.
0: Quando a quest'ora praticamente tornavi a casa.
4: Tornavi
0: cambiata,
4: e beccavi quelli che andavano al lavoro.
0: Esatto, esatto.
4: Quando la solfa cambia.
0: E voi dove siete? Cosa fate? 079-449-9537.
4: Buon San Lorenzo!
0: Ecco, poi parliamo anche di quello.

0: buongiorno, buongiorno ragazzi. Tutto bene? State bene? Perfetto. E mi sto divertendo adesso ad andare a Monaco di Baviera. Sono in questo momento ben in zona. Vado a Monaco di Baviera in macchina, prendo presso una squadra di ciclismo professionistica delle cose che devo portare nelle Alpi francesi e poi stasera ritorno a casa.
1: Hai capito?
0: Beh, diretto, no? È la mia passione. Un abbraccio, ciao, buona giornata.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Non ho capito il nome, fermatevi sempre che almeno sappiamo chi siete, dove state andando, da dove arrivate. Insomma,
1: Pat dovrebbe essere. Tra l'altro anch'io ho un parente che fa quella roba lì, ma sai che si sbattono quelli che fanno quella roba lì di andare a prendere i ciclisti, portarli, perché quando fanno questi giri lunghi devi organizzargli tutto, no?
2: Ma io non ho capito, è una roba, cioè, a livello professionistico?
1: Ma anche a livello di squadra lo fanno, no?
2: Sì.
1: Durante l'estate lo fanno in molti che dicono andiamo a fare quel giro da lì a là, no?
2: Sì.
1: Con in mezzo magari una tappa,
2: okay.
1: E quella tappa lì tu devi organizzargli l'albergo, andare in cucina e dire guardate
2: chiaro.
1: Questi pedalano, quindi il menù deve essere di un certo tipo, e iniziano mesi e mesi prima, perché poi in questo periodo qui non è così evidente magari trovare 7 camere per 14 ciclisti, no?
2: È proprio una passione, però
1: È un bel sbattimento, quindi un bel lavoro.
2: Ragazzi, tra l'altro non vi ho raccontato, Ricky, senti qua.
1: Sì.
2: Io ho 44 anni. Per la prima volta in 44 anni mi sono messa in bicicletta.
1: Ma con la pedalata assistita?
2: No. Ragazzi, è proprio
1: vera.
2: Lì che vi stavo aspettando, perché mio ragazzo mi ha detto: senti, eravamo zona Bormio, ok, Isolaccia, non so se conoscete.
1: Sì.
2: Ok, Valtellina, Isolaccia.
1: Bello. Fresco?
2: Ragazzi, che meraviglia, 16 gradi la sera con la giacca di pelle e la felpa.
1: Hai capito?
2: No, giuro, è stata veramente una cosa, mi sono commossa. E mi ha detto: senti amore, facciamo da Isolaccia a Bormio e da Bormio a Isolaccia. Non essendo mai andata in bici, ma non essendo mai andata vuol dire che sì, avevo imparato ad andare, ma non l'ho mai poi praticato veramente. Sapete, a scendere dicevo: ma che sport è che non si consuma neanche una caloria, perché è tutta discesa.
1: Però poi sei tornato indietro.
2: Non ho pensato che in effetti, ragazzi, ma andare in bicicletta è una fatica immane. Non so bene, ma le chiappe lavorano?
1: Devi allenare anche loro al sellino.
2: Perché io ho subito un dolore. Cioè, no, ragazzi. Poi mi hanno detto: ma devi mettere forse il sellino. Cos'è? Qualcuno mi ha detto in pelle di daino?
1: Sì, no. No, lì secondo me è proprio questione di callo.
2: Si deve formare un. Ma io non voglio un callo lì sotto. Non so come dire. Non so qui quanti di voi sono abituati ad andare tanto in bici, ma ragazzi, è veramente una faticaccia. Poi ho proprio detto: ma scusami, mi bruciano le cosce, ma non mi bruciano le chiappe. Quindi non capisco bene. Ma è una faticaccia, una sudata del terrore. E vedevo quelli che avevano almeno 20 anni più di me che andavano su dritti. Poi ho scoperto che c'è la bici assistita.
1: Perfetta,
2: cavolo.
1: Però ancora presto,
2: no, hai detto 40,
1: quando arriverai ai miei, io invece già comodino lì.
2: Con
1: che poi pedali lo stesso, attenzione,
2: sì.
1: non sforzi fino a quel punto.
2: Certo.
1: E anche per la sella è un po' più proprio da.
2: Ma scusatemi, ma perché non fanno delle selle studiate per non fare così tanto male?
1: Ci scrivono che ha ragione questo ascoltatore, ci vuole il pantalone giusto. Hai presente
2: detto.
1: Quei pantaloni che hanno l'imbottitura proprio lì?
2: Ecco. Però non sono bellissimi da vedere.
1: Dipende chi li porta. Se li porti te sono anche belli, se li porto io viene fuori un sacco di pantaloni.
2: No, ragazzi, sai, comunque sei col tuo ragazzo, poi dovevamo andare a pranzo, a me lì deve avere quel pacottino sotto.
1: No, quello no.
2: Però dopo, sì, me l'han detto.
1: Quello dopo dovresti trovare il modo di coprirlo.
2: Sì.
1: Allora. Ora qua dicono: ragazzi, informati viaggiatori in auto che da Camorino che si mettono sull'autostrada per Bellinzona, che c'è parecchio traffico, non capisco se c'è un incidente o cos'altro, quindi se siete da quelle parti vi aggiorniamo in tempo reale.
2: Sì, poi come diciamo sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi. Se notate del disagio lungo le strade, approfittatene, abbiamo il numero sempre, sempre bello attivo, ci fate sapere.
1: Siamo qui apposta. E poi direzione sud invece ci scrive la Sabi, niente traffico. Poi salutiamo Amedeo, Viola e Giada, so che sono partiti in camper per una... L'hai mai fatta una vacanza in camper?
2: Ragazzi, ma lo sapete che è nella mia wish list? Voi avete una lista delle cose da fare prima di passare a miglior vita?
1: Mm.
2: No.
1: Sì.
2: L'hai fatta?
1: Io la sto gita compilando. Proprio no, però la lista dici.
2: La lista delle cose, sì, da fare prima di passare, si spera, miglior vita.
1: Subito van fatte però, eh.
2: E va segnato, sì, non si può rimandare più di quel tanto, perché comunque non si sa.
1: I discorsetti belli allegri che tiro fuori,
2: Nella la lista, realtà, ragazzi, però, c'è la gita in camper.
1: Ne parliamo tra poco.
2: Certo. Oh no.

0: omicidio sulla pista da ballo, qui mi sembra sulla pista da bici.
1: Esatto, perché comunque si è aperto anche il tema adesso, bici assistita oppure bici vera. Chiaro che la bici vera richiede anche un certo muscolo, no?
0: Ragazzi,
1: tu adesso dicevi sono andata a Bormio e sono salita sulla bici, ma era la prima volta.
0: Sì, quindi... infatti anche il mio ragazzo mi ha detto ma non sei preparata, e beh, era palese, cioè te ne accorgi subito se non hai la struttura muscolare che ti tiene.
1: Quanto sei stata in giro poi?
0: Ragazzi, allora ci avrò messo penso a tornare un tre quarti d'ora, ma io faccio parte di quelli che hanno mollato la bici e in salita andavano a piedi, cioè per me no, era impensabile.
1: Quindi spingevi la bici a salire.
0: Ma certo, ma poi ho scoperto che ci sono le marce davanti e le marce dietro, io pensavo che le marce fossero già...
1: No, scusi, in che senso le marce
0: sì,
1: davanti?
0: Sì ragazzi, sulla bicicletta c'erano a sinistra le marce per la ruota davanti e a destra... ragazzi... Quindi tre livelli sulla sinistra e sette livelli o otto a destra. E clic clic clic clic clic clic clock. Poi io cambio nel momento sbagliato quando sono già in salita, che senti stock, che paura che ti parta la gamba. Ecco, devo ancora un attimo metterci in pratica. Però vi stiamo leggendo e ascoltando allo 079-449-9537 e ci sono i fan della bici assistita.
1: Esattamente, che fanno le loro giuste puntualizzazioni.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Guardate che per la pedalata assistita vi sbagliate, potete mettere il carico che volete e anche se togliete il peso della bici in tre ore io faccio 1100 calorie, quindi vai con quella bici lì che non consumi le articolazioni.
1: È vero, comunque è verissimo quello che dice l'ascoltatrice, perché con la bici assistita
0: sì.
1: Allora ci sono i furbetti, cioè tu hai la possibilità di avere io parlo di quella che ho io, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Tre potenze.
0: Ok.
1: Uno, due o tre. E più sei cambi. Cioè in più hai i cambi normali che tu schiacci il bottone e ti cambia mentre vai.
0: E scusa, ma la potenza in che senso? A quanto vuoi?
1: Uno, due o tre.
0: Lavorare.
1: Allora, se tu fai una salita importante,
0: sì?
1: Allora lì ti fai aiutare magari un po' di più.
0: Ah, ho capito, no? Ho capito.
1: Ci sono i furbetti che anche se vanno normalmente in pianura mettono potenza massima e li vedi che vanno in motorino, entrati. Li hai mai visti?
0: Però, eh? Oh, sì, vi vedo scheggiare come delle fiamme, però...
1: L'ascoltatrice giustamente dice, io pedalo, ma è vero, anche io lascio sempre la potenza massima, mi faccio aiutare proprio se... c'è lo strappo così, no? E senti che tu lavori, ma come dice l'ascoltatrice, questo aiuto che ti dà nella pedalata non dà lo shock al muscolo,
0: all'articolazione.
1: Eh certo, perché è tutto molto più tranquillo e morbido.
0: Quindi è studiato non solo per aiutarti, ma anche per evitare poi danni con gli anni.
1: Esatto, e se ti capita una salita enorme, tu riesci a farla senza affanno, facendoti aiutare un po' di più dal motore, ma tu pedali, ci dai e come dice l'ascoltatrice, bruci e come?
0: Brava! Bello.
1: Quindi no, perché tutti dicono con la bici assistita, dipende come la usi.
0: Chiaro. E comunque ti può aiutare nel momento del bisogno, se sei particolarmente stanco, comunque
1: non ti ritrovi
0: come nel mio caso
1: a spingere la bicicletta.
0: Sentite, comunque oggi è San Lorenzo, che ci si arrivi in bici o no? Abbiamo dei suggerimenti di posticini qua da noi in Ticino giusti dove andare a vedere le stelle?
1: Le stelle di San Lorenzo questa notte, perché la notte è questa, poi anche ci sono le sere dove arriverà, ma arrivano per un periodo, quindi dicono dal 12 al 13.
0: Bravo.
1: Sarà la notte più...
0: Che solitamente sono due giorni dopo che arrivano più copiose.
1: Bisogna vedere se piove.
0: Sì, che ne avremo bisogno tanto.
1: Ne avremo bisogno, però almeno vedere le stelle.
0: Proprio sì.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Così vig... Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
3: Alle 6:23 minuti, non ci sono segnalazioni da Via Swiss e nemmeno dagli ascoltatori, quindi buon viaggio. E vi ricordo, come sempre, se ci fosse qualcosa da segnalare, 079-449-9537.
1: Radio 3i,
4: dove batte il cuore.

0: Sold out, sarà sold out la notte di San Lorenzo con del 12 che stavamo vedendo adesso, vedrai che sarà sold out ovunque.
1: Allora, San Lorenzo è oggi che sì. È il 10, mentre il 12, cioè fra due giorni, ragazzi, eclissi solare parziale qua da noi in Svizzera, perché ci sono dei paesi che riusciranno a vederla integralmente, tipo qua dicono Groenlandia, Islanda, Spagna, ma da noi riuscendo a vedere quindi il 91% del disco solare coperto dalla luna,
0: già un po' di roba.
1: Abbiamo scoperto con Ricky che sold out sono gli occhialini, sì, per poter assistere a questo spettacolo.

0: miracolo della natura. Anche perché, ragazzi, senza occhialini non fate boiate, vi si spaccano gli occhi.
1: Esatto, infatti qua specifica anche di non prendere gli occhiali sbagliati,
0: no.
1: Anche. Ci vogliono degli occhiali certificati che trovi nei negozi di ottica. Il problema è che qua
0: sold
1: c'è
0: out.
1: La ricerca, sono sold out.
0: Cioè, non fate la bravata di dire: vabbè, ho un paio di occhiali da sole che uso quando scio. No, perché può venire. Cioè, uno
1: ma
0: dice,
1: scusa, ma se uno allora non ha gli occhiali,
0: sì,
1: e si trova sotto l'eclissi,
0: sì, non
1: chi deve chiudere gli occhi.
0: No, Ricky, però non devi guardare verso il sole. Cioè, se ti metti a fissarlo, è un problema. Ma è ovvio che se tu sei in giro a fare le compere, non vieni beccato e sei tipo ne rimarrà solo uno.
1: Mi hai fatto venire in mente quando ero piccolino e il mio papà mi diceva perché c'era il signore che davanti al cancello saldava e faceva le scintille.
0: Ah, certo!
1: E mi diceva non guardare.
0: È vero.
1: Non guardare lì che ti fa male dopo.
0: Ti brucia, non so se la cornea. Comunque è un problema per gli occhi. Idem quando si va a fare, adesso scuso, mi scuso, ma tanti uomini anche lo fanno ultimamente, la depilazione definitiva. Ci sono dei.
1: Cioè, non devi guardare.
0: Quando c'è il laser che ti spara. No, chi l'ha fatto sa benissimo di cosa sto parlando. O se fissi, teoricamente dovresti farlo con gli occhialini appositi perché non va bene per gli occhi.
1: Infatti, se vedi anche i saldatori, adesso non so se è anche il doctor che ti fa quella roba lì del pelo, Però hanno la maschera.
0: Tu non l'hai fatta la depilazione definitiva.
1: No, c'ho tutti i pelazzoni che vengono
0: fuori. L'uomo.
1: Però non sono tanti. No,
0: il giusto. Cubi.
1: Visto che roba?
0: Qualcuno è collegato a Teleticino, perché lo sapete
1: umano,
0: che siamo anche in TV,
1: dai.
0: Eh?
1: Perché io ho il mio vicino che ce l'ha anche sulle spalle, io no.
0: Ah, e quindi tu ostenti con orgoglio?
1: Se erano anche sulle spalle, magari quelli lì mi facevo fare una laserata.
0: Sì,
1: una laserata. Comunque,
0: sì,
1: questa roba qua che stiamo dicendo dell'eclissi solare, anche qui abbiamo fatto una riflessione un po' gelida, no? Perché tornerà nel 2075.
0: 2070.
1: E io facevo il conto che nel caso ho 111 anni.
0: Allora, se tu metti per iscritto, quando vuoi passare a miglior vita, di essere ibernato,
1: poi mi svegliano lì.
0: Ragazzi, voi scherzate, ma io ho visto che c'è un sacco di gente che è lì in attesa di essere scongelata. Ho capito solo dopo che in realtà non è che da vivi siano andati nella capsula pagando un sacco di soldi dicendo vediamo cosa succede fra tot centinaia di anni. Prima di passare a miglior vita hanno lasciato scritto vorrei poi essere ibernato, con delle cifre folli, amici, cifre folli.
1: E fin quando stanno lì lo decidono dal momento in cui lo fanno?
0: Adesso cerco e ve lo dico, però la cosa raccapricciante è tu non lo sai intanto se ti sveglieranno e dove ti risveglierai. Se ti svegli ti vai a svernare da solo su per la montagna, la tua capsula è finita solitaria. No,
1: è un bel film.
0: O in mezzo al mare. No, ragazzi,
1: è un bellissimo film.
0: Quindi fra 75 anni ci sarà la prossima.
1: Lì, quindi è meglio non perdersi questa, direi.
0: E ti viene quell'ansia del ma fra 75 anni non ci siamo.
1: Mai dire mai. Adesso sai che la vita si allunga
0: va bene così, per carità.
1: Comunque 079 449 9537, stanno arrivando tanti messaggi, tra poco andiamo a leggervi, teneteci informati anche su quello che succede sulle strade.

0: siete su 3i con me, la Marga, e soprattutto con il nostro super Ricky che vi ha accompagnato già altre lunghe mattine dalle 6 alle 9.
1: Un po' quest'estate ho fatto tante mattine, sì, anche perché è un orario dove di solito non ci sono, e quella politica lì che hanno fatto di metterci negli orari diversi per
0: dare uno sguardo,
1: anche, esatto, ascolti diversi, no? Perché comunque c'è tanta gente che non ci conosce nelle altre ore, magari
0: ci sta un po' un minestrone, ognuno è stato spostato, quindi questa mattina questa settimana sono con Ricky fino al 9 tutta la settimana.
1: Sì, poi le altre due io vado in vacanza.
0: Ah, dove vai?
1: Le
0: livello?
1: Ultime due vado qualche giorno al mare ancora.
0: Ah, giusto. Sì, beh, ci sta finché si può.
1: L'ultima
0: pucciatina. Sentite, ci avete fatto volare. Stavamo leggendo i vostri messaggi. 079-449-9537. Stefano dice: parlavamo di laser, ok? E dice: ragazzi, avete notato la differenza fra uomo e donna? Dici laser, Ricky pensa alla saldatura e la Marghe pensa alla depilazione. È vero,
1: giustamente.
0: Luca dice, tra l'altro, bravissimo, che il problema della retina è che la retina non ha ricettori del dolore, quindi al momento tu non senti dolore, non senti male, vai avanti e guardi, che sia l'eclissi solare, che sia il saldatore, ecco, e poi il problema è che te lo bruci, poi sono problemi.
1: E dopo, la notte spesso.
0: Sì, la notte cosa?
1: Che viene dolore. Fuori dolore, dicono che devi metterli sulla bistecca.
0: Ah sì?
1: Non lo so perché, ma dicono di fare una roba di questo tipo.
0: Ho letto ieri che qui da noi c'è molto meno consumo di carne e cioccolato ultimamente per le temperature e più insalate pronte. Quindi la bistecca che avete lì che non mangiate,
1: la metti sull'occhio.
0: Però
1: di 13
0: con,
1: di...
0: con quel che costa, posso dirvi, io punterei al ghiaccio. Così è a naso.
1: Meglio.
0: Direi meglio.
1: Costa meno.
0: Sentite, spoiler, non so se siete degli appassionati di 007, ma raccontavo fuori onda, Ricky, che ragazzi, Daniel Craig viene fatto fuori, cioè viene fatto fuori, viene allontanato da quello che è il suo ruolo e bisogna trovare il nuovo 007, ok? Se state con noi vi spiego i requisiti, perché sono rimasto un attimo scioccato dalla scelta dell'età. Cioè, un James Bond decisamente troppo giovane per i miei gusti. E capiamo insieme chi vorremmo.
1: Ma
0: come volto.
1: Ma anche deve essere, immagino, atletico.
0: Allora
1: deve,
0: sì,
1: avere delle cose,
0: dicono,
1: no?
0: Che deve essere comunque del Commonwealth, e la cosa che mi ha sconvolto è che deve avere meno di 30 anni. Ah. Ma James Bond meno di 30 anni, ragazzi, ma che cos'è? Ci vuole la babysitter allora poi di fianco a James Bond? È troppo giovane.
1: James Bond è James Bond perché ha avuto un passato, anche l'esperienza,
0: bravo.
1: È diventato James Bond.
0: Quello! Allora, tra poco vi dico i nomi che ci sono in lizza per diventare il nuovo James Bond e i requisiti. Ma se vi va di giocare con noi, voi che ci vedreste bene come volto ufficiale come 007?
1: Eh? Avanti, 079-449-9537 sempre. E noi adesso torniamo a parlare di stelle.
2: Astrotris.
0: Ah.
1: Eh sì, è il momento.
0: Poi a San Lorenzo ancora di più.
1: Perfetto. Allora, velocemente dico che oggi in 12ª posizione c'è il Toro, in 11ª il Cancro.
0: Ultimo.
1: Sì, ultimo, secco, subito, ma ho messo lì, anzi mi dice... È il momento di tirare i remi in barca, soprattutto sul piano economico.
0: Va bene.
1: Quindi,
0: porto io la colazione
1: più
0: domani,
1: di portafoglio.
0: Allora, va bene,
1: Cancro in 11ª, Pesci in 10ª, 9 Ariete, 8 Capricorno, 7 Sagittario, 6 Scorpione, 5 Vergine, 4 Gemelli. Ma veniamo ai 3 segni del giorno. Acquario.
0: Sono io.
1: 3ª posizione. Splendida configurazione astrale rende la giornata fluida e fortunata, ricca di intuizioni positive.
0: Che bello, grazie.
1: 2ª posizione, Bilancia. Con Venere nel tuo cielo sprigioni fascino, magnetismo e gestisci ogni situazione con eleganza.
0: Ehi.
1: Comanda il Leone, Sole e Mercurio nel segno ti rendono irresistibile, convincente, leader assoluto della giornata. Tra l'altro, Leoni festeggiano il compleanno in questi giorni.
0: Certo, mia mamma il 4 agosto appena
1: Vedi?
0: Fatto.
1: Ed è Leone.
0: Sì, sì.
1: Quindi tua mamma in vetta alla classifica.
0: In vetta alla classifica,
1: oggi.
0: Il mio ragazzo Bilancia 2º, io 3º, sono a posto.
1: Hai capito?
0: Grazie così.
1: È vero, perfetto, meglio di così.
2: Radio 3. Estate.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.

0: E buon compleanno anche, cioè, oggi compie gli anni Nicole, la sorella di Letizia. Auguri.
1: Auguri Nicola, auguri a tutti quelli che compiono gli anni. Fra due giorni la mia bambina.
0: Ah, beh, bambina, insomma, è una bella ragazzella, eh.
1: Beh, fai i 28, 20.
0: Non ti vedo convinto, Ricky.
1: No, sto facendo 28, okay. Perché faccio sempre casino. È del 98, quindi sì. Cavolo, c'ha 28 anni.
0: Fa strano, da papà?
1: Abbastanza, 28 anni.
0: Ma avete un bel rapporto, sì.
1: Sì, è una bella battaglia, è una bella battaglia. Adesso lei è stata a Praga, è andata 3 giorni a Praga.
0: Sì, e ne ha... anche lei è un amante dei viaggi come te, quindi?
1: Molto di più, lei poi ama le cose particolari.
0: Tipo?
1: Adesso mi ha mandato le fotografie, è andata in un bar del... era un bar... del terrore. Sì, dove dentro c'erano tutte le cose dei film col sangue.
0: Ok, ho capito, sì, non decisamente mood tuo.
1: Sì, mi angosciava parecchio.
0: Ho capito.
1: Mi angosciava parecchio.
0: Quindi comunque, fra pochi giorni di che segno è la tua bambina, scusa?
1: 12, è leone.
0: Leone, ah già, giusto, come
1: leone,
0: mia mamma.
1: È una, sì, una leonessa.
0: E in top alla classifica di Astro
1: Tris. Oggi, sì, quindi perfetto, direi. Allora, ci sono messaggi.
0: Allora, infotraffico, ragazzi, sì, perché è giusto anche specificare quando fila tutto liscio. Luca ci dice, ragazzi, infotraffico sulla 2, niente traffico verso nord, ed è già una bella notizia, cioè è una non notizia che fa notizia, no?
1: Godetevela, perché sono gli ultimi, stavamo facendo i conti, 3 settimane mancano.
0: Sì.
1: E dopodiché ripartono le scuole.
0: Si riparte alla grande.
1: Partono tutte le nuove stagioni.
0: Ripartirà anche, come abbiamo accennato, il nuovo 007.
1: Sì.
0: Va bene? In classifica, in lizza per diventare il nuovo volto e sostituire Daniel Craig, è il cantante. Daniel Craig, che è stato volto ufficiale, mi dicevi
1: 15
0: tu?
1: Anni.
0: Per 15 anni.
1: Per 15 anni è stato lui, quindi c'è molta attesa proprio per quello, perché oramai si erano quasi abituati.
0: Chiaro.
1: 15 anni sono una generazione abbondante, quasi due.
0: Li ha conquistati tutti.
1: Se pensi.
0: Sì. Anche se lui non è mai stato, cioè, uno dei miei volti preferiti.
1: Se pensi a zero, brava. Chi è il primo che ti viene in mente?
0: Pierce Brosnan.
1: Io sono troppo antico, ma Roger Moore ha fatto anche lui.
0: Sì, ce ne sono stati. Adesso ve li
1: viene in mente Roger Moore, ma
0: però. Allora, Daniel Craig mi ha sempre saputo un po' troppo di freddo, di con quel look mood un po' alla russa, non so come dirvi, sì, ecco, che non mi ha mai convinto fino in fondo.
1: Tu chi ci metteresti?
0: Stavo pensando vari ed eventuali nomi, ma prima vi dico che c'è in lizza tra i papabili, perché devono avere meno di 30 anni. Meno di 30 anni uno 007 mi sembra follia. Ecco, anche perché Daniel Craig si parla di una cinquantina d'anni, peso 53 per l'esattezza. In lizza ci sono quel Bono, perché lasciatemelo dire, quel Bono di Jacob Elordi. Avete in mente il film Cime Tempestose, Wuthering Heights, con Margot Robbie? Ecco, il Bono è lui.
1: Okay.
0: Sicuramente l'avete in mente bene.
1: Che è il primo delle fotografie che abbiamo, quello col baffetto.
0: Quello col baffettino, giusto? Sì. Che ricorda un po' vagamente Benson Boone, il cantante, avete in mente? Ecco, un po' quel genere lì. Harry Dickinson e Tom Holland. Allora, con Ricky fuori onda stavamo commentando per capire un attimo chi fosse chi. Harry Dickinson l'avete visto nel film tipo Maleficent, avete in mente, con Angelina Jolie. Mentre Holland
1: Spider-Man.
0: Mi è Spider-Man dal 2016. Ok?
1: Quindi ha già avuto anche modo di fare parti dove ci vuole una certa atleticità.
0: Ah, bravo! Questo l'avevo sottovalutato, attenzione, come fattore. Sì.
1: Perché questa è una, penso, appunto. Sì. Quali sono le altre caratteristiche? Sicuramente
0: devono...
1: sportivo.
0: Sì,
1: deve essere.
0: Fisicità.
1: Poi è vero che ci sono quelli che ti sostituiscono nelle scene più, no? Però
0: devi, c'è la controfigura.
1: Di tuo devi già essere predisposto.
0: Tranne Tom Cruise. Tom Cruise lo sai che non vuole mai le controfigure.
1: Lui.
0: Fa tutto lui. È qualcosa di incredibile, si lancia da un aeroplano, da un aereo all'altro, cioè fa delle cose.
1: Però l'hai visto ancora adesso che omettino che c'è lì?
0: che lo metti, no?
1: Si difende bene, no?
0: Ma Tom Cruise dici? No. Cavolo, ma infatti lui chissà perché non è mai stato scelto.
1: Però un po' di anni ne avrà anche, beh, fuori con l'età.
0: Ma no, secondo me perché lì fa Mission Impossible, si mischierebbero i due ruoli, le due figure.
1: È già rappresentativo,
0: sì?
1: Di là.
0: Cioè, creerebbe confusione.
1: Anche perché chi prende questo posto non è detto che magari durerà 15 anni, ma no, è destinato a, per un po' di anni a rappresentare James Bond, no?
0: Quindi siamo un po' curiosi di vedere chi arriverà a rappresentare 007.
1: E il suo portafoglio sarà sicuramente felicissimo. Io scusa se sono venale, però alla fine il pensiero va anche lì, no?
0: Ma certo, anche perché poi ti garantisci un tot di stagioni, sei a posto, sei una fragola, certo.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, per me Roger Moore e Sean Connery, i due più originali come 007. Poi ci metto anche Daniel Craig. Il Pierce, non lo vedevo tanto, era tipico, non so come dire, ti uccido ma non toccarmi, ecco, una cosa del genere.
1: Mi sporco.
0: Punti di vista, eh? Sì, buona giornata a tutti.
2: Ciao. Buona giornata.
1: Allora,
2: buona
1: sai
2: giornata.
1: Che un po' ha ragione, ho capito, mi è un po' troppo pulito. Il Pierce, ho capito cosa intende dire. Deve essere un po' più sgamato 007.
2: Una
1: James
2: metà
1: Bond.
2: E metà, perché sì. C'è questa immagine elegante da una parte, atletica sì. Dall'altra, ma c'è quel non so che di mistero.
1: Di misterio, anche perché commentavamo con Ricky fuori onda, ragazzi, James Bond non può avere una baby face, deve essere un attimo un uomo vissuto, provato dalla vita, che le ha vissute tutte. No, se mi metti lì il ragazzino, il senso dov'è? Cosa stai guardando?
2: No, è un altro messaggio. Vai. Vado anche
1: proviamo.
2: Con questo?
1: Sì, dai.
3: Comunque, dai, non scherziamo. Sean Connery, unico, inarrivabile, stile,
1: in effetti,
3: eleganza.
1: Sean, ragazzi, sì.
3: Dopo
1: sì.
3: Di lui,
2: però vedi che si
1: dopo
2: torna
1: di lui
2: indietro,
1: niente, dice.
2: Si torna indietro. Cioè io addirittura, vabbè, lo so, sono giurassico Roger Moore.
1: Allora me la chiudi dicendo si stava meglio quando si stava
2: meglio. Ma certo,
1: meglio. Vai,
2: perché alla fine è così, nella musica, nel cinema, siamo sempre lì a dire la stessa roba.
1: Si vuol tornare alle origini, è vero.
2: È vero?
1: Sì, sono d'accordo.
4: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
5: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
6: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Le 6:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Ticino News.
10: Una buona mattinata al microfono, Gianluca Albisetti. È stato un weekend dominato dal traffico, un caos che ha fatto scattare anche un'interrogazione politica. Sentiamo Alessandro Cocca.
11: L'autostrada 2 ancora al collasso. Dopo anni di discussioni, quali sono le soluzioni concrete per evitare che il Ticino resti ostaggio del traffico di transito? A chiederlo in un'interrogazione rivolta al governo, il gran consigliere Giovanni Albertini di Avanti con Ticino il Lavoro. Albertini cita il caos viario di sabato 8 agosto, evidenziando che quel giorno, dove si è registrato un grave incidente a Mezzovico che ha paralizzato per ore una buona parte del sottoceneri, non può essere archiviato semplicemente come l'ennesima, dice, giornata difficile sulle strade. In sintesi, il firmatario chiede diverse delucidazioni al governo cantonale, sono 8 i punti nello specifico, e auspica l'introduzione di un pedaggio sul transito stradale. Chi utilizza la Svizzera e il Ticino unicamente come corridoio di transito, scrive Albertini, deve essere chiamato a contribuire maggiormente. Il principio deve essere chiaro: attraversare il nostro paese, leggiamo nella nota, senza un soggiorno sostanziale in Svizzera non può continuare ad avere lo stesso trattamento di chi vive qui, lavora, soggiorna o contribuisce alla nostra economia.
10: E l'incidente è accaduto a Mezzovico e la relativa paralisi del traffico è al centro anche di un'altra interrogazione. Qui alcuni gran consiglieri della Lega chiedono in sintesi al Consiglio di Stato perché ci siano volute 5 ore per riaprire l'autostrada. Voltiamo pagina, sempre nel fine settimana è stata presentata a Giubiasco la nuova struttura di accoglienza Seghezzone per richiedenti l'asilo. Le prime famiglie sono attese da lunedì prossimo, quando per loro prenderà avvio dunque una prima fase di accompagnamento sociale. Sentiamo il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
9: Il nostro cantone approccia la questione dei richiedenti l'asilo in due fasi. Una prima fase dove le persone vengono accolte per un periodo di circa 12-18 mesi, in cui le persone vengono accolte in centri di medie dimensioni e dove a queste persone vengono insegnate le regole di convivenza civile, le condizioni quadro, la lingua e tutti quei presupposti per poter poi in una seconda fase di integrazione poter diventare più autonomi e poter procedere anche con l'inserimento, oltre che di tipo sociale, anche l'inserimento nel mercato del lavoro e nell'integrazione all'interno della nostra società. Complessivamente sull'intero quadriennio i risparmi possono arrivare fino a 3 milioni di franchi, perché avendo una struttura di medie dimensioni è possibile andare a chiudere delle strutture, delle pensioni più piccole che costano molto di più.
10: Chiudiamo dall'estero. Notte di bombardamenti in Ucraina. I missili russi hanno colpito diverse città. Ad Odessa le autorità locali indicano 14 feriti al momento, di cui 11 ospedalizzati. A Sumy invece sono almeno 5 i feriti. In entrambi i centri si segnalano peraltro grossi danni materiali.
4: L'infotraffico.
10: Al momento circolazione fluida e non ci sono dunque disagi da segnalare.

0: Vabbè, aprire la seconda ora insieme su Morciba non male, eh?
1: Morciba sempre tutta la vita, Morciba bellissimo.
0: Va bene,
1: allora,
0: ciao,
1: bentornata, bentornati tutti nella nuova ora, perché comunque al mattino, lo sai meglio di me, c'è sempre questo flusso di gente che arriva, si aggiunge minuto dopo minuto, chi ha la radio sveglia, chi è salito in macchina, chi...
0: Guarda Ricky, io lo definisco sempre il morning show un po' come se fosse una metropolitana, sì, no? Quindi ad ogni fermata c'è gente che sale e gente che scende.
1: Esatto.
0: C'è un po' un ricambio, no? Perché poi c'è chi scende per andare al lavoro, c'è chi risale per accompagnare i figli da qualche parte. In questo momento c'è qualcuno che sta tornando dalle vacanze, qualcuno che sta andando.
1: Chi ti ritrova, magari ti ascoltavi in macchina, sì, sali in ufficio, sì, accende la radio lì. Sì.
0: Ci sono quelli che aspettano di sentire come va a finire l'argomento e dici dai che devo andare al lavoro, ecco.
1: Ci eravamo lasciati con James Bond.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo visto che comunque con me si stava meglio quando si stava i vecchi sono quelli che hanno lasciato il segno, insomma.
0: Ma no? Anche perché sai, io sono convinta che sia una questione di fidelizzazione. Tu parti con l'immagine di James Bond, vedi il primo e dici ah,
1: è lui.
0: È lui.
1: È lui.
0: Quando provano a cambiarlo, perché giustamente passano gli anni, non siamo eterni purtroppo, per fortuna, bisogna cercare di non deludere le aspettative del telespettatore, che però ha ormai dei criteri ben...
1: È pesante l'eredità in questo caso, è molto pesante. Mi viene in mente cosa degli ultimi anni, Sandokan. No?
0: Sandokan.
1: Sai che l'hanno rifatto.
0: Certo.
1: Ma Sandokan e Kabir Bedi però.
0: E hanno messo quel Bono del turco.
1: Però non ha avuto la stessa roba per niente.
0: Perché comunque sì, mi hai preso il Bonazzone, ma che mi manca di qualcosa che invece aveva quello prima.
1: Kabir Bedi e Kabir Bedi.
0: E quindi sì, però comunque hanno scelto Bonazzone. Adesso poi vi dico anche il nome, non mi viene in mente. Comunque dai, che ha fatto tutte le serie turche, ha fatto Innamorare, ha avuto anche un mezzo flirt con la Leotta a un certo punto.
1: Con la Leotta, poi l'hanno arrestato, sì, si è fatto... avuto un po' di bello, è stato un 2027 bello tosto, 27,
0: bello dannato come si suol dire,
1: e deve essere così. Ma cos'è che volevi dire, che hai detto? Ti dico una cosa che non te la spoilo, no?
0: Ragazzi, ve la lancio qui ma ve la vado ad approfondire nel prossimo intervento, siete pronti? Estate, quindi momento anche di piscina, perché ragazzi, chi non può permettersi di andare al mare o anche semplicemente finito il turno al lavoro, uno dice vado a farmi una bella nuotata. Ecco, amici, fate attenzione, perché ho scoperto che quante volte vi capita di dire cavolo, come sa di cloro questa piscina? Quando l'acqua della piscina sa troppo di cloro, purtroppo non è un buon segno.
1: È vero.
0: L'hai scoperto anche tu, lo sai anche tu?
1: Sì, perché ho la piscina a casa e comunque ho sentito questa notizia, è perché in quel momento il cloro sta lavorando per cancellare qualche traccia.
0: Ecco, e purtroppo le tracce Ricky, posso dirti che delicatezza.
1: Hai visto?
0: Ecco.
1: Io mi ricordo che quando ho imparato a nuotare in piscina, io che ero piccolo, le prime volte che i miei mi hanno portato in piscina, mi dicevano che se per caso non fare la pipì quando sei nella piscina,
0: se no diventa rossa.
1: Sì.
0: Sì, beh, certo, l'ho raccontata a tutti.
1: E io la paura di capito, non impari,
0: Impari, però devo
1: non
0: dire
1: è che diventa rossa, ma il cloro parla chiaro.
0: Siamo stati bambini tutti, e una volta che hai capito che non diventava rossa, dici vabbè, è una fregnaccia. Ma adesso da adulti vi dico fate attenzione, perché ha ragione Ricky, quando sentite un forte odore di cloro dall'acqua della piscina, purtroppo non è un buon segno, il cloro sta lavorando per coprire altri odori, vedi una grande quantità di pipì.
1: Ecco,
0: basta, nessuno

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infatti è da qui, ragazzi, che nasce il detto: non è tutto cloro quello che luccica.
2: Oh, no, per chi si fosse perso l'intervento precedente, stavamo raccontando con Ricky che purtroppo quando l'acqua della piscina sa troppo di cloro non è un buon segno.
3: Sta lavorando, okay? Sta lavorando, c'è qualche cosa che il cloro deve debellare, eh?
2: Solitamente purtroppo.
3: Vabbè, magari anche semplice sudore.
2: Sudore, crema solare, cioè, ci sono, saliva.
3: Ecco, ad esempio... Perché entrare nella piscina quando sai che comunque sì, è vero che c'è il filtro che va già al suo ma con la crema solare? Vedi
2: perché?
3: Che ti dicono di fare la doccia comunque prima, no?
2: Sì, sì, non la fa praticamente mai nessuno. Perché nella testa del bagnante è: l'ho appena messa, è attiva, se no entro senza la crema e non mi proteggo mentre sono in acqua. Sai che comunque quando sei in acqua ti becchi una bella botta a livello solare, eh?
3: Sì, però anche qui ci vorrebbe un esperto, perché mi sembra di aver scoperto che in piscina è diverso, proprio perché l'acqua ha il cloro, quelle robe lì, e non è che filtra nello stesso modo in cui filtra nel mare.
2: Ma va? Alzi le mani.
3: Sì, nel senso che non vorrei dire una, però forse è anche così.
2: Beh, allora,
3: in piscina un po' di meno.
2: In piscina un po' di meno.
3: Sbaglio?
2: Ma aspettiamo gli esperti. Piscinologi, dove siete?
3: Piscinologi, diteci un po', però dovrebbe esserci qualcosa del genere.
2: Vorrei fare una riflessione con te e con tutti gli ascoltatori. Allora, io sono stata, ho fatto l'animatrice da villaggio per tanti anni, quindi io ho visto come funzionano le piscine nei villaggi. Ragazzi, soprattutto quando si tratta degli all inclusive, tu vedi questi signoroni, queste signore che prendono, entrano, si mettono in ammollo, cominciano a bere birra e non si alzano per 7 ore. A me spiace fare questa riflessione con voi, ma secondo
3: il cloro
2: voi
3: ce ne vuole tanto.
2: No, nel senso, se nessuno si alza per andare in bagno, tutta quella birra dove va? Ma è inevitabile. Infatti sono quelle piscine che quando provate a metterci piede verso sera, finita la giornata, sono roventi, ma non c'è dentro di tutto e di più.
3: Io sono impopolare, lo so che non è simpatica questa cosa che ti ho raccontato prima, no? Però
2: dillo tutti quanti.
3: Io ho messo la piscina, ho voluto la piscina a casa mia, niente di che, è un 3 metri e mezzo per 7, non c'è,
2: cioè, niente di che.
3: Sto a mollo, no?
2: Tutti casa tua adesso.
3: Però il patto che ho fatto con mia moglie è: non ci entra nessuno.
2: Ma aspetta, no, perché non c'entra nessuno,
3: nipotini,
2: cosa vuol dire?
3: O robe, perché tutti la zia Gabri ha messo la piscina.
2: Ma certo.
3: No. Perché perché dopo, cioè, se no io dopo non devo va curata l'acqua, no? Il cloro, il luccicante,
2: tu sei lo zio che ha messo la piscina.
3: Lo zio cattivo.
2: Quindi la grande gioia di tutti i nipoti che però non possono venire.
3: Perché no, ma stai dicendo, tu mi stai dando mi stai confermando tutto questo con quello che hai detto.
2: Beh, puoi dire ai tuoi nipoti di fare la pipì nel bagno.
3: Ma se no, comprate voi la piscinetta, vi mettete lì e state lì tranquilli. Però non è per essere cattivo, bisogna stare, no?
2: Sì.
3: Poi la gioia dei bambini è anche quella, quindi voglio dire, quando mia figlia era piccola ne abbiamo messe così di piscine che venivano tutte
2: femmiche. Certo, ma nella tua nuova no.
3: Nella mia nuova no, perché devo entrarci. Finché entriamo io e mia moglie c'è un certo controllo.
2: Ma
3: no?
2: Tua moglie può entrare
3: sì,
2: o può entrare
3: no,
2: solo
3: lei
2: tua?
3: Può. Non si entra sudati.
2: Ok.
3: Non si va prima nel prato con i piedi nudi.
2: No.
3: E poi mi entri in piedi.
2: Posso dirti,
3: è peggio che andare in salotto.
2: Ma ti giuro, stavo per autoinvitarmi, adesso ti dico, mi è passata la voglia, come se fossi venuto a trovarti.
3: No, però c'è anche il doccino. Ho messo il doccino perché quando esci, appunto, se c'è il cloro, te lo devi togliere. No?
2: Chiaro. No, vorrei una telefonata con i tuoi nipoti.
3: È cattiva come roba? No. Chiedo agli ascoltatori, è proprio...
2: No! Sì, sembra un po' alla cattivissimo me, però... Se hai ancora dei nipoti.
3: L'anno scorso a Ferragosto gliel'ho fatto fare.
2: E poi?
3: Quest'anno nessuno ancora ha chiesto.
2: Hai svuotato la
3: piscina
2: dopo?
3: Perché hanno visto le mie Sì, ho svuotato metà piscina. Vedi che qua scrivono: sono super d'accordo.
2: Ah,
3: su questa cosa.
2: No,
3: chi, ha le, chi ha le piscine comunque capisce, perché comunque è importante, cioè tu hai lì, è un bacino d'acqua, le Semparquel, per quanto il filtro,
2: ecco, un po' come una vasca da bagno, può, per intenderci,
3: hai capito? Se tu la tratti male con questi, e poi se mi va dentro anche il bambinetto che ci fa la, che non è solo il bambino, attenzione, perché adesso noi stiamo giocando con i bambini, ma vogliamo andare
2: anche gli anziani,
3: mettiamo delle telecamere in acqua al mare, vogliamo parlare del mare in battigia,
2: ma sono super d'accordo. Siamo sicuri che non sia tua moglie ad aver scritto il messaggio
3: del super d'accordo?
2: Ah, va bene, quindi nessuno può autoinvitarsi a casa di Ricky,
3: niente
2: punto.
3: Da fare, niente,
2: bella
3: da
2: piscina,
3: fare, bella lì,
2: ma se la usa lui,
3: esatto,
2: va bene?
3: Ogni tanto metto una foto,
2: sì,
3: metto una foto della mia piscina con l'acqua pulita. Con l'acqua pulita.

0: Danny Losito. Danny Losito.
1: Follow, seguite tutti i ricchi in piscina. Ah no, non si può. Mm-hmm. Senti.
0: Beh, questo pezzo da ascoltare mentre sei in piscina è perfetto.
1: Sì,
0: eh?
1: È nella tua piscina,
0: vedi,
1: da solo.
0: Sguazzi.
1: Te la sguazzi allegramente, hai ragione.
0: Ieri sera ho fatto un bagno. Erano le 7:30. Prima di cena, c'era silenzio, i miei vicini tutti via. Tra l'altro c'è una mia vicina che non l'ha presa molto bene, perché gli ho messo anche, siccome questa qua aveva la siepe, no?
1: Sì.
0: Aveva la siepe che copriva bene dove ho messo la piscina.
1: Chiaro.
0: L'ha tolta l'anno scorso.
1: Ah, e perché? Perché vuoi guardare nel tuo giardino?
0: Non lo so, so che io gli ho messo quelle bruttissime reti verdi.
1: Oh, che brutto.
0: E gliel'ho detto, gli ho detto,
1: però,
0: scusa, però se io sono qua
1: la
0: con la panza così, tu mi guardi.
1: Sono d'accordo, ma poi è lei che ha levato la siepe, scusami.
0: Appunto, la lasciavi, era più bella.
1: Stavamo tutti meglio.
0: Vabbè.
1: Sentite,
0: comunque,
1: stanno arrivando un sacco di messaggi. Noto del gran sostegno nei confronti di Ricky per la gestione della sua piscina. Cioè, lui ha creato una piscina di 3 metri per 7.
0: Perché sono quelle cose che pensiamo e non si dicono.
1: Sì, sì, infatti ho apprezzato molto. Dove fondamentalmente il bagno lo fa solo lui e sua moglie. Punto, i nipoti no, gli altri no, e poi igiene, situazioni, pipì e varie. A chi dice, ragazzi, anche noi a casa abbiamo la piscina e so che vuol dire tenerla sempre bella pulita, ma mi farebbe piacere ricevere persone e condividerla per passare una bella giornata in compagnia, che purtroppo non succede. Quindi Marghe, quando arriva il tuo magnum siete invitati. Ah, ho appena trovato.
0: È un invito, è un invito. Invito. Cioè lui dice, so cosa vuol dire, però io voglio la gente che viene.
1: Sì?
0: Che però questo avrà la piscina bella, interrata. Capito?
1: Aspetta, Rubi dice, ragazzi, anche per la mia piscina vige questa regola, sono vista come un mostro. Invece vedi che siete in tanti a questo punto.
0: No, è così, è così. Poi tu puoi decidere, non lo so, ad esempio, no?
1: Sì.
0: Io ho già fissato l'appuntamento che a metà, fine settembre viene il signore a chiudermi la piscina.
1: Ok.
0: Devi fare tutto un procedimento per la chiusura, no? Magari l'ultimo weekend, quando farà freddo, così io faccio l'invito a tutti i nipoti, facciamo la piscina
1: certo,
0: party.
1: Certo, perché tanto poi la svuoti. Ma ovvio. Oh, la mia amica Luana ha risolto, lo sapete che cos'ha? La piscina con l'acqua salata. Sì, no, è una figata, ragazzi. Intanto non ti leva la bronzatura, poi
0: ma
1: ti
0: ascolta,
1: sgonfia.
0: Ma cosa fai? Il cloro glielo, non glielo
1: no,
0: metti?

0: nell'acqua della piscina non ti abbronzi come se sei nell'acqua del mare. È vero? Questa è la domanda, vediamo se qualcuno
1: bravo
0: risponde.
1: Scusatemi, prima di andare in pub, Paola dice belle le piscine, ora allarme acqua, quindi risparmiare, sì, quindi
0: ma certo, ecco, ma attenzione,
1: l'acqua a maggior ragione
0: sempre quella, la trattamenti di cui stiamo parlando,
1: esatto,
0: sono dovuti proprio al fatto che tu non è che cambi l'acqua, perché sennò sarebbe facile, vengono i nipotini, il giorno dopo
1: ecco,
0: cambio l'acqua,
1: perché
0: no?
1: Non vengono invitati i nipoti di Ricchi.
0: Ci sono i trattamenti
1: chiude
0: per tenerla, vai di cloro, sì, vai di questo, vai di quell'altro, poi lì potremmo aprire un'altra parentesi su quella cosa lì dei trattamenti, mi sono fatto anch'io mille domande, però l'acqua è sempre quella,
1: ok,
0: no?
1: Chiaro,
0: sennò,
1: no, altrimenti l'argomento non
0: è già chiuso.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: sentite su Taranai, vi confermo che siete in parecchi ad essere esperti di piscine, non me l'aspettavo questa.
1: Hai visto che roba? Anche perché comunque tanti, secondo me dopo il Covid, tanti si sono attrezzati con, se uno ha un pezzettino di giardino fuori, mm-mm, non serve avere chissà che quale robo enorme, no?
0: Però è un bel impegno.
1: Però
0: eh?
1: È un impegno perché devi stare dietro. Però quel momento che ti godi, no? Secondo me la sera e la mattina,

0: se ce l'hai lì, no? A quest'ora.
1: Sì, magari se hai il turno 6-9 come in questa settimana,
0: no,
1: la vedo un po' più grigia. Però
0: no, 10:30-11 già scotta troppo il sole.
1: Capito? Qua Carletto dice: ragazzi, ci sono due fattori di cui bisogna tenere conto per farla funzionare bene: pH corretto e cloro in quantità giuste.
0: Certo.
1: Ok? Va bene, noi adesso non vogliamo diventare gli esperti di piscina, però era giusto per confrontarci un attimo con voi. Ho visto piscine, ho scoperto anzi l'effetto piscina con lo sfondo azzurro. In realtà sotto lo sfondo non è veramente azzurro della piscina, è grigio, e con il riflesso dell'acqua
0: diventa azzurro.
1: Ma non me l'aspettavo.
0: Tu stai
1: questa.
0: Già parlando comunque di piscine belle. Queste, cioè, perché comunque ho presente quella che dici,
1: cioè,
0: te.
1: A casa della mia amica Luana dicevo: che bello, quindi lo sfondo è
0: quel grigio
1: azzurro.
0: Particolare
1: ha
0: che
1: detto, no,
0: sì.
1: In realtà ti fanno vedere come devi scegliere lo sfondo per volere poi un risultato di colore di acqua. Sì. Ma non la sapevo sta roba qua. Tante piscine ultimamente la moda è fare lo sfondo nero, che mi incute un attimo di ansietta, devo dire. No,
0: nero nero sì, però quel grigio lì ce l'ha un mio amico, l'ho visto, ed è veramente affascinante,
1: fa quell'effetto molto acqua turchese.
0: Quasi, sì, turchese. Poi dipende proprio dalla luce che c'è fuori.
1: Sì, ovvio,
0: perché con il tramonto la sera, quando diventa buio, magari ti fa anche l'effetto nero lì, te lo fa magari un po' l'effetto scuro, no? Però è sempre molto molto bello.
1: Sì,
0: se
1: quindi,
0: poi ha l'acqua proprio a filo,
1: a sfioro,
0: no?
1: Certo,
0: ragazzi.
1: Insomma, bravi tutti quelli che hanno la piscina, tranne il nostro Ricky che se la tiene per sé, e giustamente l'ha detto anche in onda, quindi bravo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Senza così, pietà.
0: Se c'è qualche vicino che mi sta ascoltando, mi raccomando, non chiedetemelo.
1: Basta, abbiamo tolto.
0: Se no mi tocca dire, una volta uno mi fa: quei dio vieni lì, e gli ho detto: guarda, appena ho finito, perché gli ho appena fatto un cloro shock.
1: Hai detto così, quindi adesso basta, scusa.
0: No, se fai cloro shock devi fare un paio di giorni senza
1: però
0: entrare.
1: Però ti tieni d'occhio se entri tu.
0: Se entri dopo il cloro shock, vieni fuori che...
1: E sentite, a proposito di shock, stavo commentando fuori onda con Ricky. Lui, vabbè, lo riteniamo un po' severo o rigido dal punto di vista delle regole.
0: Infatti,
1: della piscina, però.
0: Perché tutti dicono bravo?
1: Bravo.
0: Io vorrei qualcuno che dice: Ricky, sei un antisociale, sei un... non lo so, un nipote. Non c'è un nipote che mi sta ascoltando in questo
1: sicuro
0: momento.
1: Che ha appena cancellato il tuo numero dalla rubrica. Soprattutto no, e commentavamo anche quella questione scarpe in casa. L'altro giorno mi capita tra le mani questo articolo che conferma, beh, non è che ci volesse una scienza, che insomma sarebbe cosa buona e giusta levare le scarpe, far levare le scarpe quando si invita gente a casa, quando entri tu stesso.
0: Sì.
1: La cosa però che dicevo, Ricky, è: se tu mi inviti a casa tua a cena o per un aperitivo, tu me lo devi dire che me le farai levare, non puoi farmi trovare la sorpresa, perché quando studi un outfit, esempio vestitino e stivalata sopra il ginocchio, la stivalata sopra il ginocchio fa parte dell'outfit, se tu me li fai levare
0: cambia
1: magari
0: tutto.
1: Ma
0: certo,
1: magari manco fatto i peli, cioè capisci, tu cosa ne sai di che cazzo
0: penso
1: sotto?
0: A un altro look, un altro...
1: Bravo. Quindi io non so come la pensate voi, per quanto mi riguarda, quando vengono da me gli ospiti, e solitamente dico: ragazzi, tenete sulle scarpe, poi passerò a casa dopo, cioè, ecco. Ma in caso sappiate, se invitate qualcuno a casa e da voi non si mettono, da te si tengono le scarpe,
0: allora,
1: in casa?
0: Se arriva gente può entrare come vuole, nel senso che non arrivo anche a dire: togli le scarpe, te le guardo.
1: E guardo se vai in piscina, soprattutto.
0: Te le guardo ogni passo che fai. Capisco. No, però io adesso in quest'estate sto a piedi nudi in casa.
1: Anch'io.
0: È bellissimo,
1: anch'io,
0: no? La libertà
1: impazzisco.
0: Di
1: Il grounding, guardate che è importantissimo, anche quando siete in un bosco, una grigliata, piuttosto adesso sempre che si possono fare le grigliate, ma il fatto di stare senza scarpe fa benissimo.
0: È fantastico, fantastico.
1: È una sensazione impagabile.
0: D'inverno invece metto su quelle calze con il car armato sotto.
1: Non è vero, non è vero, le antisdrucciolo.
0: Per non scivolare.
1: No, Ricky, dai,
0: non mi ci vede. Sono da vecchio, sono da anziano.
1: Sono, come direbbero in inglese, vabbè, non si può dire in onda. Dai.
0: Me lo dici
1: ti va
0: dopo,
1: bene che hai già una moglie, quindi.
0: Beh.
1: Ti fa scappare la moglie. Dai, Ricky, su, basta, non farmi dire altro. Va bene così.
0: Quindi le devo togliere.
1: Sì.
0: E se poi scivolo.
1: Ma se piacciono. Vorrà dire che era destino la faccia.

0: Ciao. Come vi verrebbe da ridere perché io c'ho sempre i calzini uno diverso dall'altro.
1: Ecco, calzini, carina come cosa però,
2: alt,
1: no?
2: Alt, quindi stiamo parlando di mettere le scarpe in casa o farle levare. Tu stesso, tu in primis che sei proprietario, e quando vengono a trovarti? Calza diversa, beh, ma quando sei da sola, a parte che la donna con la calza fa un effetto, l'uomo con la calza antistruggio, dai Ricky, io lo dico perché ti voglio bene,
1: ma cioè, non si vede che c'è sotto il cararmatino.
2: Vabbè, lo dici, cioè, tu
1: vedi il calzettino, vabbè. Che poi io ho la pianta larga, no?
2: Anch'io la pianta larga, quindi ho capito, prendi una bella fetta di pavimento.
1: Eh sì.
2: Vabbè, Armando dice, Ricky ascolta, pure io sono anziano, a parte che Ricky non è anziano, ragazzi, attenzione,
1: no.
2: Ecco. Più di te sicuramente, ma sto in casa a piedi nudi anche in inverno, era un modo per dirti che...
1: Allora, piedi nudi d'inverno, anch'io lo faccio a volte.
2: Bello, io
1: però
2: sì.
1: la figata lì è se hai il riscaldamento
2: a pavimento, chiaro.
1: Che,
2: sì.
1: che cammini e senti quelle robe lì. Io non ce l'ho perché è una casa degli anni 70, però c'è un tubo che passa vicino a dove faccio, a dove faccio il caffè, che ogni tanto mi metto lì.
2: Ma scusami, tu lo sai, tipo i cagnolini, lo sai che i cani si siedono, si sdraiano dove sentono passare i tubi? Tu perché lo sai?
1: L'hai perché lo sento, quando sono a piedi nudi lo sento.
2: E ti piazzi lì.
1: Mi piazzo. Vabbè. Assolutamente lì.
3: Io... faccio togliere sempre le scarpe a chi viene a casa mia, ma giustamente li avviso prima, perché a volte
2: Bravo.
3: Ho anche persone rispettabili che non ce l'hanno nel concetto di vita togliersi le scarpe in casa. Io lo faccio per una questione di igiene, perché se penso che tu calpesti nei cessi di un autogrill o di un bar e poi mi cammini per casa, a me solo il pensiero mi fa un po' schifo. Comunque devo dire che avvisando prima tutti arrivano molto più volentieri. Poi io ho le pantofole che rubo in hotel anche alle altre camere, e dunque non c'è mai nessun problema, e chi non vuole togliersi le scarpe se ne può stare a casa propria.
1: Ecco, deciso, te lo dice. Vieni a cena però, mi raccomando.
2: Beh, ragazzi, sapete quando ho cominciato a pensarla in maniera diversa? Sono stata in Sri Lanka 3 settimane e i bagni, cioè pensare che le mie suole delle scarpe hanno toccato quei pavimenti dove per terra c'era di tutto,
1: e lì ti rendi conto.
2: Ma cavolo, sì ragazzi, era un mix di acqua e vabbè, non entro nei dettagli, ma ci siamo capiti che galleggiava tutto. Quindi vi dico, ho fatto fatica a lasciarli anche all'ingresso della stanza, volevo lasciarli fuori ma non sapevo se me le avrebbero rubate. Ecco, vi dico, casa mia adesso faccio fatica perché mi viene in mente quel pavimento lì.
1: Noi non ci pensiamo tante volte, però questo è.
2: Ma scherzi?
1: Questo è.
2: Allora Alessandra dice, ragazzi ciao, c'è stato un periodo in cui desideravo che i miei ospiti togliessero le scarpe, tanto che avevo le ciabattine apposta, un po' come diceva prima il nostro amico. Poi mi sono ritrovata in situazioni imbarazzanti con persone a cui puzzavano i piedi talmente tanto che il minore dei mali era fargli tenere le scarpe. Ale, ti sto amando. E pare vero, alcuni puzzano.
1: Ci ho pensato mentre stavamo leggendo tutti i messaggi, perché tu pensa a chi gli puzza i piedi o a quello che ha la calza bucata.
2: Cioè, beh, però la calza bucata, sai, mi
1: ci
2: fa
1: può
2: effetto,
1: stare, ma... non lo sapevo, l'ho
2: e
1: messa su stamattina.
2: Vi dico un'altra cosa brutta, siete pronti? E se hanno le verruche?
1: Ah beh, certo, vedi, stiamo parlando di igiene. No, beh, però attenzione, se hanno le verruche, se li fai camminare a piedi nudi.
2: Ho capito, ma tu cosa ne sai se le verruche non mi fai alzare,
1: no,
2: le suole?
1: No, nel senso che d'inverno, però è vera sta roba qua, non ci abbiamo pensato. Perché
2: ragazzi,
1: comunque,
2: rischioso,
1: Se io invito una persona, no, che viene,
2: sì,
1: e la costringo a camminare in casa mia a piedi nudi.
2: Chiaro, Ti prendi il pacchetto per il pacchetto intero,
1: Sì.
2: Sì, sì.
1: Bisognerebbe dargli delle pattine, però se...
2: o delle pacchine, delle pacche.
1: No,
2: grazie per essere passati. Ciao.
1: Certo che se uno sta facendo colazione adesso,
2: Ed è un
1: tra
2: attimo.
1: Piedi nudi.
2: Ti sostengono, grande team, scivolo, antiscivolo tutta la vita.
1: Ecco.
2: Tiè.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Nicola Coppi, buongiorno, benvenuto qui da noi a 3i, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Che bello risentirti. Non sono con Maxi, sono con Ricky.
2: Mi fa piacere.
3: Ma... Nicola, tu quando qualcuno arriva a casa tua lo fai entrare con le scarpe, gli stivali, gli scarponi, quello che ha su, oppure dici qua si toglie tutto?
2: No, devo dire noi non ci facciamo problemi, anche perché abbiamo il giardino, quindi entriamo, usciamo dal giardino, abbiamo un cane, quindi se entri scalzo ti troveresti il cuscinetto di pelo di Border Collie sotto i piedi, che non è molto gentile. No, non ci facciamo problemi sul me. Noi le togliamo all'entrata, però se viene un ospite non ho mai chiesto di togliere le scarpe.
3: Lo lasci libero.
2: Differente per esempio la situazione che ho vissuto in Giappone, dove lì se entri con le scarpe vieni veramente mal visto.
1: Sì, è una mancanza di rispetto lì,
2: Sì, sì, sì. Devo dire però che personalmente se è un tempio così io non ho mai avuto problemi a lasciare le scarpe all'esterno. Mi è capitato di doverlo fare in certi ristorantini tipici o del posto, lì mi faceva un po' strano, ecco, essere tutti a piedi scalzi al ristorante, però è una questione di abitudine, ecco.
1: Ragazzi, nei templi in Sri Lanka si entra senza scarpe.
3: Senza scarpe,
1: sì.
3: Però la detta giusta, sì, è una questione di abitudine. Sai che io ho imparato questa roba qui, sia io che mia moglie, quando qualche anno fa ho affittato per un lungo termine un appartamento al mare, no? E mi ricordo che il proprietario, quando ci ha portato lì, ci ha detto: qui dentro si entra scalzi, con le calze o a piedi nudi, perché il mio concetto è quello della nave. Dice, okay, della barca a vela. Lui era un costruttore di barche a vela e diceva: io lavoro con questo concetto qua e quindi voglio questa cosa. E noi, per rispettare questa sua volontà, abbiamo iniziato a fare questa cosa e ci troviamo meglio adesso. Anche.
1: Vedi?
3: Anche la ciabatta, no? È già troppo.
1: Sì, ho capito, non di più.
3: Per quello ho messo sotto i carri armati qui.
2: Ma c'è chi è organizzatissimo, eh. Io conosco gente che ha tutta una serie di pattine all'entrata, che puoi mettere le pattine.
1: No, ci hanno detto, prese nei vari alberghi. Per sì.
2: Per noi è uguale, entrate come volete in casa mia.
1: Senti, no, Nick, entra tu nel nostro programma e facci sapere un attimo come si è messa a livello meteorologico. Buone notizie,
2: il tempo.
1: Cala un po' la temperatura.
2: Direi che siamo messi male, perché la temperatura non cale, anzi resta male. In fin dei conti tanti dicono ancora che è estate, però mi permetto di dire che siamo messi male, perché andiamo avanti ad oltranza con queste temperature. Probabilmente torneremo in grado 4 di canicola, perché c'eravamo già
3: ieri. Grado 4, quindi si risale.
2: Sì, perché abbiamo di nuovo almeno 3 giornate con media sopra i 27 gradi, quindi tecnicamente passiamo al 4, diciamo, non è che cambia molto, più che altro nell'organizzazione degli enti sanitari rispettivamente. Che è preoccupante anche l'assenza di precipitazioni, perché questa settimana di nuovo una settimana contrassegnata da anticiclone, con un ciclo diurno molto debole, quindi a formazione di cumuli, ma rovesci, niente se non proprio temporanei sulle Alpi, qualcosina, ma altrimenti asciutto. E con il caldo che ci portiamo avanti questa settimana, saremo tutta la settimana sopra i 30 gradi di massima.
1: Urca.
2: La natura comincia veramente a dare i segni di affaticamento, e questo non è positivo. Dopo, per chi vuole andare in piscina, per chi vuole fare la grigliata,
1: chiaro,
2: la grigliata mi raccomando non in fuoco aperto, perché c'è il divieto.
1: Bravo.
2: Però ecco, per quello funziona, però i segni sono abbastanza preoccupanti.
1: E non è per parlare
3: quindi
1: di
3: non
1: danni
3: cambia
1: della
3: nulla
1: siccità.
3: Andiamo avanti così.
1: Anche per
2: riassumendo, faccio fatica a fare la differenza. Beh, andiamo avanti con un tempo in prevalenza soleggiato, l'unica differenza possiamo dire che martedì mattina magari abbiamo un piccolo rientro di nuvolosità, quello che in dialetto diciamo i nebbi d'agosto, le nebbie d'agosto che si dissolvono in mattinata. Per il resto andiamo avanti ad oltranza in prevalenza soleggiato, cala un attimino verso il fine della settimana, dove magari sarà un po' più attivo il ciclo diurno, però come dicevo, tempo asciutto, sempre oltre i 30 gradi, siamo sui 34-35 di massima, E questa settimana ce la portiamo avanti di nuovo così.
3: Bene.
1: Senti, niente, bene purtroppo no, però grazie per averci riportato il tutto, Nicola. Teniamo, stringiamo i pugni, teniamoli e speriamo.
3: Tra l'altro, noi prima parlavamo di piscine, no?
1: Sì.
3: Chi ha le piscine si accorge che con queste temperature anche l'acqua soffre molto, per cui ha bisogno più cure. Perché
1: ecco.
3: Comunque parlando di pH, quelle robe lì, con le temperature qua troppo calde. Cioè.
1: Ah sì, eh? Ecco.
2: Sì, beh, chiaramente l'acqua calda facilmente degrada, l'acice fondamentalmente, e in più molti comuni hanno già il divieto, o comunque sia, sarebbe sensato non gettare dell'acqua in piscina per ricambiarla. Perché
3: no, assolutamente, quello che dicevamo prima.
2: Metodi. Sì,
1: bravo Nick, ne abbiamo parlato prima.
2: E lì chiaramente chi ha le piscine, beh, sì, cominciano a diventare un po' delle pozzette calde, non delle vere piscine rinfrescanti, trovo.
3: Esatto. Grazie Nicola.
1: Ciao Nick, grazie mille.
3: Ti hanno scritto che sei un numero uno, eh?
1: Sì.
2: E beh, ma va bene, prendo nota.
1: Ci sono, sei le fan, come si dice, le bimbe di Nicola Gobbi? A un
3: lui non lo sa, ma è così.
1: A un esercito, esatto. Ciao Nicola Gobbi, grazie mille.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buon lavoro, ciao. Ciao.

0: Senti, dicono bene i Maroon 5, this summer's gonna hurt like, cioè quest'estate farà male, ma fa male dal punto di vista di quella che è la temperatura della siccità, ragazzi. Non riapriamo questa parentesi, ma Nicola Gobbi da Locarno Monti
1: è stato molto
0: ce l'ha
1: chiaro,
0: confermato,
1: è stato
0: ragazzi,
1: molto chiaro,
0: sta settimana
1: sì,
0: ancora
1: sì.
0: Così.
1: E quindi, poi c'è quel signore là che ti dicevo, che un paio di giorni fa ha detto: quest'estate è l'estate dei record per le temperature, ma verrà ricordata come l'estate più fresca delle prossime.
0: Ah sì, cioè, fra un po', guardando indietro, dirò, vi ricordate come, si stava,
1: come si stava
0: nel 2026?
1: Bene, come
0: ecco.
1: Si stava bene.
0: Un abbraccio a chi ci ha scritto, aspettiamo, vediamo se c'è un nome. A Rita che dice: ragazzi, ancora un po' di pazienza che fra 136 giorni è Natale. Buongiorno,
1: ecco,
0: a tutti.
1: 136. Beh, adesso vedi, torniamo ancora a dire quello che stavamo dicendo. No, 3 settimane iniziano le scuole.
0: Sì.
1: Dopo 2 settimane che sono iniziate le scuole, se non prima, quando entrerai nei centri commerciali inizierai a vedere le prime cose che ti riportano al Natale.
0: Ma senti, io devo pubblicizzare un calendario dell'avvento per un brand di prodotti per il viso coreano.
1: L'hai già registrato?
0: Ragazzi, no, devo postarlo ad agosto. Faccio. Ragazzi, però nel dubbio manca ancora un po'. Ma guarda che la gente ormai è già proiettata verso quella roba.
1: Cioè, tu sai già, devi postare questa cosa che è su Natale,
0: sì,
1: adesso ad agosto.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Vanno queste cose, una gente si porta avanti, la faccia di Cocca.
1: Buongiorno, dicevo. Cocca, come sta?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bene. Ciao Marghe.
0: Buongiorno, amico. Buongiorno.
1: Lei a casa va in giro con le babucce, con le...
2: No, tiene scalzo.
1: Vedi, scalzo, a piedi nudi anche
2: scalzo.
1: Tu, anche d'inverno.
2: Anche d'inverno.
0: No, perché Ricky con orgoglio sfoggia la calza antiscivolo con sotto il carro armato. Ricky, mi rendo conto che hai una moglie e non pensi più a quella roba lì, ma magari lei farebbe piacere pensarlo, di avere un'attività
2: armato in altri,
1: ma me le ha regalate lei, dici che è perché è rassegnata,
0: forse perché è l'amante, era se vuoi dopo lo scrivo.
1: E qua allora viene, torniamo all'ortolano,
0: no, scherzo.
2: Però potrebbe anche essere un sollievo.
1: Non lo so, ormai cosa vuoi che ti dica.
0: Andiamo ad aggiornarci su
3: questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Le 7:58.
3: Ticino News mattina.
2: Lunedì 10 agosto, ben ritrovati, buona mattinata con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Buongiorno anche da parte mia.
2: È stato senza ombra di dubbio un weekend dominato dal traffico in Ticino, un caos che ha acceso dubbi e spinto la politica ad attivarsi, l'autostrada 2 ancora al collasso dopo anni di discussioni. Quali sono le soluzioni concrete per evitare che il Ticino resti ostaggio del traffico di transito? A chiederlo in un'interrogazione rivolta al governo il gran consigliere Giovanni Albertini di Avanti con Ticino e Lavoro. Albertini cita il caos viario di sabato scorso, evidenziando che quel giorno, dove si è registrato un grave incidente a Mezzovico che ha paralizzato per ore una buona parte del sottocenere, dice, non può essere archiviato semplicemente come l'ennesima giornata difficile sulle strade.
6: In sintesi, il firmatario chiede diverse delucidazioni al governo cantonale su 8 punti e auspica l'introduzione di un pedaggio sul transito stradale. Chi utilizza la Svizzera e il Ticino unicamente come corridoio di transito, scrive Albertini, deve essere chiamato a contribuire maggiormente. Il principio deve essere chiaro: attraversare il nostro paese, leggiamo nella nota, senza un soggiorno sostanziale in Svizzera, non può continuare ad avere lo stesso trattamento di chi qui vive, lavora, soggiorna, contribuisce alla nostra economia. L'incidente accaduto a Mezzovico e la relativa paralisi appunto del traffico è pure al centro di un'altra interrogazione. Qui alcuni gran consiglieri della Lega chiedono al Consiglio di Stato perché ci siano volute 5 ore per riaprire l'autostrada.
2: Spazio ai primi editoriali con Paolo Galli, che sul Corriere del Ticino invita a non minimizzare il cambiamento climatico, confondendo, dice, i singoli eventi meteorologici con le tendenze del clima. Ondate di calore, siccità, incendi ed altri fenomeni estremi stanno diventando sempre più frequenti e intensi. Il tutto, ricorda, avviene mentre la Svizzera rischia di non raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030.
6: Secondo il consigliere federale Albert Rösti mancano le risorse finanziarie per rispettare gli impegni, mentre diversi scienziati avvertono che le condizioni attuali diventeranno sempre più frequenti. Agricoltura, turismo e popolazione stanno già cercando di adattarsi, ma l'adattamento è solo una risposta temporanea. La vera sfida resta ridurre rapidamente le emissioni di CO2. Il problema dunque non è soltanto il caldo di oggi, ma quello, conclude Galli, che ci attende domani.
2: E il caldo degli ultimi mesi ormai sta letteralmente frantumando diversi record, ultimo in ordine di tempo quello delle notti tropicali in Svizzera. A Lugano sono già state registrate 43 notti con temperature sopra i 20 gradi, 42 a Locarno Monti, e se il trend dovesse continuare entro fine estate si potrebbe raggiungere quota 50. Il fenomeno è favorito anche dalle temperature eccezionalmente elevate dei laghi, che impediscono all'aria di raffreddarsi durante la notte. A Vevè, tra il 25 e il 26 giugno, la minima ha raggiunto addirittura 24,8 gradi, sfiorando la soglia dei 25.
6: Il caldo rappresenta però anche soprattutto un rischio per la salute, soprattutto tra gli anziani. Secondo dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica, 357 decessi in più sono stati registrati durante la prima ondata di caldo, tutti tra gli over 65. Gli esperti dell'ONU denunciano ritardi nell'adattamento e chiedono sistemi di allerta più efficaci e reti di assistenza per le persone vulnerabili. A loro dire non basta ricorrere ai condizionatori, servono invece più verde, ombra e soluzioni urbane urbanistiche capaci di ridurre il forte calore.
2: A far discutere anche la politica ticinese, non tanto per gli spinosi dossier, ma per episodi che coinvolgono gli stessi deputati. Ora a far discutere il caso Censi. Il gran consigliere è rimasto infatti coinvolto in un incidente in scooter e ha ammesso la sua positività all'alcol test.
6: Per il politico, che presiede anche la Commissione Costituzione e Leggi, non si tratta della prima volta. Era già incappato meno di 5 anni fa in un controllo alcolemico mentre si trovava alla guida, risultando positivo. L'incidente avvenuto giovedì rappresenta dunque una recidiva.
2: Il mea culpa di Andrea Censi arriva poco dopo quello di Fabrizio Sirica, gran consigliere co-presidente della PS. Il socialista, ricordiamo, a giugno è stato pizzicato da un radar in Svizzera interna durante un giro per i passi mentre sfrecciava 104 km orari, dove il limite era 50. La vicenda aveva spinto il politico a rinunciare alla corsa per il Consiglio di Stato alle prossime elezioni cantonali di aprile 2027. Censi, dal canto suo, ha detto di non aver ancora riflettuto a mente lucida su di un eventuale passo indietro a livello politico.
6: Sulla vicenda e sui parallelismi dunque fra i due casi, quello di Censi e quello di Sirica, se ne è parlato in questi giorni. Tra i primi a farlo è stato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, secondo il quale le situazioni non possono essere paragonate.
2: Dello stesso avviso anche il leghista Lorenzo Quadri, municipale di Lugano, consigliere nazionale e direttore del Mattino della Domenica. Sui social Quadri ha scritto attraverso un lungo post che quanto accaduto è spiacevole, ma anche il paragone con il caso Sirica non regge. Innanzitutto per la diversa gravità dell'infrazione commessa, argomenta Quadri, che poi va nel dettaglio.
6: Nel caso del co-presidente PS, dice, siamo nella pirateria stradale, un reato penale grave perché così ha voluto in prima linea proprio il PS, e poi aggiunge, per il ruolo politico diverso e perché Censi si è immediatamente autodenunciato, a differenza di Sirica che lo ha fatto, conclude, a 2 mesi di distanza.
2: Per il municipio di Mendrisio l'offerta di parcheggi in centro è sufficiente nonostante la chiusura del posteggio sotterraneo di via Lavizzari che ha comportato la perdita di una ventina di stalli. Attualmente, si legge sul CDT, risultano soltanto 4 persone in lista d'attesa, mentre in altre strutture vi sono ancora posti disponibili. Il municipio ritiene quindi adeguata l'offerta anche alla luce dei trasporti pubblici e delle regole che garantiscono priorità a chi vive o lavora nel nucleo senza alternative di parcheggio. La struttura di via Lavizzari, ricordiamo, è stata chiusa per problemi di sicurezza antincendio. Gli interventi necessari sarebbero costati oltre 300.000 franchi, una spesa che i proprietari non intendono pagare.
6: Voltiamo pagina. In sensibile aumento le truffe online sulle prenotazioni Booking. Un 69enne del Luganese, racconta il Corriere del Ticino, è stato infatti raggirato dopo aver ricevuto su WhatsApp un falso messaggio dall'hotel contenente dati reali della sua prenotazione. Ha pagato ben $300, finiti però su una piattaforma fraudolenta. Il fenomeno è esploso dopo una falla nella banca dati dello stesso Booking scoperta lo scorso aprile.
2: In Svizzera l'Ufficio Federale della Sicurezza Informatica ha ricevuto 170 segnalazioni in 3 mesi, con un picco di 93 casi a maggio. Identificare i responsabili è spesso quasi impossibile a causa della dimensione internazionale delle truffe. Le autorità invitano quindi alla massima prudenza nei pagamenti online. In Ticino nel 2025 sono stati infatti bloccati o recuperati oltre 40 milioni di franchi destinati ai cybercriminali.
6: Dall'estero, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano americano per Gaza e l'ipotesi di uno stato palestinese. Le forze di difesa israeliane non si ritireranno dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Netanyahu ha escluso la nascita di uno stato palestinese finché resterà alla guida del governo. La sua posizione appare anche legata alle prossime elezioni israeliane, con l'elettorato sempre più orientato a destra. Hamas, al contrario, conferma il proprio impegno sul piano di 15 punti, chiede a Washington di fare pressione su Israele affinché lo rispetti.
2: Aldo Sofia, nel suo editoriale sulla regione, critica duramente la politica estera di Donald Trump, accusandolo di utilizzare nuovamente i dazi contro la Svizzera come strumento di distrazione, mentre il Medio Oriente, dice, resta segnato da guerra e instabilità. A suo dire, l'intervento statunitense e israeliano contro l'Iran avrebbe rafforzato il regime degli Ayatollah, mentre in Libano e Siria persistono violenze e rischi di nuovi conflitti. Ancor più drammatica, dice, viene descritta la situazione palestinese, con Gaza devastata dalla guerra, la Cisgiordania sottoposta alla crescente pressione israeliana. Sullo sfondo di questa crisi regionale, conclude Trump, torna però a concentrarsi sugli orologi e le merci svizzere, minacciando nuovi dazi.
6: La Germania rilancia intanto l'accordo di Dublino e chiede di rendere operativi i trasferimenti dei migranti verso i paesi di primo ingresso, in particolare Italia e Grecia. Berlino sostiene che il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in vigore dal 12 giugno, debba essere pienamente applicato anche sui cosiddetti dublinanti, cioè chi entra nell'UE attraverso un paese e poi si sposta in un altro. La Commissione ha rilevato che l'Italia ha respinto le prime 12 richieste di trasferimento, mentre Grecia e Spagna hanno mostrato maggiore disponibilità.
2: E in chiusura, oltre 900.000 persone hanno partecipato alla 33esima edizione della Street Parade di Zurigo, un numero che ha tenuto impegnati soccorsi e forze dell'ordine. Il servizio di emergenza ha effettuato 906 trattamenti sanitari, soprattutto per ferite, abrasioni, abuso d'alcol, mentre la polizia ha arrestato 30 persone per furti, droga, aggressioni e altre violazioni. Sequestrate anche oltre 50 grammi di anfetamina, 40 di chetamina, circa 20 di cocaina e altre 100 pasticche di ecstasy. A complicare la gestione dell'evento, il caldo torrido, mentre non sono state segnalate persone con ferite gravi.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
2: 1 chilometro di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 10 minuti. Guidare con prudenza invece a causa di oggetti sulla strada, sempre sulla 2, sempre in direzione nord tra Bellinzona Nord e la piazzola di sosta di Cresciano.

0: Carito Polonie, Carito Polone, questo pezzo qua è perfetto per di sera di notte, visto che parlavamo di quello.
1: Quando eri in onda di notte li chiamavi Topolone e Topoloni?
0: Topoloni e Topolone.
1: Veramente?
0: No, per la verità hanno iniziato loro a chiamarmi Topolone a me.
1: Ah, e da lì hai detto,
0: e da dopo
1: allora...
0: erano tutti Topoloni.
1: Ho capito.
0: Patatone mi chiamavano.
1: Patatone o Topolone?
0: No, ero un po' più grosso di adesso, quindi avevo proprio la forma della patata.
1: Quanti chili hai perso?
0: 30.
1: Davvero?
0: Eh sì, da allora sì.
1: Urca!
0: Adesso non so quanto.
1: Sei una patatina adesso.
0: Adesso sono un top, sì, dai.
1: Patatina fritta, fine fine.
0: Oramai sono una vecchia ciabatta, cara Marco.
1: Non t'azzardare a parlare così del mio amico, eh?
0: Cos'è?
1: Non t'azzardare a parlare così del mio amico Ricky.
0: Ah, ok, ok. No.
1: T'azzardare. No,
0: grazie.
1: Sentite,
0: grazie.
1: Ciao, magari vi siete appena collegati, ovviamente siete su Tre I con me, la Marghi, ma soprattutto con Ricky, che sono ormai un bel po' di mattine che vi accompagna dalle 6 alle 9.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Si cambiano le voci, si cambiano i volti degli speaker, ma i premi rimangono.
0: Esattamente, e quindi preparatevi perché anche oggi regaleremo questo doppio pass per partecipare a una nottata, una serata al Festival del Film di Locarno, che oramai è entrato proprio nel vivo.
1: Ragazzi, un premio proprio da sboronata, da dire, scusami.
0: Hai visto quanta gente? C'era la Bellucci a qualche
1: no,
0: sera.
1: No, ragazzi, devo dire che è un bel vanto per noi del Ticino, no?
0: Direi,
1: è un gran bel vanto.
0: Direi che quest'anno poi si sta proprio presentando bene, tutta l'ambaradan.
1: Poi abbiamo la nostra super inviata Laura Zucchetti, che voglio dire sta facendo un egregissimo lavoro.
0: L'altra sera l'hai vista, era là perfetta, con la scrittarella dietro.
1: Stupenda. Brava Lauretta, brava.
0: Pensa se gli arriva lì quello lì, è presente quello lì che si vede sempre in Rai, il Paolini.
1: Il Paolini. Ma c'è ancora il Paolini?
0: Sì, sì, ogni tanto io mi ricordo una volta Marghe, un Sanremo che l'hanno legnato di brutto quelli
1: sì,
0: tecnici della Rai, e io ero lì quella mattina perché era successo proprio fuori dall'Ariston,
1: sì.
0: E ho visto proprio tutta la scena, però ho visto l'ambaradan della cianfrusaglia che c'è stata.
1: Chiaro.
0: Poi io sono andato via, no? La mattina dopo, quando ero lì ancora in quell'ora, è arrivato con aveva tutto ingessato, no? E allora sono scoppiato a ridere, ho detto, ma guarda questo qua.
1: No, perché poi mi domando, ma non vuol dire che non lavora per avere tutto quel tempo libero lì e no, seguire, essere sul pezzo dove saranno?
0: Ci sono tante leggende legate a questo personaggio.
1: Vabbè, ma non è di lui che dobbiamo parlare.
0: I disturbatori.
1: Ascoltate, siete i benvenuti a disturbare in questa diretta e a prenotarvi 079, anzi scusatemi, no, bugia.
0: No, oggi giochiamo diverso,
1: sì,
0: come suggeriva la Marghe, oggi giochiamo con il telefono, anche perché settimana scorsa c'è stato chi scrivendo diceva ma perché non io non posso mandare i WhatsApp, fai al telefono. Oggi,
1: quindi,
0: questa settimana lo facciamo al telefono.
1: Oggi giochiamo diversamente, vi suggeriamo di cominciare a memorizzare il numero che vi servirà dopo la prossima canzone, quindi 091 6462 462, per gli amanti invece dei numeri dispari 091 6463 463.
0: Yeah, mom!

0: Beh, però almeno salutiamolo, è passato Valerio a salutarci.
1: Valerio Ventura, perché c'è chi va, c'è chi torna, c'è chi parte, c'è un via vai, mi piace il termine, porto di mare.
0: È un porto di mare.
1: E la radio in estate è un po' un porto di mare.
0: Sentite amici, abbiamo visto che vi state prenotando, dateci il tempo di andare un saltino in pubblicità, perché come dico sempre io, altrimenti chi la manda avanti sta baracca, torniamo e si gioca.
1: Esatto, incassiamo e torniamo,
2: Questa è Radio 3 delle suore. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.

0: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
1: Il Gioca e Vinci.
2: Beh, allora, gioca sicuro, vinci, speriamo.
3: Da vedere, però con un po' di fortuna, eh. Allora, abbiamo detto che giochiamo col telefono.
2: Quindi 091 6 462 462 oppure 091 6 463 463 ecco. E a vincere potresti essere te. Con chi parlo?
4: Con Marina.
3: Eccola, Marina.
2: Ah, la Marina. Ciao, Marina.
4: Ciao.
2: Senti, di dove sei? Che cosa fai di bello? Cosa stai combinando?
4: Allora, io sono di Vioggio e sto andando a San Vittore per curare il mio nipotino.
2: Amore.
3: Ah, capito, fai la nonna quindi?
4: Certo, la nonna, super nonna,
3: giusti,
4: super felice,
3: no, super nonna,
4: orgogliosa, super felice.
2: Possiamo fare un applauso a tutti i nonni, ragazzi, il vostro è un lavoro, io vedo i miei tempo pieno, eh.
3: I nonni, grande
2: nonna. Che fortuna.
3: Nonna.
2: Senti, sei una cinefila?
4: Diciamo mio figlio, lo faccio per lui, perché lui adora il festival, però quest'anno per via che non ha molte disponibilità non può andare, insomma, di qualora, okay. Guarda, spero di fargli un regalo, quindi
3: proviamo a vedere.
2: Allora, il gioco consiste in questo: il nostro Ricky ti farà sentire una canzone, va bene? Che è una nota colonna sonora di un film.
4: Okay.
2: Tu devi metterti lì di impegno, riflettere con calma, facciamo un brainstorming e ci fai sapere, secondo te, qual è il film in questione.
4: D'accordo.
3: Ok.
4: Speriamo.
3: Allora, ti diamo un indizio, siamo negli anni Ottanta.
2: Vabbè, ma anche tu, ma dai anche gli indizi, Ricky. Vabbè, comunque.
3: Mi ha fatto tenere.
2: Sì, la Maria ha bisogno, dai.
4: Poi la mia generazione, quindi va benissimo, c'è la mia epoca di...
3: Ecco.
4: Le mie musiche, diciamo.
3: Allora, la canzone è questa. That's the power of love.
2: That's the power of love. Allora... Ascolta bene, Mari, ti è venuto in mente subito? Perché se non ti è venuto in mente subito bisogna fare un po' un brainstorming.
4: No, assolutamente.
2: Aia. Allora. Perché non posso suggerirti troppo che abbiamo le altre persone in attesa, ma ci
4: d'accordo,
2: provo.
4: Certo.
2: È un d'accordo. Film cult, credimi. E hanno fatto anche dei sequel. Quindi c'è stato il 2, forse anche il 3, il 4, insomma. Sappi che stanno rispondendo in parecchi allo 079-449-9537 indovinando.
3: Però
2: tutti...
3: oggi è solo al telefono. L'aiuto che potremmo dargli, sai cos'è?
2: C'è?
3: Che va indietro ma invece va avanti.
2: No, ti guardo perché non posso dire nient'altro. Sì, sì, sì, ci sta come indizio.
3: Meno 3. Meno 2. Buttane lì una.
4: Non lo so.
2: Cos'hai detto, Mari?
4: La macchina del tempo.
2: Guarda, in realtà c'è anche la macchina del tempo, ma il film non si chiama così.
4: Vabbè,
2: ma niente. Mari,
4: un
2: bacio.
4: Un piacere sentirvi.
2: Anche
4: comunque,
2: a noi.
4: Buona
2: tanto.
4: Giornata.
2: Ciao, bella.
3: Ciao, buona giornata.
4: Ciao.
3: Passiamo di qua.
2: Sì.
3: Pronto? Eccolo.
2: Chi
3: ciao.
2: È?
5: Pronto?
2: Sì. Ciao. Noi
5: buongiorno,
2: sì.
5: Sono Diego. Mi sentite?
3: Sì, ti sentiamo. Diego,
2: buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Vabbè, Diego, tutto anche
5: bene?
2: Senza. Ma chi ci ammazza più, figurati, immagino anche te. Però sei sicuramente della generazione che sa immediatamente dirci il titolo di questa canzone. O meglio, del film dove c'è come colonna sonora questo pezzo.
3: Ma adesso noi cambiamo.
2: Ah, noi cambiamo?
3: Sta lì la fregatura.
2: Allora, aspetta, Diego.
3: Telefonata, canzone nuova.
2: Giusto. Allora, la canzone che ci lasciamo alle spalle, ovviamente, è.

0: The Power of Love, colonna sonora portante di Ritorno al Futuro. Purtroppo Marina, l'ha detto anche la macchina del tempo,
1: era andata, girava lì, infatti Ritorno al Futuro, dicevo, vai indietro per andare avanti, no? Ritorno indietro, quindi per andare avanti il futuro.
0: Bravo Righi,
1: l'aiuto c'era. Invece per il nostro ascoltatore Diego, la colonna sonora è questa qua. It was a teenage wedding and the old
0: folks wished him well. Allora basta che voglio sentire un po' di brainstorming, quindi
1: pronto?
2: Ma allora
0: sì,
2: ce l'ho in mente, ho la scena che ballano.
0: Bravo!
2: Questa canzone qua.
0: Bravo!
2: Se non sbaglio, adesso non mi viene il titolo, Pulp Fiction.
1: Meraviglia, grande, grandissimo, bravo, bravo,
0: grande,
1: bravo.
0: Dieguzzo, c'è, cioè, questa scena iconica.
1: Guarda, c'è il nostro pubblico che viene fuori dalla...
2: È facile per quello, perché...
0: Come ha fatto a venirti in mente subito?
2: C'è un quadro a casa bellissimo.
0: Ah.
2: C'è un quadro a casa bellissimo anche di questo film, e dunque...
0: Ragazzi, John Travolta e Uma Thurman in questa scena iconica cinematografica, raffigurata infatti in più situazioni, quadri, remake, c'è, cioè, veramente la
2: bello,
0: qualunque.
2: Bello.
0: Che bello, bravo!
1: Se ci pensiamo,
2: anche la prima,
1: no?
2: Perché sono dei miei anni.
1: Se ci pensiamo, John Travolta ha avuto la massima popolarità con Grease e Saturday Night Fever, ma a livello di inossidabilità c'è questa interpretazione qui in Pulp Fiction che è veramente pazzesca.
0: Certo. Senti, ma con chi andrai al Film Festival?
2: Penso di andare con la mia fidanzata, se non mi lascia nel frattempo, nel senso, oggi è festeggio un anno di fidanzamento, le faccio un bellissimo regalo anche.
1: Ah, perfetto, allora, perfetto.
0: Che bello, ragazzi.
2: Tra l'altro, lei è appassionatissima di cinema,
0: Ah, è una grande cinefila. Beh, allora guarda, miglior regalo non potevi fare. Senti, ma poi non dire
2: e
0: che
2: poi
0: te
2: la... ricordo anche questa canzone di Pulp Fiction, perché a Sanremo gli ha fatto fare il ballo del qua qua.
1: È vero, figuraccia.
0: Scena triste, anche noi non
1: figuraccia incredibile, è vero.
0: Ecco. Quindi va bene, ragazzi, io direi che sì. Senti, se lei non era all'ascolto, non dirglielo che te l'abbia regalato noi il biglietto. Fai lo sborone di chi hai preso.
2: No, lei dorme fino a mezzogiorno.
0: Perfetto.
2: Lei dorme fino a mezzogiorno.
0: Basta.
2: Infatti, dorme a casa del lavoro, sta ancora dormendo.
1: Così vai via e dici, cara, guarda che pensiero che ho avuto. Grazie, rimani in linea che devi lasciarci i tuoi dati.
2: Grazie mille.
0: E non è una minaccia.
2: Grazie.
0: Ciao Die.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao,
1: rimani lì.
2: Rimani
1: lì. Allora, per tutti gli altri, domani ci sarà un'altra occasione. Marge.
0: Certo, ma secondo me tutta la settimana, no?
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Ripassate bene tutte le colonne sonore.
1: Domani, chissà, più o meno, forse alla stessa ora.
3: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.

0: secondo lei che si potrebbe scegliere anche per un ricevimento, per qualche matrimonio, periodo questo, no?
1: In cui, sì. Certo che sposarsi adesso con queste temperature.
0: L'avevo commentato anch'io. Secondo me prenderanno una china diversa le scelte dei potenziali sposi col passare degli anni e l'alzarsi delle temperature. Sarà figo quello che si sposerà a dicembre. Sarà figo e amato dagli amici.
1: Anche perché comunque d'inverno, diciamocelo, non fa più quelle temperature così rigide, no?
0: E ti fai un cicchettino anche volentieri.
1: Può stare un po'
0: riscalda.
1: Più fresco, più. Invece adesso è un incubo proprio per chi viene invitato, perché poi come fai a mantenerti? Uno te la mena per il vestitino per andare a matrimonio qui e lì, poi vai là e lo pezzi via in un
0: attimo. Sai cosa dicevo, Ricky? Che è un peccato ed è anche un po' discriminatorio nei confronti degli uomini che noi possiamo andare di mezze nuove. Nude, con eleganza, e voi non potete mica andare in canotta.
1: Ecco. Ma se uno va lì con la panza fuori così.
0: Però peccato, perché voi, insomma, voi soffrite di più. Una mia cara amica si è sposata l'8 di dicembre, tanti anni fa, ed è stata una figata pazzesca, con cioccolata calda che scendeva dalle fontane.
1: Anche la fantasia, bello. Penso che possa metterci la sua di brutto.
0: Lucine bianche, era proprio stato un mood natalizio, bellissimo. Ma non è del matrimonio a Natale che vi devo parlare. Ragazzi, uno smacco incredibile per i super fan di Cristiano Ronaldo. Era atteso, almeno si vociferava, che dovesse sposarsi con Georgina Rodriguez proprio il weekend che ci siamo lasciati alle spalle. Okay?
1: Dove?
0: Il tutto a Madeira, Funchal.
1: Okay?
0: E ovviamente, figurati, hai in mente il passaparola? Si sono piazzati tutti i fan fuori dalla cattedrale dicendo: oh, ma ragazzi, ma perché ci avete preso? Secondo voi non ci siamo organizzati? Ma ragazzi,
1: non sono arrivati gli sposi.
0: Ma un esercito? No. Purtroppo gli sposi sono arrivati, quindi usciti dalla cattedrale, sono stati assaliti da fiori, riso, poi immagina un po' corri da stadio. Ragazzi, peccato che gli sposi non fossero loro, cioè non erano né Cristiano né Georgina. Quindi voi immaginatevi le facce attonite dei fan. Che zagatti giù le pomette, via! Sai che vanno tutti.
1: Tu pensa a questi, però, no? Che
0: hanno avuto,
1: non si
0: cavolo.
1: Aspettavano neanche magari sta roba.
0: Sai quando si dice il momento di gloria?
1: Certo.
0: Quindi si sono. Anche loro, poveretti, gli sposi, si sono guardati dicendo: ma ci sfugge qualcosa che non sappiamo? Quindi immaginatevi, poveretti, anche i fan delusissimi che si sono piazzati, e magari nel frattempo, adesso vado a informarmi, Cristiano e Georgina si sono veramente sposati.
1: Ecco, appunto, la domanda era quella: alla fine gli sposi veri, cioè quelli lì che cercavano tutti, non si sa nulla.
0: Ma vado a vedere, ma erano veramente tanti, ragazzi, scene epiche da film. Vediamo se si sono sposati, vi faccio sapere.
1: Andiamo in pubblicità e poi torniamo, magari forse con gli sposi.
2: Ecco. Questa è Radio 3i, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

0: con i suoi poliziotti. Insomma, questa era già la fase quasi finale del loro percorso, non proprio, però.
1: Ci tengo anche a ricordarvi che Every Breath You Take non è una canzone d'amore, ma è legata a uno stalker. Quindi. Ma sai quante coppie se la sono dedicata con cuori e a profusione, ragazzi,
0: senza sapere,
1: ecco,
0: che la storia non... Ma capita in tantissime canzoni, ci sono tantissime canzoni che
1: interpretate
0: trasmettono
1: in maniera errata.
0: Esatto, un sentimento, ma in realtà poi rappresentano cose ben diverse.
1: A proposito di interpretazioni erronee, ragazzi, 2000 persone che si sono radunate a Funchal a Madeira, fuori dalla cattedrale, convinti di aspettare l'uscita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. In realtà, poveretti, sono uscite questa coppia di persone di non VIPs, ecco, Fabio e Nicole, che sono stati accolti da una folla.
0: E poi la reazione quando la folla si è accorta di aver sbagliato.
1: E sono rimasti attoniti, quindi un sacco di video che sono diventati virali. C'è da dire che Cristiano Ronaldo stesso ha ripubblicato in una storia la sua reazione, perché era oggettivamente molto divertente. La faccia degli sposi, la faccia della folla, insomma, ci sono rimasti.
0: Sicuramente sarà rimasto anche indimenticabile il momento per gli sposi veri,
1: certo,
0: cioè quei due lì che c'erano al posto
1: anche
0: di Ronaldo.
1: Anche perché a quel punto nessuno ha lanciato il riso. Sai quelle scene che si interrompono, sì, e si frizzano? Ecco, abbiamo provato ad informarci con Ricky. A quanto pare Cristiano Ronaldo e Georgina non si sono ancora sposati e non hanno lasciato dichiarazione riguardo.
0: Esattamente.
2: Buongiorno Marco. Ma che bello sentirti la mattina.
1: Ah, grazie.
2: Scusa Riccardo, ma la Marche per me la mattina è come il primo caffè. Una carica.
0: Una carica.
1: Soprattutto scusa Riccardo.
0: Sì, si scusa con me perché dice no, ci sta di brutto. Ciao Michela, buona giornata. Allora, sì, siamo quasi alla fine, ma è volata questa cosa qua.
1: Siamo
0: oggi
1: quasi alla fine, ci abbiamo preso gusto perché era la nostra prima mattinata insieme, ma saremo io e il buon Ricky fino a giovedì dalle 6 alle 9, quindi stessa ora, stesso posto, stesso bar, ma con musica nuova, perché questa era nuova di Madonna e Ricky ci teneva tanto a farvela sentire.
0: Sì, perché l'album di Madonna è uno dei dischi che mi stanno veramente entusiasmando quest'estate. È avantissimo, tra l'altro numero uno in America nelle classifiche dance. Adesso è uscito il nuovo singolo con Kylie Minogue, ma c'è questa qui che è una bomba.

0: Si può dire tutto quello che volete, ma lei rimane avanti. La Sciura Ciccone.
1: Scusami, tra l'altro non c'era una cheat, nessuno l'ha notato.
0: Brava.
1: Ah, ok, vedi, l'ho visto solo io.
0: No, adesso l'ho notato anch'io. Va un po' fuori, nel senso che non l'ha campionata proprio, però la citazione è chiara. Lui.
1: Beh, ragazzi.
0: Il lurido è sempre presente.
1: Che spettacolo. Lurid. Va bene, allora, intanto grazie per averci scelti questa mattina, o comunque per aver scelto Ricky ed essere rimasti anche se c'ero io.
0: No, come no, è il contrario, semmai. È perché sono io che entro nelle tue fasce.
1: Corde.
0: No, cioè, hai capito? Perché sono io l'intruso
1: anche
0: ancora
1: se ormai
0: per questa settimana
1: è da un pezzo che non siamo più al mattino con Maxi, si riparla da settembre, ecco.
0: Però tre settimane
1: tre settimane
0: adesso Maxi dov'è, in vacanza?
1: È in vacanza, cucciolo, si sta rilassando un po', ci voleva, lui è morbido, avevano bisogno di staccare un po', ci sta.
0: E tu vacanza non ne fai più?
1: Ma come, abbiamo fatto tre settimane in Sri Lanka, direi che siamo a posto.
0: Però adesso ti stai godendo un po' l'estate, ho visto le fotografine di ieri.
1: Io, però questa è un'abitudine proprio mia, è difficile che nei weekend stia ferma, devo lanciarmi nuove avventure e scoprire. Tra l'altro non so se hai visto, ho scoperto che a Grosio, quindi a 30 minuti di macchina scendendo da Bormio, c'è questo giardino roccioso di questo signor Nicola, che in 45 anni è partito dicendo devo sistemare l'orto dietro casa, che era un terreno disceso, scosceso, quindi okay. Il problema era cosa faccio delle terrazze,
0: un po' così.
1: Ha utilizzato tutto materiale di recupero, da fanali delle automobili, specchietti, occhiali, telefoni vecchi, e ha creato, ragazzi, una struttura di 207 gradini in salita dietro casa sua, ed è diventato un punto di...
0: Quindi ci tornerai da quelle parti.
1: Ho incontrato anche il signor Nicola, l'ho intervistato, mi ha fatto un sacco piacere. No, sono pronta a scoprire cose nuove. Difficile.
0: Il pizzoccherino l'hai assaggiato?
1: Sì, beh, e che ti ha fatto il pizzocchero? Tra il pizzocchero e gli shot, devo dire, bellissimo, ragazzi. Bello anche essere stati con voi in questa mattinata, tanto noi domani 6-9 si torna.
0: Esatto, siamo qua anche domani mattina, quindi buona giornata Marghe, buona giornata a tutti voi, Ricky. Che ascoltate. Tra poco tutto continua con il Ruben e la Lolli.
1: E la nostra Lollina.
0: C'è Gianni Morandi con Alessandra Moroso.
1: Ciao belli!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Buongiorno, sono le 9.
4: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Il caldo di quest'estate non risparmia nemmeno le notti che in Svizzera stanno diventando sempre più tropicali. Le conseguenze non riguardano soltanto il sonno, ma anche la salute, soprattutto delle persone più anziane. Sentiamo Alessandro Cocca.
6: Il caldo degli ultimi mesi sta facendo segnare in Svizzera tutta una serie di lunghi record. L'ultimo riguarda le notti tropicali, quelle, per capirci, in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. A Lugano sono già state registrate 43 notti tropicali, 42 a Locarno Monti, e se il trend continuerà, entro la fine dell'estate si potrebbe arrivare a quota 50. A favorire il fenomeno contribuiscono anche le temperature eccezionalmente elevate dei laghi, che durante la notte rilasciano calore e impediscono all'aria di raffreddarsi. A Vevè, fra il 25 e il 26 giugno, la minima è rimasta addirittura a 24,8 gradi. Il problema non è però soltanto meteorologico. Il caldo compromette la qualità del sonno e rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani. Secondo dati provvisori dell'Ufficio di Statistica, durante la prima ondata di caldo si sono registrati 357 decessi in più tra gli over 65. Gli esperti chiedono quindi un sistema di allerta più efficace, maggiori assistenza alle persone vulnerabili, e per affrontare il caldo nelle città avvertono: non bastano i condizionatori, servono più verde, ombra e una diversa pianificazione urbana.
5: Voltiamo pagina. L'incidente accaduto a Mezzovico e la relativa paralisi del traffico del fine settimana appena passato è al centro di due interrogazioni rivolte al governo ticinese. Una è firmata dal gran consigliere Giovanni Albertini di Avanti con Ticino e Lavoro, che auspica in sintesi l'introduzione di un pedaggio sul transito stradale. La seconda è di alcuni gran consiglieri della Lega, che chiedono da parte loro al Consiglio di Stato perché ci siano volute 5 ore per riaprire l'autostrada. Per molti alunni della Svizzera tedesca oggi si torna invece a scuola nel solo territorio germanofono, infatti, del Canton Berna, uno dunque dei 9 cantoni in cui oggi riparte l'anno scolastico. Sono attesi oltre 10.000 bambini, migliaia peraltro affronteranno il loro primo tragitto verso la scuola o l'asilo.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
4: Infotraffico.
5: Via Swiss ci segnala al momento che sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti.
4: Previsioni del tempo.
5: Oggi giornata prevalentemente soleggiata con le massime sui 33 gradi.
4: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
3: Buona mattina, buon lunedì mattina, anzi, come state in questo 10 agosto? Non dobbiamo più ascoltare le notizie del tempo, basta, abbiamo capito che ormai è così, più ne sentiamo parlare e più ci preoccupiamo, quindi è un dato di fatto. Sono estati sempre più impegnative, cerchiamo di viverle al meglio, almeno alleggerendo un pochino i pensieri. Sono la Lolli con voi fino a mezzogiorno, spero che abbiate passato un buon fine settimana, un sereno fine settimana, che siete riusciti a riposare, a rinfrescarvi, insomma a pensare un pochino a voi stessi e al vostro benessere. Dicevamo le 9:03, buon caffè se non lo avete ancora bevuto, anche oggi freddo, con qualche cubetto di ghiaccio. Magari frullato, anche quello è buono, un ice coffee. Dai che si parte, una bellissima ragazza nata in un'isola ma diventata grande, più grande di tutto il nostro pianeta. Lei è Rihanna con Don't Stop the Music.

c'è un po' di Michael Jackson in questa Rihanna con Don't Stop the Music. Buona mattina a tutti quanti. Giustamente Luca dice: riposare con questo caldo è abbastanza difficile. Tu riesci? Devo dire che dalle nostre parti, nell'Alto Mendrisiotto, alla sera sale l'ariettina. Cioè, resta il caldo, ovviamente, perché la casa ne ingloba parecchio, però va, per ora va. Tocco ferro per non portare sfortuna. Insomma, ieri sono andata nel Canton Grigioni, sopra i 2002, bellissimo, ve lo consiglio se doveste passare per Splügen, parcheggiate o in paese o più su, a dipendenza di quanto volete camminare, e andate verso il lago di Suretta. Bellissimo, veramente molto bello, c'è questa barchetta che vi aspetta ad uso di tutti e quindi potete anche remare un pochino in mezzo a questo lago freschissimo, dove dei coraggiosissimi teutonici ieri hanno effettuato qualche tuffo, veramente coraggiosissimi, perché era davvero molto molto fredda l'acqua. Però è bello mettere dentro i piedini, dopo tutta quella salitona di qualche ora arrivi su, fai la tua pausa panino. Portatevi tanta acqua, perché non ci sono fontane, non sono assolutamente disponibili, mentre se avete dei quadrupedi sì, ci sono tanti ruscelli e fiumiciattoli dove possono assolutamente abbeverarsi e poi tuffarsi in questo lago di Suretta meraviglioso. Tutto questo per dire che ieri veramente mi sono meritata il premio di mamma brutta dell'anno, perché mi sono dimenticata un elemento importantissimo, l'elemento per eccellenza. Vediamo se qualcuno ci arriva. Cosa posso aver dimenticato nello zaino alla mattina? Ma veramente, senza questa cosa è pericolosissimo. Io me la sono scordata e oggi ne paghiamo tutti quanti le conseguenze. Quindi siamo in quattro in famiglia, mamma, papà e due figlie, e tutti e quattro ne paghiamo le conseguenze, chi più chi meno, a dipendenza della pelle. No, non è il coltellino svizzero, no, neanche tovaglioli, neanche la crema solare. Ma secondo voi è possibile? L'ho lasciata sul tavolo in cucina, cosa serve lì? Niente. E quindi cos'è successo? Ovviamente cappellini presenti eccetera, però senza crema solare a quell'altitudine è devastante. Le mie bimbe sono dei pomodori, mio marito un'aragosta, vabbè, no comment. Fate veramente attenzione, il bello è che sono quella che sensibilizza sempre, no? Mi raccomando, la crema, ma anche per uscire qua a passeggiare, cioè la crema solare sempre sull'uomo. Per me è così, non lo è stato purtroppo ieri. Che giustificazione mi sono data? Perché bisogna sempre darsi una giustificazione. I capricci della bimba più piccola mi hanno destabilizzata in mattinata, e quindi ho lasciato questa meravigliosa crema protezione solare 50 sul tavolo in cucina. Va bene, può capitare, e spero insomma che non capiti più. Voi non fatelo, come si suol dire, non fatelo a casa. Ecco, questo non fatelo mai, né a casa né fuori.

condividendo la storia del nostro Ruben Bassi che ha pubblicato sul profilo Instagram di Radio 3, perché stiamo per regalare, o regaleremo comunque questa mattina alle 11 insieme a Ruben, due paia di occhiali per godervi l'eclissi tra, cos'è, il 12, giusto? 12 agosto, in maniera del tutto sicura, perché senza protezione non si può guardare il cielo durante un'eclissi, mi raccomando. Quindi se non li avete ancora, anche perché mi dicono che sono andati veramente sold out in tutto il cantone, sappiate che alle 11 ne regaleremo due paia, quindi se ne siete sprovvisti, restate con noi. 1, 2, 3.

0: oltre alla crema solare ieri comunque, e qui però non è colpa mia ma è colpa di mio marito. Eravamo in giro solo con due borracce e non si fa, cioè se si è in quattro si prende almeno una borraccia a testa, eh. Ricordatevi anche questo in ogni caso. Sono le 9:21, un po' di pubblicità ma proprio poca poca, eh. Torniamo tra pochi secondi.
1: Radio 3 d'estate. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

altro, non siamo mica arrivati in quelle serate dell'anno in cui si dovrebbero vedere le stelle cadenti. Qualcuno ha già qualche news in più? Lo chiedo a voi perché siete sempre sul pezzo, sapete tante cose, avete tanta cultura, siete delle enciclopedie, avete più esperienza di me in certi argomenti, quindi vi chiedo: siamo già entrati in quel momento in cui si vedono le stelle cadenti? Ci date un consiglio su dove piazzarci alla sera, verso che ora? Spero che non sia un po' come i fungiat, che non ti dicono: ah no, io non ti dico dove trovo i funghi. Però se volete darci qualche dritta per le stelle cadenti, dove mettere giù una copertina e guardare il cielo, insomma, ben venga. 079 449 9537, questo è il numero per scriverci un messaggino. Stavo rispondendo un po' a tutti i messaggi che stanno arrivando. Allora, saluto la Manu che dice: ma da dove si parte esattamente? Da Sufers, ma da dove? Ci voglio andare, ma ai laghetti sopra, 900 metri di dislivello sei stata. Allora, io sono partita da Splügen paese, più o meno si può parcheggiare in paese appena esci dall'autostrada, dalla strada, da quella, insomma, sulla destra c'è un parcheggio, da lì inizia il sentiero per andare verso i laghetti di Suretta. Però anche più su, se tu prosegui ancora per un quarto d'ora, inizi a salire verso la strada dello Splügenpass, ecco, a un certo punto troverai sulla sinistra un parcheggione, parcheggetto, ecco, e puoi partire da là. Ovviamente tagli un bel po' di dislivello in questo modo, Up to you, come dicono gli inglesi, dipende da te, Manu, da quanto dislivello hai voglia di fare in queste giornate. Però fatelo perché ne vale veramente la pena. Faceva caldo fino ai 1900 metri, vi assicuro che faceva veramente caldo, però dai 2000 in su, una meraviglia. Come dice la nostra Marghe, si stava una fragola, quindi dai 2000 in su si può finalmente respirare aria quasi fresca.

tutto ciò che voglio è divertirmi, canta Sheryl Crow. Ma penso che dovremmo prendere un pochino di più la vita così, no? Con questo mood, malgrado tutti i pensieri e i problemi, però potremmo veramente impostarci sul vivere in maniera un po' più leggera. Quella è una nostra scelta, Perché noi ci lasciamo veramente travolgere da tutto quello che succede, politica, cose da pagare, e ci facciamo travolgere e non viviamo più serenamente. Bisognerebbe davvero imparare a godersi di più la vita. Oh! Allora, un po' di messaggi per quanto riguarda l'argomento dove mi consigliate di piazzare la mia copertina per vedere le stelle cadenti in queste serate. Sono arrivati i messaggi degli esperti. Allora, Nerio dice: io sono stato al campo cantonale scout a Campo Blenio e lì le ho viste. Quindi Campo Blenio, vai, ce l'ho. Mettiamola come prima tratta. Poi il Fra dice: sabato sera ero in Val Bedretto e qualcuno l'abbiamo vista. Mettersi sdraiati a guardare le stelle è rilassante e a volte anche appagante. Secondo me, dice il Fra, un posto perfetto è il Passo del San Bernardino. Meno inquinamento luminoso c'è e meglio è. Giusto, hai ragione, questo è un dettaglio sicuramente importante, quindi zone con poca luce, poco inquinamento luminoso. Poi la Manu dice: allora, da oggi fino a martedì o mercoledì dovresti andare in un posto dove non c'è luce artificiale, quindi lampioni, e sul Monte Generoso dicono sia uno dei posti migliori. Bello, beh, ci si può andare anche a piedi con la pila, fate attenzione, parcheggiare a bella vista e poi partire un'oretta e venti a piedi fino alla cima, alla vetta del Generoso. Poi ciao, buongiorno, aspetta, alla Cri, buongiorno Cri, grazie per questa bella immagine. Oggi è San Lorenzo e ci saranno le stelle cadenti, esprimete un desiderio. Il consiglio che do ogni anno è: preparatevi prima, però, che desiderio vorreste esprimere, altrimenti arrivi nel momento della stella cadente e sei talmente emozionato che non ti ricordi cosa dire, non sai cosa chiedere. Quindi preparate il vostro desiderio, lo scrivete magari su un foglietto e quando sarà il momento vi concentrate su di lui.

0: estate di Radio 3.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris

Wow, bellissima la light pollution map. L'inquinamento luminoso non è un dettaglio, è il dettaglio, il picco, è la sera dell'eclissi. E ho ricevuto con questo preambolo un bellissimo link che mostra le zone più o meno inquinate per quanto riguarda la luminosità, e ho fatto un pochino un giro per tutta l'Europa, l'Africa, sto guardando anche gli Stati Uniti, l'America. Allora, devo dire che una zona poco illuminata è l'Afghanistan, poi c'è l'Uzbekistan, la Mongolia, il Chad, Niger, Mali, Mauritania. Ecco, sono zone veramente poco inquinate per quanto riguarda la luminosità. Vedo una Lombardia parecchio illuminata, tantissimo, ma non solo la Lombardia, una buona parte dell'Italia. In Svizzera va, ci sono ovviamente i picchi delle città, dei centri, quindi Berna, Losanna, Ginevra, Lucerna, Zurigo, Basilea, e poi dei picchi un po' più tranquilli per quanto riguarda le città secondarie. Però grazie per questo link, ne faccio tesoro, lo conservo perché è veramente molto molto interessante. Poi saluto Lupo, ciao Lupo, buongiorno. Un altro consiglio che è arrivato è il Monte Lema, ovviamente per quanto riguarda l'eclissi, ma direi anche per le stelle, è che, come parlavamo l'altro giorno, ne discutevamo, bisogna fare attenzione un pochino agli orari degli impianti di risalita e ovviamente di discesa, perché magari restate bloccati su qualche vetta della Svizzera italiana. Salutiamo Egon che dice: eclissi, domani parto per Palma de Mallorca per vederla, lì sarà al 100%, non vedo l'ora, un salutone. E poi aggiunge: sono veramente curioso, non l'ho mai vista e sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. Oh.

Summer Sun. Grazie Francesco Gabbani, non era necessario ricordarci che siamo in estate. Tra pochissimo appuntamento con Ticino News, la nostra redazione. Ora una canzone che mi riporta sempre al nostro amico il Tumatis. So che gli piace, quindi gliela dedichiamo.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
2: Linea Garnier Ultra Dolce, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml. Un franco e 79 solo con Fidelity Card. Ventilatore a piantana neo digitale con telecomando. 45 watt, 18 franchi e 80.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Sono le 9 e 59 minuti.
5: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono, ben ritrovati. Prende il via oggi il nuovo anno scolastico in 9 cantoni della Svizzera tedesca e anche quest'anno torna la campagna per la sicurezza sul percorso casa-scuola. Gianluca Albisetti.
7: Per molti alunni della Svizzera tedesca oggi si torna a scuola. Ad esempio nel solo territorio germanofono del Canton Berna, uno dei 9 cantoni in cui oggi riparte l'anno scolastico, sono attesi oltre 10.000 bambini. Complessivamente nelle scuole dell'obbligo bernesi sono attesi circa 119.500 alunni contro i 118.000 circa dello scorso anno. Nel territorio francofono l'anno scolastico inizierà invece il 17 di agosto, in Ticino il 31. In occasione della ripresa delle lezioni, la polizia sarà presente peraltro nei vari cantoni lungo i percorsi casa-scuola per supervisionare il tragitto dei bimbi, soprattutto quelli che affronteranno il percorso per la prima volta nella loro vita, e invita così gli automobilisti alla massima prudenza. Allo stesso momento ha preso il via la campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola promossa dal Fondo di Sicurezza Stradale e dal Touring Club Svizzero, che quest'anno è incentrata sul motto «Guarda, rallenta, ferma».
6: Si è aperto a Zurigo il processo d'appello contro l'ex CEO di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e alcuni coimputati. Nel 2022 era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di carcere, mentre l'ex socio Beat Stoker a 4 anni. Al centro del processo acquisizioni societarie, delle quali i due avrebbero ricavato profitti milionari illeciti, oltre all'uso privato delle carte aziendali. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2016, ha già attraversato diversi ricorsi. Si è portato anche alla vendita all'asta di alcune proprietà di Vincenz. Nuovo snodo di interscambio di Biasca, al via l'ultima fase dei lavori dal 31 agosto al 12 settembre, fa sapere il Dipartimento del Territorio. Saranno completati gli interventi nella zona della stazione FFS. Dal 7 all'11 settembre i lavori più importanti si svolgeranno di notte. Il traffico sarà regolato a senso alternato su di una sola corsia, mentre di giorno la strada resterà aperta e transitabile. Saranno sempre garantiti l'accesso alla stazione, alle fermate dei bus e il passaggio dei mezzi di soccorso. La borsa svizzera infine, che apre in rialzo la prima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.576 punti, in progressione dello 0,22%. L'avvio positivo fa eco alle sedute brillanti delle principali borse di Asia e Pacifico dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti diffusi venerdì scorso.
5: L'infotraffico.
6: Andiamo sulle strade, dove attualmente ci sono 3 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi di circa 30 minuti.

Giambo al nostro super amico. Buona nuova ora assieme. Sono le 10 quasi e 7 minuti. Ben ritornati nella mattina d'estate. Tra l'altro mi sono accorta che non ho utilizzato lo sfondo corretto, però vabbè, tanto sapete, no, che è estate e questa è una mattina d'estate. Adesso la aggiungiamo. Sono Lolli, in ogni caso, al vostro servizio radiofonicamente fino a mezzogiorno. Vi ricordo l'appuntamento poco dopo le 11 in compagnia di Ruben Bassi, dove andremo a regalare due paia di occhialini appositi per poter guardare e visionare l'eclissi di dopodomani in maniera sicura, quindi non improvvisate cose strane, non improvvisate occhiali da sole, pezzi di vetro, no, mi raccomando, attenetevi alle linee guida, che sono poi quelle internazionali. Abbiamo dato un'occhiata con il nostro Alessandro Cocca alla viabilità e l'unica segnalazione al momento è quella che ci porta tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo, dove si segnalano 3 chilometri di colonna, quindi un po' di attesa. Devo dire che era peggio sabato e domenica. Sabato sono dovuta andare a Lugano dal Mendrisiotto e l'autostrada al pomeriggio era un emerito disastro. Da Mendrisio a Melide 40 minuti, solo per dirvi. Però vabbè, ormai sappiamo che i fine settimana, soprattutto del mese di agosto, per questa autostrada, non solo, ormai anche la strada cantonale, sono diventati un disastro, quindi meglio

C'è chi lo definisce questo caldo un ennesimo isolamento, c'è anche, ho sentito dei commenti da parte di alcuni ovviamente sui social, un isolamento pari a quello del Covid, chiusi in casa per il caldo. Beh, sicuramente è vivere le giornate in maniera differente rispetto all'estate di qualche anno fa, però non per quello vuol dire essere completamente isolati. Abbiamo la fortuna di poterci frequentare senza nessun problema. Allora c'è un articolo molto bello che ci invita caldamente a fare dei giochi di società, magari invitare anche i vicini alla sera quando è più fresco, o attorniati da qualche ventilatore o per i più fortunati con l'aria condizionata. Perché giocare? Giocare per mantenere comunque la mente attiva e allenata, allenare la logica e i riflessi e soprattutto condividere momenti con amici e familiari. Possono anche essere un bel modo per conoscere altre persone, ad esempio se vi trovate lungo fiume o al lago, in piscina, eccetera, poter invitare qualcuno a giocare. E quindi tornano in auge i giochi da tavola, da società, proprio perché dicono se non ci impegniamo con questi giochi o ci si addormenta davanti alla TV, si butta via tutta la giornata, perché comunque il caldo, il calore è soporifero. Questo non vuol dire che non bisogna riposare, fa molto bene dormire. Però se si fa tutti i giorni si rischia veramente di buttare via una giornata intera. E allora andiamo con i grandi classici. Un mazzo di carte permette di fare tantissimi giochi, se siete capaci. Un altro gioco che è stato citato è Machiavelli. Non so se ve lo ricordate. Io giocavo da piccola a Machiavelli, c'erano delle carte che vendevano qua al supermercato. Difficile, nel senso molto molto bello, molto logico. Non mi ricordo esattamente le regole, però mi ricordo che bisognava spremere non poco le meningi. Vabbè, poi scala 40, poker, per chi è capace ovviamente. Se preferite giocare un po' da soli ma mantenere appunto la mente attiva, beh, ci sono i classici cruciverba che fanno veramente rima con estate. Io conosco amici che fanno il cruciverba solo d'estate. Passatempo ideale per le ore più calde, oppure il sudoku. Quello è veramente più intrigante, però bisogna essere bravi con i numeri. Insomma, andate a riprendere i vostri giochi che magari avete messo via in soffitta o in garage e invitate amici e amiche, così da mantenervi attivi in compagnia. Se avete altri giochi da consigliare, di carte o di società, fate pure, sono sempre felice di scoprire nuove cose grazie a voi.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Tanto in alcuni passaggi ricorda qualche nota di Imagine, ma è un mio problema. Sono le 10:25. Stavo leggendo questo articolo sul New York Times che fa riflettere, perché parla dei BTS, questo gruppo che è spopolato un po' ovunque, no? Nel mondo con la loro musica, gruppo di musica, loro sono asiatici e praticamente stanno per boicottare, così dicono, i Grammy 2027. Questo articolo parla dei Grammy, però si apre un problema che viene considerato un po' più ampio. Chi viene considerato pop a tutti gli effetti e chi invece viene confinato in una categoria separata. Praticamente i BTS hanno deciso di non presentare la loro musica ai Grammy 2027 dopo l'introduzione di una nuova categoria musicale, la Best Asian Pop Music Performance. La loro posizione è che la musica non dovrebbe assolutamente essere classificata in base a lingua o provenienza geografica. Il problema, dicono, non è semplicemente se sia positivo avere una categoria dedicata all'Asian pop, il punto è che pop è la categoria dominante dell'industria americana, musicale americana. Quindi essere percepiti come appartenenti a un genere di nicchia sicuramente va ad influenzare premi, radio, playlist, concerti, sponsorizzazioni, promozione, quindi sempre problema di soldi, no? Questo articolo cita anche una specie di storia del razzismo nell'industria musicale americana, ricordando come anche gli artisti neri siano storicamente stati confinati in categorie come R&B, soul o rap, mentre la categoria pop è sempre stata associata maggiormente al mainstream bianco. Da qui il paradosso: una categoria pensata dalla Recording Academy per dare maggiore visibilità agli artisti asiatici può essere percepita dagli artisti stessi come una forma di segregazione. E quindi non si saprà cosa succederà, magari verrà ritirata questa categoria, vedremo. In ogni caso c'è un po' di polverone in questo momento, perché i BTS dicono: ci sentiamo messi da parte, è una questione razzista. È un argomento sicuramente interessante, basti pensare, ritornando agli anni Ottanta, insomma, che nessun artista di colore veniva trasmesso su MTV, fino a che Michael Jackson ha detto o è così o niente, e ce l'ha fatta finalmente a sfondare almeno uno dei tanti muraglioni che venivano costruiti in quegli anni, e non solo ovviamente per la musica. È una storia triste che conosciamo tutti quanti. Lui invece è Teddy Swims, brano bellissimo questo, una canzone d'amore, una vera dichiarazione d'amore. Lui dice: vorrei che chiunque ascolti questa canzone pensi alla propria persona speciale. Per voi è così?

0: proposito di Moonlight, chissà quando ci sarà la luna piena, ma non ho più guardato. Sono le 10:37 minuti, abbiamo i vostri messaggi, grande la Babi. Io mi ricordo che settimana scorsa Barbara alle 9:30 ha fatto pausa Birchir Muesli, o due settimane fa, non mi ricordo, forse settimana scorsa. Comunque dice, giocato e vinto a Machiavelli, tornando a parlare di giochi, per restare in compagnia e stare assieme, stare attivi mentalmente in queste giornate. Dice, giocato e vinto a Machiavelli ieri durante il pranzo alla Mangia e Viaggia in Val Bedretto. Quindi avete giocato anche al fresco, mi sa, Poi altri messaggini. Io ho appena imparato a giocare al solitario e mi piace molto, da Tiago. Sai che mi si è aperto un ricordo. Vi ricordate i primi computer che giravano? Giganti nelle nostre case. C'era su Windows un gioco di carte di solitario su sfondo verde, era bellissimo. Mi è tornato in mente in questo momento. Poi qualcun altro dice, cara Lolli, noi facciamo certe serate a giocare a burracco con i nostri amici ed in inverno anche qualche torneo, se ci capita, è troppo bello. Non è difficile burracco, mi sa come bridge. Io mi ricordo che ho fatto un corso di bridge, gioco di carte ovviamente, al liceo, ma giuro che ancora oggi non ho capito niente. Credo che mettessi giù le carte a caso, perché è veramente difficile il bridge, cioè per una mente superiore.
1: Questa è Radio 3, te le suona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

arriva un messaggio firmato il Sorre. Uè, Sorre, no, praticamente ecco qua, vi mostro anche il flyer o locandina che dir si voglia di questo evento. Dice: abbiamo tirato su un club di, correggimi, Beyblade o Beyblade X. È super divertente e competitivo. Il 22 agosto terremo un torneo in quel di Grancia. Un saluto. Io condivido con tutti, perché se c'è da giocare ovviamente lo facciamo. Però raccontaci un pochino di cosa si tratta. Game Room, Groove Star. Beh, fammi sapere. Siamo contenti di poter condividere anche questo. Poi, buongiorno Jamming. Jamming, che frasi bellissime. Dovresti mettere il copyright di queste belle parole e inciderle, insomma, venderle ai Baci Perugina. Avete in mente? Oppure perché non le mettiamo anche qua, ad esempio, queste frasi d'amore quando apri, non lo so, un salamino, no? C'è l'etichetta, dietro ci può essere una bellissima frase romantica. Oppure in un pacchetto di raclette, lo apri e dietro al coperchietto della raclette trovi queste frasi stupende. Pensiamoci, è marketing. Perché amiamo la Svizzera. Quindi prodotti ticinesi, prodotti svizzeri accompagnati da una frase romantica, una frase ovviamente creata da noi e da voi. Dai, andiamo avanti con la musica. Ritorniamo oltreoceano con questo shop delusato, Macklemore, Ryan Lewis.

Incredibile, siamo già arrivati alle 10:58:48, quindi tra una decina di minuti appuntamento con gli aggiornamenti di Ticino News. È da dire una cosa, il tempo sta volando, infatti ho chiesto a Ricky: ma com'è questa mattina? Volate, tre ore volano e anche a quest'ora stanno letteralmente volando. Stavo dando un'occhiata, tra l'altro, per serenità mia personale, come sta la situazione tra Quinto e l'area di dosaggio dei Rolo. Il traffico al momento è cresciuto un pochino, di un chilometro, quindi in quasi due ore è aumentato di un chilometro, siamo a 4 chilometri per chi è diretto verso il nord. Ovviamente voi usate il treno, ma la riflessione che facevo ieri, ovviamente andando verso il Canton Grigioni, le automobili non mancavano, automobili da tutto il nord Europa. Mi chiedevo: ma perché gli olandesi, da quando sono piccola che vedo l'autostrada, la nostra, sempre gettonata, perché non prendono mai il treno, l'aereo? O anche i tedeschi, insomma, ce ne sono tantissimi che fanno delle ore interminabili, delle colonne interminabili per andare magari al mare 7 giorni e poi ritornano, e colonne interminabili anche verso nord. Mi sono sempre chiesta come mai sempre più persone scelgono di viaggiare in auto, quando comunque è dispendioso, il carburante è dispendioso, se vai in Italia comunque i caselli non perdonano, però non trovo risposta, probabilmente è una questione culturale. Io preferisco viaggiare in treno se proprio devo muovermi da qui, e niente, però ripeto, sono forse proprio abitudini culturali e questioni che non possiamo comprendere. Andiamo avanti con la musica in questo lunedì mattina. Ecco qua, Colapesce De Martino, e questa è la musica leggerissima.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Hai presente quando dici
3: esco a bere un caffè al volo con un amico
2: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
3: Dalle 8 alle 12.
2: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
3: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
2: Un caffè al volo.
4: Solo qui. Solo con noi.
2: Solo con la nostra Fede Volo.
5: Sono le 10:58 minuti.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti. Torna in aula uno dei più grandi scandali della storia recente della piazza finanziaria elvetica. Ce ne parla Alessandro Cocca.
8: Si è aperto questa mattina davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex CEO di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e i suoi coimputati. Nel 2022 era stato condannato in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di carcere per diversi reati, fra cui truffa, amministrazione infedele e corruzione passiva. Il suo ex socio in affari, Beat Stoker, aveva invece ricevuto una condanna a 4 anni. Al centro del procedimento vi sono alcune acquisizioni societarie attraverso le quali, secondo l'accusa, Vincenz e Stoker avrebbero realizzato profitti milionari illeciti. Vincenz è inoltre accusato di aver utilizzato le carte di credito aziendali per spese privati, comprese visite a locali a luci rosse e viaggi a Dubai. L'ex banchiere ha sempre sostenuto che si trattasse di attività legate ai rapporti d'affari. Il processo proseguirà fino al 21 agosto. La data della sentenza non è ancora stata fissata.
7: Ultima pagina, altro problema per un aereo Swiss che ha dovuto cambiare rotta e dichiarare lo stato d'emergenza. Robert Kruchmar.
9: È successo di nuovo. Un volo di Swiss ha dichiarato lo stato di emergenza e cambiato rotta a causa della presenza di fumo a bordo, questa volta provocato da un power bank. Protagonista ieri un aereo decollato da Zurigo e diretto a Boston, che però è stato deviato su Dublino, in Irlanda, dove l'aeromobile è atterrato in sicurezza e senza ulteriori imprevisti. A bordo c'erano 206 passeggeri, come rende noto la stessa compagnia aerea. Al momento sono in corso tutti i lavori per ripristinare la situazione e trovare una soluzione adeguata per tutti i passeggeri coinvolti. Questi ultimi saranno ora alloggiati in hotel per la notte. Quanto successo ieri è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo. Il 27 luglio, infatti, un volo Swiss partito da Zurigo e diretto a New York è stato costretto a deviare verso l'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine, dopo aver dichiarato un'emergenza in volo. Il motivo? Il fumo sprigionato da una custodia di ricarica per auricolari.
7: E per molti alunni della Svizzera tedesca oggi si torna a scuola. Ad esempio, nel solo territorio germanofono del Canton Berna, uno dei 9 cantoni in cui oggi riparte l'anno scolastico, sono attesi oltre 10.000 bambini. In occasione della ripresa delle lezioni, la polizia sarà peraltro presente nei vari cantoni lungo i percorsi casa scuola per supervisionare il tragitto degli stessi bambini. In chiusura dagli Stati Uniti ci sono notizie sulle condizioni di salute di Joe Biden. Parlando alla BBC, il figlio Hunter ha rivelato che il tumore di cui soffre l'ex presidente si è diffuso alle ossa e oltre. Negli ultimi mesi l'83enne ha effettuato anche alcune apparizioni pubbliche, partecipando a giugno all'inaugurazione del Barack Obama Presidential Center, intervenendo peraltro anche a luglio ad un evento dei democratici del Maryland.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
7: Sono 4 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo, con i ritardi stimati fino a 40 minuti.
0: Previsioni del tempo.
7: Giornata soleggiata con le massime sui 33 gradi.

0: ogni promessa qua è giusta. No, come si dice, promessa è debito.
1: Attenzione, io quei proverbi sono messo malissimo.
0: Caro Rubén Vasi, buona mattina, buongiorno.
1: Così, Lolica Ven, sempre a gamba tesa con delle domande che mi
0: mettono, ma no, anche a me, anche io ero a disagio con me stessa per averla fatta. Cioè, se dici le cose, Lolli, salle. Allora, sappilo. Sono le 11:06, abbiamo promesso che avremmo regalato gli occhialini. Ci dai una spiegazione scientifica?
1: Allora, sono degli occhialini in cartone con un filtro che sembra della carta alu.
0: Sì, vero.
1: Fatti per guardare l'eclissi di sole che ci sarà, tempo permettendo, il 12 di agosto in serata, perché sarà in serata quando la luna passerà davanti al sole.
0: Uh-huh.
1: Alle nostre latitudini.
0: Che occhietta però, passa così. Lì a fare la davanti al sole, esatto.
1: Sarà tra l'85 e il 90% dipendenza un po' delle zone.
0: Sì,
1: dovete andare un po' in alto, chiaramente, perché magari centro via Nassa, in giro un po' i palazzi.
0: Ci si può provare, ma sarà difficile. Ci stanno già telefonando qua.
1: Questi occhiali sono garantiti, sono ISO, sono tutto, come dice anche l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. No rimedi casalinghi, no, come si chiamano i...
0: dei rimedi della nonna.
1: Quando facevi le foto, cioè i negativi.
0: Certo.
1: Nah.
0: Sono arrivati dei messaggi questa mattina che descrivevano queste situazioni casalinghe e mi sono permessa di non leggerli per non ispirare
1: non
0: cose sbagliate. Ecco, quindi attenetevi, mi raccomando, alle istruzioni corrette.
1: Soprattutto anche ai bimbi e le bimbe.
0: Esatto. Vado con la sigla, così ufficializziamo.
2: Vado con la sigla. Questo appuntamento è offerto da Radio Treno.
0: Ma che qui suona tutto Metal Dizzy, sta suonando anche il mio telefono privato, così a caso.
1: Chiamano anche per direttissimo.
0: Mi spiace. Allora, abbiamo deciso che un paio lo regaleremo con telefonata.
1: Esatto.
0: E dopo giocheremo ancora tramite WhatsApp.
1: Che così anche chi ci segue da casa avrà la possibilità di partecipare.
0: Devi dirmi un numero da 1 a 4, Ruben.
1: Ti dico l'11, no, il 3.
0: 1, 2, 3. Vediamo a chi hai portato fortuna. Pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao, sono Alessia.
0: Ciao Alessia, Ruben ha deciso che tu potessi giocare con noi.
3: Oh, grazie.
1: Buongiorno Alessia, ciao.
3: Buongiorno, ciao.
0: Dove ti trovi?
3: A Lugano.
0: Abbiamo fatto la domanda scomoda, abbiamo fatto la domanda scomoda.
1: Abbiamo capito che Alessia è Locarno, ma va bene.
0: Non ti chiediamo con chi non preoccuparti.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo con la domanda?
1: Andiamo col domandone.
0: Attenzione, Badi.
1: Allora, Alessia, c'era stata un'eclissi solare qualche anno fa. In che data? Precisa, era stata l'ultima eclissi che abbiamo visto anche qua in Svizzera, in Ticino.
0: Io e Ruben avevamo i brufoli.
1: Esatto, eravamo abbastanza giovincelli. Devi tornare indietro di qualche anno.
3: Nel 99.
0: Siamo sicuri?
1: Siamo sicuri.
0: Devo andare a controllare perché non mi ricordo. Controlla. Chiama la NASA.
3: Mi sembra di sì. Se non mi ricordo male, avevo appena fatto 18 anni, non avevo ancora la patente ed ero andata con mia mamma a Monaco a vederla.
0: Caspita, ci sono tanti elementi, mi dispiace, però Alessia non era il 1999.
3: No.
0: Scherzo! Era, e attenzione, sigla giusta, ecco, vinci! Che bei ricordi che hai, bellissimi!
3: Sì. Avevamo preso con mia mamma la macchina ed eravamo andate in piazza a Monaco in Germania a vederla totale, sì.
0: Ma pazzesca questa cosa, e quindi tu hai proprio questo ricordo ben radicato.
3: Sì, sì.
0: Quest'anno dove andrai? In quale piazza?
3: Non lo so, devo prendere mio figlio e decidere dove andare.
0: No, ma adottami, ti prego Monica, io voglio una mamma così sprint che mi prende e mi porta in giro.
1: Bisognerà andare un po' in alto se resti qua in zona.
0: Sì.
3: Esatto.
0: Voglia, bar, insomma ci si arriva in qualche modo.
1: Sì,
3: vedremo.
1: Poi con gli occhialini sei a posto.
0: Esatto. Allora, Ale, resta in linea perché ci servono i tuoi dati. Ancora complimenti e buona eclissi.
3: Grazie. Grazie mille.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Voi rimanete lì. Abbiamo ancora da regalare roba. Non scappate.

0: Allora c'è l'Alex che mi manda la foto del, come si chiama quel robo gigante che metti in faccia con la finestrella quando devi saldare qualcosa?
1: Ah, quel mascherone lì.
0: Sì, lui usa quello, però io non so, ecco, io non do consigli perché voglio evitare di far gremare gli occhi alla gente, però io metto questo, ha detto.
1: Pensa se sul Boglia ne arriva uno
0: con questa maschera, chiama la Pola, no, io chiamerei la polizia, vabbè. Comunque non seguite i consigli dell'Alex, mi raccomando, è bravo a insegnare a guidare ma basta, eh.
1: Esatto, occhialini certificati,
0: certificati.
1: Qualcuno chiedeva dove si potessero comprare.
0: Sì, ci chiedono dove si possono acquistare.
1: Francamente io non ne ho la minima idea. Questi qua li ho comandati. Mi ricordo che però nel 99 ne trovammo un paio, perché anche lì c'era un po'
0: certo.
1: All'interno di una rivista di spazio e tecnologia tedesca.
0: Sì.
1: Comprata al chiosco della stazione di Airolo.
0: Questo può essere un aiuto comunque.
1: Magari c'è qualcosa. Una volta in mente c'erano tutte le riviste.
0: Certo, sono i regalini. Cercate anche questa soluzione, potrebbe essere un aiuto. Io mi ricordo che le avevo trovate nei Kellogg's. Nel 99 nei cereali c'erano gli occhialini per l'eclissi e
1: perché magari qualche ottico così, però dovete provare a chiamare a vedere se ne hanno ancora, io non lo so. E sì, anche grandi magazzini non ne ho la minima idea.
0: Vera dice, voi dite di usare gli occhialini, ma gli ottici si lamentano quando gli chiedi. Probabilmente sono stati, insomma, chiamati da parecchie persone. Però cercate in giro, come diceva Ruben, qualche rivista.
1: Ma qualcosa salta fuori.
0: Seconda manche. Base.
1: Allora, qua si gioca via WhatsApp, che sì. Così diamo tempo a una canzone per rispondere. Anche chi ci segue da casa non sarà il più veloce, ma dopo andiamo noi
0: rando. Estrazione.
1: Che così tutti possono partecipare. Allora, abbiamo detto, l'ultima eclissi solare era stata nel 1999. Invece, quando sarà la prossima? Che si vedrà in Svizzera, quindi che si ripeterà con anche, cioè diciamo non un 15%, ma no,
0: bella corposa, insomma, esatto. Visibile, bella corposa, quindi
1: allo 079 449 9537 vogliamo sapere l'anno futuro, in cui si ripeterà una bella eclissi di sole come questa.

0: tanti messaggi. Questa è proprio la conferma che io entro quell'anno aprirò un business di occhialini per vedere l'eclissi.
1: Vabbè, tempo per organizzarti.
0: Esatto.
1: Detto questo, era una domanda un po' a trabocchetto.
0: Sì.
1: O a tracobetto, come dicevano i Goonies. Perché? Allora, ce ne sarà una il prossimo anno, nel 2027, sarà incentrata più che altro però sulla parte più sud, quindi Spagna del Sud, Marocco, Algeria, Egitto. Mm-hmm. In Svizzera sarà una forma minima di eclissi. Per averne uno di questa portata, bella corposa, come dicevamo prima, quindi che si arriverà al 93%,
0: è tanto,
1: in alcune zone, è tanto, bisognerà attendere il 2075.
0: La prossima, quindi corposa, visibile dalla Svizzera.
1: Esatto, con una copertura di oltre tra il 91 e il 93%, quindi
0: quasi,
1: diciamo,
0: totale,
1: quasi totale.
0: Quasi totale.
1: Invece quella del 2027 avrà la sua punta a Luxor in Egitto, quindi è qualche chilometro un po' più in basso e sarà molto minore l'effetto.
0: Quindi diciamo che chi ha risposto, e siete in tanti, 2027 non ha sbagliato, ma è caduto nel trabocchetto di Ruben.
1: Esatto, di cui io volevo quella ciccia, volevo quella corposa.
0: Quella corposa. Allora, adesso c'è la pubblicità. Nel frattempo noi mettiamo assieme tutti i messaggi che hanno risposto 2075 e tra di questi andremo ad estrarre ovviamente un paio di occhialini.
1: Esatto.
0: A frappè.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

0: scelto a caso tra tutti i messaggi che rispondevano 2075 quello di Morena.
1: Esatto.
0: Giusto, Morena.
1: Brava Morena, complimenti. Baila Morena.
0: Bella, complimenti.
1: Beh,
0: bella.
1: Furtissimi.
0: Esatto.
1: No, volevo dire, fare una puntualizzazione. Abbiamo scelto la domanda più tranellosa possibile.
0: Abbastanza.
1: Tra quelle tranellose che c'erano. Perché c'erano varie risposte. Nel 2075 ci sarà la prossima, che sarà molto simile a questa, con una copertura tra il 90 e il 93%.
0: Sì.
1: Nel 2081, ovvero 6 anni dopo, ce ne sarà una che dovrebbe essere totale in Svizzera.
0: Eh sì.
1: Ma noi chiediamo la prossima di questa portata.
0: Corposa.
1: Corposa.
0: Non totale, ma corposa.
1: E lì siamo stati. Colpa mia.
0: Sto pensando a un aggettivo radiofonico, ma non me ne vengono per descriverci.
1: Perché ho bevuto il caffè senza lo zucchero. Quindi.
0: Che aspis. Vabbè, grazie Ruben per questo regalo inatteso. È stato piacevole. Sicuramente saranno felici Morena ed Alessia, che riceveranno gli occhialini per l'eclissi del 12 agosto. Risottolineo, mi raccomando, attenetevi alle direttive della Confederazione, non guardatelo così.
1: No, assolutamente, perché è molto pericoloso.
0: Detto questo, abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo fatto anche la parte della
0: sensibilizzazione.
1: Esatto, adesso arriva.
0: Grazie Ruben, grazie mille, ti auguro una buona mattinata.
1: A te, io torno questo pomeriggio,
0: Esatto, tre. Volevo chiederti, quindi la merendina, orario merendina,
1: esatto,
0: dai,
1: merendina.
0: Mi raccomando, leggera perché il caldo qua va avanti, ho visto.
1: Una fetta d'anguria e via.
0: Bravissimo.

Sono le 11:30, ancora buona mattina, abbiamo una mezz'oretta per stare assieme e io ogni tanto sfoglio un po' i quotidiani svizzeri, non svizzeri, il Blick anche, do un'occhiata anche al Blick perché può essere fonte sicuramente di spunti leggeri. E dicevo, scusatemi, intanto sto anche aprendo un sito, leggeri e utili per la nostra mattinata, no? Mi piace rendere queste mattinate un po' come delle riviste che state sfogliando, ecco, noi siamo la vostra rivista.

al vostro libro e ogni tanto raccontiamo qualcosina. Stavo leggendo ad esempio questo, chiamiamolo gossip, su Jennifer Aniston, la bella attrice americana che sta frequentando uno scrittore, Jim Curtis. Stanno insieme da circa un anno, sembrano molto innamorati. Secondo alcune fonti anonime, che sarebbero tra l'altro degli amici di Jennifer Aniston, sono preoccupati perché lei starebbe dedicando moltissimo tempo a questa storia d'amore, moltissimo tempo a Jim, mettendo forse la relazione davanti a tutto. Quindi a quanto pare la Aniston sta anche rinunciando a del lavoro pur di stare con lui. E loro dicono: siamo un po' sospettosi perché lui sta per pubblicare un nuovo libro. Jennifer parteciperà all'evento di lancio di questo nuovo libro, mi sembra, penso a New York, se non ricordo male, e alcuni temono che la sua fama possa essere usata per promuoverlo. Quindi dicono, conoscendo il tizio un po' strano, dicono che sia un po' squilibrato, con poco equilibrio, dicono sicuramente sta usando la nostra amica per lanciare il suo libro. Sono solo indiscrezioni, non ci siano assolutamente prove che Jennifer sia sfruttata e che questa relazione sia problematica, però queste prove sono state vendute ad alcuni giornali e alcuni giornali le hanno pubblicate. In ogni caso, diciamo che Jennifer sta bene, è felice, è allegra, è solare. Definisce il suo fidanzato una persona semplice, molto molto molto semplice e molto gentile. Quindi la domanda è: ma questi amici che si preoccupano così tanto, no, non staranno un po' esagerando secondo voi? A voi è capitato di iniziare una relazione e di avere i vostri amici e le vostre amiche così sul pezzo, diciamo, a controllare che tutto stia andando bene? Diciamo che sicuramente la situazione è un po' diversa per quanto riguarda Jennifer Aniston, è un personaggio riconosciuto ormai, lo possiamo dire, a livello planetario, no? Può sorgere il dubbio che ci sia un secondo fine per promuovere il libro del fidanzato, ma speriamo di no, dai.

0: Radio 3 d'estate.
1: Starboy, you're my hero.

0: Sono le 11.40, ci fermiamo un attimino, giusto un qualche secondo di pubblicità.
1: Questa è Radio 3.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Sono quelle canzoni che ti piacciono oppure vanno anche a smuovere dei ricordi speciali della tua infanzia, no? So che per alcuni è così. Era Cat Stevens, siamo ritornati per 3 minuti nei meravigliosi anni 70. Ora siamo qua e abbiamo un quarto d'ora da trascorrere ancora assieme, anzi meno, perché alle 11.58 ci sarà Ticino News Giorno e poi qua c'è il cambio della guardia. Si cambia l'autista di Radio 3i, sarete in compagnia di... forse Valerio Ventura, non ho controllato i turni? Ma il nostro Super Vale è ritornato, finalmente, mancato tantissimo, E quindi forse sarete con lui. Vabbè, affaire à suivre, come dicono i francesi, da mezzogiorno, surprise. C'è Angelina Mango, e non è da sola in questa canzone. Però il brano è molto carino, si intitola Sentire.

appetito! Scusatemi, ogni tanto mi si attiva il telefono, poi sentite suoni strani in diretta, non faccio apposta, che non lo blocco, poi parte, magari si attiva Siri, non so se succede anche a voi, dite una parola e si attiva tutto quanto, vabbè. Ah, vogliamo accendere le Alexe del Canton Ticino? Aspetta, Alexa, metti Radio 3i. Un tanto funziona, Va bene, dicevamo sulle 11.49 c'è chi sta, non dico spadellando, ma più che altro sbucciando mele, angurie, meloni per preparare l'ennesima insalatona mista. È bello perché scopri i vari mix che puoi fare con le insalate, no? Non ti fermi più alla lattuga col mais e le carote, ma si comincia insomma a divagare, a inventare nuovi piatti purché siano freschi e commestibili con queste temperature. Quindi buona preparazione a tutti, buona pausa pranzo quando sarà, mi raccomando, ricordatevi di idratarvi, saremo ripetitivi però ci teniamo.

Sefi, le mando un abbraccio e le auguro buona pausa pranzo, che sarà immagino un micro gelatino ormai, conoscendola. Vabbè, sono le 11:53 minuti. Jean dice: ciao carissime Lolli, ho 4 casse di pesche per fare marmellata, tutto buono, però sai qual è il problema? Che devi accendere il pentolone, Il pentolone fa calor. Quindi sicuramente una bella attività, soprattutto per il profumo che si sprigiona poi. Buon lavoro, buona pappa, anzi buono spuntino pre-palestra per il nostro tartarugo. Vediamo cosa fa oggi come spuntino. Allora, c'è un pacco di gallette di riso e bresaola o carne secca. Questo è lo spuntino. Buona palestra, dice, alle 14 si pranza e quindi buon pranzo più tardi. Insomma, buona continuazione a voi, scusate la ridondanza nel dire buona buono, però a quest'ora c'è da augurare ovviamente un sacco di cose, quindi buon appetito, buona continuazione e buon appuntamento tra poco con Ticino News Giorno. Io torno domani, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Friggitrice ad aria Girmi, 9 litri, 59 franchi e 90. Barbecue elettrico, 2000 watt, 14 franchi e 90.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
4: Sono le 11:58.
0: Ticino News, giorno.
4: L'incidente di Mezzovico, la relativa paralisi del traffico del fine settimana al centro di due interrogazioni rivolte al governo, auspicata l'introduzione di un pedaggio.
5: E di nuovo allerta canicola di grado 4, meteo svizzera rivede dunque i piani attesi fino a venerdì. Temperature massime elevate anche di notte, con conseguenze non solo per il sonno ma anche per la salute in generale.
4: Calcio, il Lugano guarda tutti dall'alto, l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre partite, inizio di stagione deludente invece per il Bellinzona, trasferta da tre punti invece per il Paradiso.
5: Per quanto riguarda infine il meteo di oggi, sarà una giornata prevalentemente soleggiata, verso sera un temporale isolato non è escluso, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi.
4: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
5: Buongiorno anche da parte mia.
4: È stato dunque un weekend decisamente dominato dal traffico, quello appena trascorso, un caos che ha acceso dubbi e spinto la politica ad attivarsi. In che modo? Con due interrogazioni, una firmata da alcuni gran consiglieri della Lega, chiede al Consiglio di Stato perché ci siano volute 5 ore per riaprire l'autostrada, l'altra invece di Giovanni Albertini di Ticino con Avanti e Lavoro, sentiamolo.
6: Noi siamo convinti che mettere un pedaggio, come richiesto anche dalla mozione Chiesa e recentemente accettato dalle Camere federali, sia importante perché chi attraversa il nostro paese senza soggiornare sostanzialmente in Svizzera non può continuare ad avere lo stesso trattamento di chi qua vive, lavora, soggiorna o contribuisce alla nostra economia. Questo cosa comporterebbe? Porterebbe nelle nostre casse maggiori introiti, quindi i maggiori investimenti che possiamo fare per rinnovare le nostre strade e magari caricare sui treni navetta, le automobili e il camion.
5: E non solo la possibilità di un pedaggio, nell'interrogazione vengono avanzate altre richieste. Sentiamo allora ancora Albertini.
6: Ma noi chiediamo innanzitutto di rivedere un attimino quel che è il processo dei mezzi di intervento, di interventistica in generale, nel senso di rendere il tutto più efficace e più efficiente, onde anche andare ad essere più efficace nel trasporto in ospedale dei pazienti, che è la cosa prioritaria in questi casi, e dall'altra parte garantire agli automobilisti di avere supporto e sapere quel che accade e quello che da lì in avanti potrebbe accadere, e dare sostegno anche a livello proprio di distribuzione di acqua eccetera, perché in macchina ci sono anche bambini, famiglie e gente fragile. E quindi da questo piano noi chiediamo un piano Ticino d'urgenza, onde essere molto più efficaci da questo punto di vista qui.
4: Non solo traffico, anche dal cielo, nessuna tregua dal caldo, anzi Meteo Svizzera ha rivisto le previsioni, ha alzato al livello 4 di nuovo l'allerta canicola, solo due giorni fa era stata abbassata al livello 3, sarà valida almeno fino a venerdì, previste temperature massime fino a 36 gradi con punte di umidità del 50% e anche durante la notte il limite potrebbe toccare i 23 gradi.
5: Come abbiamo dunque sentito, il caldo di quest'estate non risparmia nemmeno le notti, che in Svizzera stanno diventando sempre più tropicali. Le conseguenze non riguardano soltanto il sonno, ma anche la salute, soprattutto delle persone più anziane. Ce ne parla in questo caso Giorgio Doninelli.
3: Il caldo degli ultimi mesi sta facendo segnare in Svizzera una lunga serie di record. L'ultimo riguarda le notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. A Lugano sono già state registrate 43 notti tropicali, 42 a Locarno Monti. E se il trend continuerà, entro la fine dell'estate si potrebbe arrivare a quota 50. A favorire il fenomeno contribuiscono anche le temperature eccezionalmente elevate dei laghi, che durante la notte rilasciano calore e impediscono all'aria di raffreddarsi. A Vevetra il 25 e il 26 giugno la minima è rimasta addirittura a 24,8 gradi. Il problema non è però soltanto meteorologico: il caldo compromette la qualità del sonno e rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani. Secondo dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica, durante la prima ondata di caldo si sono registrati 357 decessi in più tra gli over 65. Gli esperti chiedono quindi sistemi di allerta più efficaci e maggiore assistenza alle persone vulnerabili, e per affrontare il caldo nelle città avvertono: non bastano i condizionatori, servono più verde, più ombra e una diversa pianificazione urbana.
4: La cronaca con una notizia giunta proprio in questi istanti in redazione. Si parla di un infortunio in montagna in Valle di Blegno, è accaduto ieri poco dopo le 17 sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. Stando ad una prima ricostruzione, un cercatore di funghi, 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra ad una parete di roccia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta per circa 50 metri.
5: Come leggiamo dal comunicato arrivato poco fa in redazione, sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. A detta dei medici, il 75enne ha portato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.
4: La cronaca giudiziaria ora, perché si è aperto a Zurigo il processo d'appello contro l'ex CEO di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e alcuni coimputati. Nel 2022 era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di carcere, mentre l'ex socio Beat Stocker a 4 anni. Al centro del processo acquisizioni societarie dalle quali 2 avrebbero ricavato profitti milionari illeciti, oltre all'uso privato delle carte aziendali. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2016, ha già attraversato diversi ricorsi, ha portato anche alla vendita all'asta di alcune proprietà di Vincenz.
5: Chiudiamo con lo sport dando il benvenuto a Letizia Ricciardi in studio. Uno sguardo al weekend calcistico appena concluso.
7: Buongiorno anche da parte mia. Continua la striscia positiva del Lugano, che ha conquistato la 6ª vittoria, la 3ª in campionato, davanti agli oltre 7.000 spettatori della IL Arena. E quella di ieri è senza dubbio la miglior prestazione dei bianconeri da inizio stagione. Se lo Zurigo doveva rappresentare il primo vero test, la squadra di Crocitorti lo ha superato a pieni voti. 5 le reti trovate dai padroni di casa, che hanno disorientato gli zurichesi dominando praticamente su tutto l'arco dei 90 minuti. Una partita giocata con intensità sin dall'inizio dai bianconeri, atteggiamento che li ha premiati, bianconeri che ora guidano la classifica in solitaria con 9 punti, e atteggiamento positivo, dicevamo, con il quale devono guardare i prossimi impegni che sicuramente sono alla portata della squadra vista ieri. È squadra che giovedì sarà impegnata di nuovo in Europa per il ritorno del Q3 di Conference League in trasferta contro il Runavik. Domenica invece ci sarà la prima sfida di Coppa Svizzera all'AIL Arena contro il Vedeggio. Diamo uno sguardo anche alla Promotion League, weekend in cui tutte le ticinesi erano impegnate in trasferta. Bellinzona e Lugano Under 21 sono stati sconfitti rispettivamente da Saint-Pré e Young Boys Under 21. Il Paradiso invece si è imposto sul CAM per 2-0. Una notizia anche dall'hockey, più precisamente dall'Ambri Piotta, che ha comunicato questa mattina di aver ceduto in prestito Matej Pekar al Coira, una decisione presa poiché prima di poter ottenere la licenza svizzera Pekar dovrà giocare ancora 2 stagioni in Svizzera e disputare ogni anno ancora 10 partite con la formazione Under 21, un traguardo che la società prevede di raggiungere entro la pausa di novembre per quanto riguarda la stagione 2026-2027. Ambrì ha ritenuto che una stagione in Swiss League rappresenti la soluzione migliore per favorire lo sviluppo del giocatore.
5: Grazie Letizia Ricciardi, diamo uno sguardo al traffico.
0: L'infotraffico.
4: 5 km di colonna tra Quinto e Airolo sulla 2 con ritardi di circa 50 minuti, 2 km invece al portale opposto tra Vassen e Göschen, in questo caso i ritardi sono di circa 20 minuti.
0: Previsioni del tempo.
5: Avete sentito in apertura canicola alzata al livello 4, per quanto riguarda invece il meteo di oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata con le massime sui 33 gradi.
8: Non si dorme? Questa non è la siesta.
9: Ma è ovvio che non è la siesta. Eccoci qua, ben trovati, Valerio Ventura con voi per le prossime tre ore. Quindi insomma staremo insieme, ci racconteremo un po' di cose. È rientrato oggi, devo dire, quindi bello, bello carico da un certo punto di vista. E ci fa anche piacere, perché sono solitamente quelle cose che credo che capiti a tutti quelli che fanno il nostro lavoro, a tutti i miei colleghi evidentemente, che dopo un tot che non sei in diretta ti manca, cioè proprio la sensazione che ti manca qualcosa. Voi dall'altra parte, tutto bene? Spero di sì, insomma, dai, noi chiacchiereremo insieme, ci scambieremo un po' così di notizie, ci scambieremo un po' di messaggini se vorrete, 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp, per tante cose, perché oggi ci sono tante cose lì sul piatto, visto che l'orario lo permette, insomma, abbiamo diversi argomenti che affronteremo nel corso delle prossime tre ore e ce la racconteremo su. Cominciamo con una bella canzone di Zucchero di qualche anno fa, questa è Per colpa di chi?

Ormai da qualche anno Harry Styles è uno dei personaggi in assoluto più importanti della musica, perché insomma ci sta regalando veramente delle cose incredibili. Questa è la sua nuova canzone intitolata American Girls che stiamo ascoltando, insomma, che è stato uno dei successi che ci stiamo portando dietro per quanto riguarda l'estate. Però non c'è ancora un tormentone. Ecco, e questa è la cosa che mi chiedo: secondo voi quale potrebbe essere il tormentone di quest'estate? Non lo so, secondo me no, c'è qualcosa di strano, perché comunque non ce n'è una che predomina su tutte, ce ne sono diverse che effettivamente fanno un po', hanno fatto un po' la parte del padrone, insomma, da questo punto di vista per quanto riguarda la musica, però non ce n'è uno che è venuto fuori alla grande, almeno, o forse mi è sfuggito, eventualmente raccontateselo voi. Ma io volevo parlarvi di un'altra cosa, perché quest'oggi, non so se lo sapete, ma è la giornata mondiale del leone, che è dedicata alla tutela e alla conservazione appunto di questo animale. Leone inteso non come segno zodiacale, assolutamente no, ma effettivamente è questa ricorrenza che arriva ogni anno intorno, anzi il 10 di agosto proprio. E a proposito di questo, noi volevamo scherzarci un po' sopra su questo argomento, visto che è una cosa che tocca un po' tutti da questo punto di vista, no? Mi piacerebbe chiedervi: se poteste avere per un giorno la vita di un animale, quale scegliereste? Che cosa vi piacerebbe essere per un giorno? Che ne so, un gattino, un cane, qualsiasi cosa. Mi piacerebbe condividere con voi questa cosa e capire un attimino cosa viene fuori. Che animale vorreste essere per un giorno? Ma solo per un giorno, dai, facciamo solo un gioco, è solo una prova, dai, visto che oggi è la giornata del leone. Mi viene da ruggire. Poi vi racconto un aneddoto legato appunto al ruggito del leone che è capitato a un mio collega mentre era in onda, ma poi ve lo dico poi dopo. Intanto c'è una bella canzone di Electric Light Orchestra.

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.

Show 'em. Come on, come dice Chaka Khan con Snoop Dogg e questa Boogin' in My Soul, il nuovo singolo. Beh, del resto è una bella sorpresa, no? Sentire questi due personaggi insieme che in passato ci hanno regalato delle cose singolarmente, ognuno per conto proprio alla grande, e sicuramente molti di voi li ricorderanno. Va bene, allora, stiamo chiacchierando bellissimo, mi piacciono molto le vostre risposte perché stiamo parlando di questa giornata che è dedicata un po' alla giornata del leone, no? Per sensibilizzare insomma su questo animale, eccetera, eccetera. E vi abbiamo chiesto se poteste avere per un giorno la vita di un animale, quale scegliereste? Ecco, adesso ve li leggiamo tutti. Saluto chi dice: mi piacerebbe essere un delfino, Emanuela, che ce lo racconta. Poi saluto anche chi dice: ciao, anche per una settimana essere un gatto, dorme solo, non fa una beata, ecco, fuffa, tutto il giorno. È vero, c'hai ragione. Poi hai presente i gatti quando ti guardano con quest'aria quasi di sfida, no? Che ti guardano come per dire: e allora? E quindi? Cosa vuoi? E veramente non fanno una mazza. Vabbè. Grazie per il messaggio. Saluto chi dice, la serie che dice: un'aquila per l'ebbrezza di volare. Bello, mi piace. Poi salutiamo anche chi dice: mi piacerebbe essere un delfino, ce lo dice Teresa. Grazie Teresa, un abbraccio. Saluto anche chi dice: ciao Valerio, io vorrei essere tutta la vita la mia gattina. Bello, sì Marina, grazie per averlo condiviso con noi. Poi salutiamo chi dice: giraffa, vedere mandi dall'alto. Ok, vabbè. Grazie per il messaggio. Saluto.

0: Quella che ha apprezzato molto la canzone degli Ilo, beh, sai, noi abbiamo ogni tanto questi esploati, vi facciamo sentire i grandi classici, come appunto nel caso della canzone degli Ilo. Ma continuiamo, e voi continuate a scriverci, che animale vorreste essere anche solo per un giorno?
1: Sì.

la voce di Ray, personaggio veramente tra i più interessanti per quanto riguarda gli ultimi anni, con questa sua voce incredibile. Where My Husband, il nuovo singolo che abbiamo così voluto farvi risentire nella nostra pausa pranzo, che teoricamente non è la siesta, ma non vogliamo che voi facciate la siesta adesso, perché insomma dobbiamo stare insieme, dobbiamo raccontarci un po' di cose, e mi fa piacere sapere che vi piacerebbe essere un sacco di animali diversi, visto che stiamo parlando di quello, per un giorno. Saluto che dice tutto il giorno al fresco e ha mandato foto del gatto, credo sia il suo gatto effettivamente. Salutiamo anche Monica che dice un'aquila per la libertà di volare alto. Sì, è vero, c'era stato detto anche prima, però in effetti è una delle più gettonate essere un'aquila. Io vorrei essere la mia cagnolina Lia, non fa quasi niente tutto il giorno e viene sempre coccolata e rimpinzata di biscottini. Sì, furbetti loro. Grazie. Saluto che dice ciao, mica solo i mici fanno la bella vita. Mi ha dato una foto di un bel cagnolone che sta così, sta riposando, insomma. È vero, hai ragione. Saluto che dice vorrei essere un delfino, nuotare e saltare nell'acqua nei mari più belli. Li ho incontrati e nuotando con loro in libertà durante una crociera subacquea non dimenticherò mai lo sguardo che aveva mentre girava intorno a me, sembrava sorridesse. È vero che hanno questa espressione i delfini, che sembra che sorridano, in effetti è vero, è proprio così. Salutiamo anche Rosanna, grazie Rosanna per il messaggio. Poi salutiamo che dice buongiorno, oggi vorrei essere un ghiro in letargo. Saluti dai monti di Losone, Luca e Claudia. Grazie ragazzi, un abbraccio. Poi qualcuno dice io vorrei essere un micio. Sì, anche questo è gettonatissimo per quanto riguarda cosa vorreste essere per un giorno se foste trasformati in un animale.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Che capolavoro, ragazzi. Capolavoro per quanto riguarda David Bowie e questa Heroes. 51 anni, questa canzone del 75, quindi insomma, pezzone che effettivamente ancora adesso rimane tra le più belle, parere personale, ci mancherebbe. Poi ognuno, possiamo discutere, però qua ho ragione io. No, dai, sto scherzando, non voglio essere così presuntuoso, dai. Allora, dai, salutiamo ancora un po' di amici, perché si sono veramente diversi, si sono scatenati i nostri ascoltatori raccontandoci, insomma, se dovessero per un giorno decidere di essere un animale, che animali vorrebbero essere. Volevo salutare questa nostra ascoltatrice che ci racconta questo. Sentiamo. Andiamo, aspetta, vediamo se parte.
1: Sì, anch'io vorrei essere un gatto, ma sì, con la mentalità umana, per fare i dispetti a tutte quelle persone che mi stanno sulle scatole. Ciao.
0: Ciao, grazie per il messaggio. Poi un'altra ascoltatrice, non si sente benissimo, però è carino, sentiamo.
2: Sto guidando, per questo sì, riesco solo a lasciare un messaggio vocale.
0: Sì.
2: Volevo dire solo che io vorrei essere una scimmia.
0: Una scimmia.
2: Che quando okay, vedo che saltano da un albero all'altro così attive, sì, io sono molto sedentaria, quindi forse per un giorno farei okay, un po' di ginnastica.
0: Ah, ecco, perfetto, grazie per averselo raccontato. Quindi una scimmia per essere così bella attiva, bella pimpante. Grazie. Poi saluto che ci ha mandato la foto del suo gatto e dice: lei è Pegaso, quella che ogni tanto va a caccia e mi porta a casa le foglie secche, il polistirolo che ruba nei cantieri. È vero che loro hanno questa prerogativa, insomma, di portare a casa al proprio padrone determinate cose, quello che trovano, insomma, in questo caso lei direttamente il polistirolo nei cantieri. Bello. Va bene, dai, le foto che ci state mandando, alcune le faremo vedere anche su Teleticino, quindi aspettatele che tra poco le vedrete anche TV. Intanto c'è la nostra musica e riapprezziamo la nuova canzone di Napoleone, questa è Cucù Marie.

La nuova canzone di François Leroy è la canzone intitolata Kiddo, o Kiddo, ecco la precisione, nuovo singolo per quanto riguarda questo artista di Locarno, e quindi insomma magari ci sta anche ascoltando proprio in questo momento. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato, bloccato per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. Informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e tra l'altro ricordiamo che il raccordo autostradale in entrata è momentaneamente chiuso. Queste sono le informazioni che ovviamente ci arrivano da Via Swiss, nel caso ci fossero altre segnalazioni fatecelo pervenire. Volevo salutare l'amica che ci raccontava prima di Pegaso, della sua gattina che praticamente le porta a casa anche polistirolo, cosa, quello che trova in giro, a lei porta questo, ma ai suoi vicini porta le, tipo le lucertole, gli uccellini eccetera eccetera, quindi insomma evidentemente ha due cose, sa che magari gli altri preferiscono quello, magari non lo so per quale motivo. Va bene, dai, c'è un po' di musica con la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa Lo Siento.

0: sono anche gli In Excess con noi a chiudere questa prima ora insieme. Questa era Original Sin.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Sono le 12:59.
1: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. Nessuna tregua dal caldo, anzi il livello di canicola è stato nuovamente alzato, temperature massime fino a 36 gradi. Gianluca Albisetti.
5: Dalle 11 di oggi è scattata l'allerta canicola di grado 4, dunque pericolo forte. È valida al di sotto dei 600 metri d'altitudine e per il sottoceneri e le regioni centrali e ci resterà fino almeno alle 20 del 14 agosto. Tra le conseguenze per la salute, come ricorda Meteo Svizzera, un forte rischio soprattutto di disturbi circolatori e di malessere fisico. Le colonnine di mercurio durante questo periodo potranno toccare anche i 36 gradi con un tasso di umidità compreso tra il 30 e il 50%. Le temperature minime durante la notte invece saranno comprese tra 19 e 23 gradi. Fino alle 20 dunque del 14 agosto, quando dovrebbe terminare questa allerta, il consiglio degli esperti è quello di assumere come prima cosa liquidi a sufficienza e rinfrescare il più possibile il corpo.
4: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, secondo Copernicus, record anche per la temperatura superficiale degli oceani extrapolari, con una media di 20,96 gradi. Nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico si sono registrate diffuse ondate di calore marino, con forti conseguenze per ecosistemi e comunità costiere. Infortunio in montagna in Valle di Blegno è successo ieri poco dopo le 17 sui ponti di Promesciallo. Un cercatore di funghi, 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta da circa 50 metri. Trasportato in elicottero in ospedale, a detta dei medici, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. In Austria infine non si placa la polemica sulle parole del cancelliere Christian Stoker, che aveva detto di non considerare la cura dei figli un lavoro. Dopo le dure critiche anche da parte degli alleati di governo, Stoker si è scusato definendo la frase sbagliata, riconoscendo il valore del lavoro di cura. Le scuse non hanno però fermato le proteste. L'alleanza femminista ha convocato una manifestazione davanti alla cancelleria di Vienna.
1: L'infotraffico.
4: 5 km di colonna tra Quinto e Irollo, ritardi fino a 50 minuti.

I Simply Red, quelli di Perfect Love. Che bello risentire questa canzone, sempre particolarissima. Poi vabbè, del resto loro ci hanno sempre regalato delle cose anche molto molto belle, quindi in apertura di questa seconda ora del nostro appuntamento di oggi, lunedì 10 di agosto, non si fa altro che parlare di stelle cadenti. Ma le avete mai viste voi? Io sinceramente non ricordo mai una volta di averne vista una, soprattutto in questo periodo. Magari li vedo in altri momenti dell'anno, difficile, ma qualche volta insomma capita, ma non in questo periodo mai, boh, non lo so, ma evidentemente qualcuno di voi le avrà viste e sicuramente magari in queste sere avrà occasione di vederle. Vabbè, se è così raccontatecelo, dai, se vi è mai capitato e se avete espresso un desiderio, ma soprattutto se si è poi realizzato, perché il problema è quello. Un conto è esprimere i desideri, ne esprimiamo tutti i giorni, credo tutti noi, però insomma il problema è che poi non si realizzano, e questa poi è la differenza. Poi magari qualcuno è talmente fortunato che invece si realizzano e evidentemente così può anche ricordarlo in qualche maniera, in maniera anche positiva. La nostra musica, c'è la nuova canzone di Blanco che riapprezziamo. Mi accorgo

Let's Spend the Night Together con i Rolling Stones. Parlavamo di capolavori prima, beh, questo non è da meno, insomma, 1967, tuttora, insomma, è una delle canzoni che ci piacciono di più per quanto riguarda la formazione dei Rolling Stones. Ne ha fatte tante, però insomma adesso è capitata questa e rimane una tra le più interessanti. Ben trovati ancora, ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora, ci stiamo raccontando un po' di cose. Mi viene in mente questa cosa qui, no? Quando magari rientri dalle vacanze dopo un qualche giorno, qualche settimana passata in un bel posto, magari anzi sicuramente ti sei divertito, ecco, si comprano magari delle cose in vacanza che sai già che non utilizzerai mai. Insomma, qual è quell'oggetto, quel souvenir, quella cosa che vi portate a casa che però non sapete già che non la utilizzerete mai? Che ne so, per esempio mi viene in mente, vai in Messico e torni indietro con il sombrero, ma quando lo rimetterai sto sombrero? Non so io, o non so, altre cose che ti porti a casa evidentemente da viaggio, da cose di questo tipo. Volete raccontarmelo eventualmente, quali sono quei souvenir, quelle cose che avete portato a casa magari da un bel viaggio, da una vacanza o da quello che è, che poi, ma già quando le comprate dite, ma tanto, cioè io le compro, ma poi effettivamente finiranno in qualche cassetto o da qualche parte? Vi sarà capitato sicuramente, con un sacco di cose, un sacco di ricordi, un sacco di oggetti legati o magari anche soprammobili strani, o cose che magari vi sono state anche regalate, cose che non utilizzerete mai. Ce le raccontate?

0: sono delle artiste molto interessanti, è un'altra Sienna Spyro con questa sua Material Love, il nuovo singolo per quanto riguarda quest'artista. È un periodo dove qualche artista brava comunque sta venendo fuori, insomma, dai. 13:19, volevo salutare, vedo che siamo in ottima compagnia, per le cose inutili che compriamo magari quando andiamo a fare un viaggio, soprattutto magari d'estate o non solo, in generale, insomma, ci rendiamo già conto quando lo stiamo acquistando che non lo indosseremo mai, se è un vestito, oppure se non lo utilizzeremo mai, se è qualcos'altro, insomma. Volevo salutare, allora aspetta un secondo perché c'è un messaggio molto molto bello che dice ciao, a Chinatown vestito da cinese pieno di polvere in mansarda, neanche a carnevale perché di sera mi dispiace rovinarlo perché è di seta. Sì, direi effettivamente, ma come, ma perché? Quando pensavi di metterlo questo vestito? Grazie per il messaggio. Ciao Vale, se non fosse per me che le metto un freno, la mia compagna porterebbe a casa tutte le cianfrusaglie dei negozi di souvenir. Mi è venuto in mente una borsa scozzese orribile, difatti presa anni fa e non l'ho mai vista usata. Sì, anche queste effettivamente sono quelle cose. Sono forse un po' più le ragazze, no, che comprano determinate cose che poi sanno già che evidentemente non utilizzeranno mai. Non lo so, sto dicendo io una provocazione, magari non è così. Ma eventualmente fateci sapere quali sono stati quei regali inutili che avete comprato magari durante un vostro viaggio, che vi siete portati a casa e poi vi siete resi conto che non avevano nessun senso.
1: Radio 3 d'estate.
2: Da Risparmio Casa ci sono i Coupon Days.
3: Wow!
2: Fino al 17 agosto, con ogni acquisto ricevi un buono sconto di 10 franchi, da spendere dal 18 al 25 agosto su una spesa minima di 50 franchi. Iniziativa riservata ai possessori di carta fedeltà.

0: Ciao Vale.
1: Ciao.
0: Io mi ricordo quando ero bambina che siamo stati in vacanza con mia mamma Riccione.
1: Sì.
0: E allora lei era quella dei souvenir, dovevamo comprare un sacco di souvenir. Ha comprato un veliero.
1: Sì.
0: Fatto tutto di conchiglie per mio zio. Quando gliel'ha portato, si è anche incazzato. Gliel'ha ridato indietro perché non gli piaceva.
1: Bravissimo.
0: Ciao Vale, ciao.
1: Ciao, grazie per il messaggio. Ecco, sono questi i messaggi carini, quelli belli, legati un pochino alle cianfrusaglie che si portano a casa un po' dalle vacanze. E in questo caso, insomma, lo zio un pochino aveva ragione, dai, va bene tutto, però insomma, questo veliero di conchiglie probabilmente non si poteva vedere. Non lo so, lo dico io, però poi probabilmente non è così. Poi salutiamo ancora qualcuno che dice: ciao, sono solo io che, come donna che non compro quasi mai nulla, metto nel calderone souvenir, vestiti, scarpe, 6 paia sono già troppe. Ecco, benissimo, va bene. E vabbè, però d'altro canto ci sono anche molte persone che effettivamente, anche giusto per avere un ricordo del posto dove sono stati, portano a casa qualsiasi cosa e poi niente, non se ne fanno nulla. Dai, raccontateci un po' di storie di questo tipo. 079 449 9537. Intanto con noi arrivano i Journey.

ma che è sicuramente quella di maggior successo per quanto riguarda Justin Bieber, e siamo tornati indietro nel 2021 quando usciva questo pezzo, e così abbiamo voluto risentirla anche nel nostro appuntamento. Le 13.32, buona pausa pranzo, ma soprattutto buon praticamente non è la siesta, perché questo è il momento della siesta.

0: calma, perché neanche Roma è stata costruita in un giorno, come dicono i Morcima in questa loro canzone, che forse è uno dei successi più importanti per quanto riguarda questo gruppo, che intorno ai primi anni 2000, insomma, avevano successo fine anni 90, so quel periodo lì. 13:36, volevo salutare l'amica che a proposito di regali o di insomma di cianfrusaglie inutili acquistate, cosa del genere, ci racconta questa sua avventura.
1: Quando sono andata a fare il giro dell'Andalusia, sì, con mio zio, sì, allora c'erano delle zoccole che mi piacevano così tanto, ci ho pensato una settimana.
0: Ah, le scarpe,
1: e sì,
0: okay.
1: E no, e sì, e no, e sì, e no, mio zio è andato a comprarmele per sfinimento. Ciao, Ale, ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Chissà se poi li hai indossati questi zoccoli, ma boh, sono quelle cose che ti vengono regalate, a parte che secondo me voleva vendicarsi del veliero della mamma che gli aveva regalato qualche anno prima, non lo so, sto scherzando ovviamente. Va bene, dai, c'è Tiziano Ferro con noi, con la sua Stop Dimenticare.
2: Uno sguardo

0: estate di Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.

I Def Leppard, questa Hysteria rimane uno dei classici per quanto riguarda le ballad rock e insomma rimane uno dei pezzi meravigliosi per quanto riguarda la musica rock, quella un pochino, quelle più tranquille, più morbide, che si regalano sempre belle sensazioni. 13:46, che bello sentire i vostri racconti legati un pochino a regali inutili o comunque a cose inutili che acquistate magari in vacanza da portare a casa e poi dopo ci arrivi a casa e non te ne fai assolutamente nulla, vanno a finire sempre in quel cassetto lì che se vai a vedere ci sono ancora le cose di 10 anni fa che hai comprato e sono ancora lì, sono rimaste lì. Da quello che ci state raccontando mi sa che va proprio in questa maniera.

Mariah Carey e la sua canzone con intitolata Someday. Siamo tornati indietro al 1991, ma per lei effettivamente, quando si pensa a Mariah Carey, la prima cosa che ti viene in mente cos'è? All I Want for Christmas Is You, che tra un po', insomma, il periodo natalizio è sicuramente la canzone che si sente di più ovunque ed è forse il maggior successo che ancora oggi rende tantissimo a lei ogni qualvolta la si mette in onda, tra diritti Suiza, eccetera, eccetera. E insomma, devo dire che è stato un disco azzeccatissimo e tuttora, insomma, quando si parla di Natale ci scherza molto anche lei su questa cosa, visto che comunque le porta sempre un sacco di soldi. Evidentemente tra un po' dovremmo cominciare a risentire. Beh, siamo ancora 10 agosto, calma, non esageriamo. Adesso arriva anche Achille Lauro in chiusura di questa seconda ora insieme, la nuova canzone, quella intitolata La città degli angeli.

0: L'estate di Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
4: Sono le 13:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La cronaca: infortunio in montagna in Valle di Blegno, grave un fungiate 75enne. Sentiamo Alessandro Cocca.
8: L'infortunio è avvenuto ieri poco dopo le 17 sui monti di Promesciallo, territorio di Prugiasco. Stando ad una prima ricostruzione, un cercatore di funghi 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra di una parete di roccia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta da circa 50 metri. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia cantonale, così come i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. A detta dei medici, il 75enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l'intervento del care team.
7: Dalle 11 di oggi è scattata ancora l'allerta canicola di grado 4, dunque pericolo forte, valida al di sotto dei 600 metri per il sottoceneri e le regioni centrali, e ci resterà fino almeno alle 20 del 14 di agosto. Le colonnine di mercurio durante questo periodo potranno toccare anche i 36 gradi. Voltiamo pagina, altro problema per un aereo Swiss che ha dovuto cambiare rotta e dichiarare lo stato d'emergenza. Robert Kruchmar.
9: È successo di nuovo, un volo di Swiss ha dichiarato lo stato di emergenza e cambiato rotta a causa della presenza di fumo a bordo, questa volta provocato da un power bank. Protagonista ieri un aereo decollato da Zurigo e diretto a Boston, che però è stato deviato su Dublino in Irlanda, dove l'aeromobile è atterrato in sicurezza e senza ulteriori imprevisti. A bordo c'erano 206 passeggeri, come rende noto la stessa compagnia aerea. Al momento sono in corso tutti i lavori per ripristinare la situazione e trovare una soluzione adeguata per tutti i passeggeri coinvolti. Questi ultimi saranno ora alloggiati in hotel per la notte. Quanto successo ieri è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo. Il 27 luglio, infatti, un volo Swiss partito da Zurigo e diretto a New York è stato costretto a deviare verso l'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine, dopo aver dichiarato un'emergenza in volo. Il motivo? Il fumo sprigionato da una custodia di ricarica per auricolari.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
6: L'infotraffico.
7: 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo.

Avril Lavigne, la sua canzone, quella intitolata Skater Boy, e beh, insomma, c'ha un'energia incredibile questo pezzo. Ogni qualvolta lo si riascolta è una di quelle che ti dà una carica pazzesca per affrontare così il resto della giornata, potrebbe essere, no? Che bello spottone che abbiamo fatto a questa canzone. Siamo ufficialmente entrati nella terza e ultima ora di questo nostro appuntamento di oggi. Da 5 minuti sono le 14, in quello che è, non è la siesta, perché non deve essere la siesta assolutamente. Dovete essere belli presenti lì, come sempre. Allora, stavo leggendo questa notizia che riguarda un po' questa giornata, perché Stevie Wonder, a soli 13 anni, era proprio il 10 di agosto del 63, arriva al numero 1 degli Stati Uniti con Fingertips e rimane in vetta per 3 settimane. Pensate, aveva solo 13 anni, è stato il suo esordio musicale, il suo debutto, quindi insomma personaggio che tutt'oggi rimane uno dei miti, uno dei personaggi che ha dato veramente molto alla musica. Molti hanno preso spunto da Stevie Wonder, tanti altri personaggi che si sono ispirati a lui. Ma voi avete un idolo musicale? Chi è il vostro personaggio musicale? Qual è stato magari il primo idolo musicale della vostra adolescenza? No, vi ricorderete sicuramente, no? C'è stato un personaggio che avete amato particolarmente e che tuttora lo ricordate per essere uno di quelli che veramente vi è rimasto nel cuore. Dai, qual è stato il vostro primo grande idolo musicale? Raccontateselo, dai. Tanto c'è Samurai J ora.

Michael Jackson con questa Black or White, tra i grandi successi per quanto riguarda questo artista. E a proposito, stavamo chiedendo, appunto, visto che avevamo parlato prima di Stevie Wonder, qual è stato il vostro primo grande idolo musicale che ricordate, insomma, e ce ne state raccontando diversi. Guarda caso, proprio Michael Jackson ce l'hanno detto in molti. Saluto chi dice: ciao Vale, il mio grande idolo musicale, il primo è stato sicuramente Michael Jackson, lo ascoltavo sempre da piccola. Perfetto, benissimo. Poi c'è qualcun altro che dice: ciao, direi Vasco, è stato uno dei miei primi artisti che mi hanno fatto davvero innamorare della musica. Sì, è vero, sono quei grandi personaggi che fanno veramente la differenza. C'è qualcun altro che dice: probabilmente Eros Ramazzotti, alcune delle sue canzoni mi sono rimaste dentro fin da quando ero piccola. Ecco, va bene, grazie per avercelo raccontato. Insomma, se volete raccontateci ancora, insomma, quali sono stati i vostri primi idoli musicali, soprattutto quando eravate piccini o magari adolescenti, che è lì il periodo dove si comincia ad ascoltare la musica.

La nuova canzone di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G tutti insieme in questo pezzo che è chiaramente molto latino, intitolato Te Olvido La La La. Ecco, sicuramente molti di voi avranno ascoltato il sound, è tipicamente latino e quindi in questo periodo è quello che va per la maggiore, no? Per molti che apprezzano tanto la musica latina. 14:18 il nostro pomeriggio che continua insieme in quello che è non è la siesta. No, c'è la nostra musica, non è mai una siesta. Oh, volevo salutare una nostra ascoltatrice che ci ha scritto per la precisione, vediamo un attimo, dice il mio idolo è stato Gianni Togni, questo perché vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo grande idolo musicale, Gianni Togni, quindi anni 80 credo, sì, quel periodo lì. Poi qualcun altro mi dice per colpa di mio padre Eros Ramazzotti e Lucio Battisti, poi Freddie Mercury, beh per colpa sarà merito, colpa, queste sono cose belle effettivamente, i vostri genitori vi hanno fatto crescere bene. Oh, ciao Valerio, anch'io sono del 72 e quando iniziavo ad ascoltare la musica avevo il divieto tassativo di ascoltare la musica inglese, era il demonio, e quindi amavo i cantautori italiani di fine anni 70 inizio anni 80. Poi andando a scuole medie ho iniziato ad ascoltare la musica con gli amici, così ho scoperto e mi sono innamorata della potenza della voce della grande Whitney Houston. Che voce ragazzi, tutt'oggi la mia preferita. Buon pomeriggio, salutoni Susi. Salutoni Susi, grazie e un abbraccio anche a te. Effettivamente la voce di Whitney rimane sempre tra le più belle in assoluto, a me fa ancora venire i brividi quando l'ascolto, quindi sempre praticamente ogni qualvolta ascolto una sua canzone è sempre la stessa cosa.

L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

La voce è quella di Brooke Fraser con questa Something in the Water. Devo dire che molti artisti poi dopo, successivamente, questa canzone è uscita credo nel 2009-2010, hanno così copiato un pochino il genere che è diventato uno dei più importanti, non siete d'accordo? Ci sono molte canzoni che ricordano questo pezzo e sicuramente avranno un po' preso spunto, lo penso io, poi dopo magari non è così. 14:27, volevo ancora salutare qualcuno che dice: ciao Vale, senza dubbio uno degli artisti che ho amato, il mio primo grande idolo musicale è stata Britney Spears. Da ragazzino conoscevo praticamente tutte le sue canzoni. Ecco, perfetto, grazie. Qualcun altro dice: direi Michael Jackson, almeno ai tempi ero convinto di sapere.

i Touch and Go con questa Who Do, che rimane uno dei classici per quanto riguarda la musica degli anni 90, credo 97-98 quando uscì, ed è rimasto uno dei pezzi che ricordiamo maggiormente, e sicuramente avrà fatto molto piacere a quelli che in quel periodo insomma hanno apprezzato questo pezzo. Volevo salutare Monica, anzi no, prima c'è un aggiornamento viabilità, perché Via Swiss ci informa che sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato ora per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. E allora, stavamo dicendo, per quanto riguarda i vostri primi idoli musicali di quando eravate ovviamente molto molto giovani, saluto Monica che dice: buon pomeriggio Valerio, buon pomeriggio Radio 3, il mio preferito, anzi i preferiti, che ne avrei tantissimi, ci sono Bryan Adams, gli Scorpions e tanti altri, fino ai cantanti italiani ne avrei un sacco perché adoro la musica. Comunque direi il duo dei Modern Talking, Thomas Anders e Dieter Bohlen, non so se l'ho detto giusto, una band che da ragazza adoravo, ancora oggi li ascolto volentieri. Monica, grazie per la compagnia. Monica, grazie a te per essere dei nostri. Beh, Modern Talking per noi che abbiamo qualche anno insomma hanno rappresentato veramente la musica dance di quel periodo e ce li ricordiamo per dei successi come per esempio questa in sottofondo, sì sì, che classico. Questa è Sherry Sherry Lady.

0: Un'altra bella collaborazione per quanto riguarda l'estate, la nuova di Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

è sempre una festa quando arriva la musica degli ABBA, come questa The Winner Takes It All. Devo dire che molti apprezzano effettivamente. Volevo salutare Monica che dice: che bello, gli ABBA mitici. Sì, effettivamente sono davvero mitici, ci hanno regalato delle cose meravigliose. Volevo salutare al volo anche Anna che dice: ciao Vale, il mio primo idolo musicale è stato senza dubbio Paolo Vallesi, io lo amavo alla follia finché non è arrivato Biagio, anche se Paolo lo adoro ancora adesso. Ecco, vedi, grazie. Poi qualcun altro che dice: ciao, appena acceso anni 80? Eccolo qua, sì, effettivamente era questa canzone degli ABBA, appunto. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, abbiamo ancora un paio di canzoni, dopodiché il pomeriggio continua con Ruben. La prima è quella di Dua Lipa, questa è Love Again.

Dua Lipa e la sua canzone, quella intitolata Love Again. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, torno domani e domani saremo insieme ancora da mezzogiorno, tra mezzogiorno e le 15. Vi lascio in ottime mani perché con voi ci sarà Ruben a continuare sino alle 18 di questa sera. Da Valerio Ventura è tutto, grazie per la bella compagnia che mi avete fatto e grazie ancora per essere stati con noi.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute! Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
2: Le 14:58.
0: Ticino News.
3: Buon pomeriggio da Robert Kirchmar. In Germania è allarme per la navigabilità del Reno. La persistente magra preoccupa infatti le compagnie di navigazione. I dettagli con Giorgio Doninelli.
4: All'idrometro di Kaub, punto strategico per il traffico fluviale sul Reno, nel corso della settimana è atteso per la prima volta un valore inferiore ai 10 centimetri. A lanciare oggi l'allarme è il direttore generale dell'Associazione Federale della Navigazione Interna, intervistato dal Rheinische Post. Le preoccupazioni riguardano il fatto che con livelli così bassi la navigazione commerciale non sarebbe più in grado di trasportare merci nella regione. Inoltre, sono a rischio anche i battelli turistici, tutto questo dopo settimane in cui la magra sta già pesando sull'economia. Con livelli idrometrici bassi, le navi devono infatti ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. In Svizzera le associazioni economiche basilesi sono preoccupate e hanno chiesto che vengano adottate misure. A tal riguardo, in diversi länder tedeschi è stato allentato il divieto di circolazione domenicale e festivo per i camion e anche le ferrovie forniranno maggiori capacità.
3: Con l'auto rubata, senza patente e sotto l'effetto dell'alcol, due giovani, un 19enne e un 18enne, sono finiti nei guai questa notte a Gersun, nel canton Grigioni. Secondo i primi accertamenti di polizia, il 18enne avrebbe rubato un'auto a scuola e si sarebbe messo alla guida in direzione dell'Alta Engadina insieme all'amico. Intorno alle 4:30 hanno però perso il controllo del veicolo urtando violentemente un guardrail. Entrambi i giovani, risultati privi di patente appunto e sotto l'influenza dell'alcol, si sono quindi allontanati a piedi, ma sono stati localizzati e fermati dalla polizia poco dopo. A proposito di strade, è stato un weekend decisamente dominato dal traffico, un caos che ha acceso dubbi e spinto la politica anche in Ticino ad attivarsi. La Lega, ad esempio, ha interrogato il governo su come mai ci siano volute 5 ore per aprire il traffico dopo il brutto incidente di Mezzovico, mentre il consigliere comunale Giovanni Albertini di Avanti con Ticino e Lavoro ha ribadito l'auspicio che si possa introdurre un pedaggio sul transito stradale. Sentiamolo.
5: Noi siamo convinti che mettere un pedaggio, come richiesto anche dalla mozione Chiesa e recentemente accettata dalle Camere federali, sia importante, perché chi attraversa il nostro paese senza soggiornare sostanzialmente in Svizzera non può continuare ad avere lo stesso trattamento di chi qua vive, lavora, soggiorna o contribuisce alla nostra economia. Questo cosa comporterebbe? Porterebbe nelle nostre casse maggiori introiti, quindi i maggiori investimenti che possiamo fare per rinnovare le nostre strade e magari caricare sui treni navetta le automobili e il camion.
3: Questa è la voce del gran consigliere Giovanni Albertini. Noi continuiamo a parlare di strade e ci spostiamo a Zurigo, perché l'azienda Waymo, l'azienda statunitense specializzata in taxi a guida autonoma, ha infatti aperto una sede proprio a Zurigo. Lo riporta oggi il Tagesanzeiger, citando anche le parole del presidente della Confederazione Guy Parmelin, che recentemente, provando un veicolo Waymo a San Francisco, si è detto favorevole a questa tecnologia, soprattutto per aiutare le persone che non possono guidare. Va detto che bisognerà però pazientare ancora prima di veder circolare i robotaxi. La legge in Svizzera infatti ne permette la circolazione solo con autorizzazioni speciali.
0: L'infotraffico.
3: Via Suis segnala che sulla A2 tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti.
0: Previsioni del tempo.
3: Oggi lunedì 10 agosto, una giornata prevalentemente soleggiata nel cantone, nel corso del pomeriggio è possibile lo sviluppo di cumuli e verso sera, in particolare nelle Alpi, non è esclusa la possibilità di avere qualche temporale isolato. A basse quote la temperatura massima sarà sui 33 gradi.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, pronti con la granita. L'informazione tornerà poi più tardi. Ciao Robert, a dopo. E noi partiamo e continuiamo questo bel pomeriggio assieme. Vi siete svegliati con la Marghe e Enrico, poi è arrivata la Lolla, poi il Vale. Adesso arriverò io e chiuderà la Patti questa sera. Quindi stiamo ritornando, chi va in vacanza, chi torna dalle vacanze. Insomma, è tutta un'alternanza in questo 10 di agosto. Voglio sapere, qualcuno di voi è andato alla Street Parade questo weekend? Devo ammettere che nonostante sia un appuntamento molto molto atteso da tanti, ho visto poco sui social, non ho visto tantissimo. Gli altri anni si vedeva più partecipazione, vuoi che qualcuno si sarà così lasciato intimorire dal caldo, qualcuno era via in vacanza. È vero che solitamente forse era un weekend dopo e di conseguenza c'era un pochettino più di gente, erano comunque 900.000, voglio dire, non è che sono pochi, tutto sommato non è successo niente con tutta quella massa lì di gente, mi stupisce sempre in positivo, effettivamente tutto bene quel che finisce bene. Una giornata con i ritmi della techno, una giornata di sole, una giornata che ci sarà adesso, chi si starà grattando le spalle per l'insolazione in ufficio, chi starà ancora recuperando. Secondo me ci sarà anche qualcuno che starà ancora facendo festa, perché dovete sapere che alcuni festeggiamenti terminano il lunedì mattina inoltrato, ad esempio a Rote Fabric so che andavano avanti abbastanza tanto nei giorni dopo la State Parade, insomma, per chi non voleva più andare a casa. Noi partiamo subito con la musica e lo facciamo con una bella canzone di Mario Venuti, si intitola Crudele, ci riporta al 2004.

Se vado alla mia età, alla street parade, mi ci vuole una settimana per recuperare, ma non è che devi per forza esagerare, Luca, eh? Si può anche andare là tranquillamente, poi tornare con il treno. Poi è vero che sei lì sotto la stecca del sole, c'è il caldo, bevi qualcosa e quindi il rischio magari di farsi trascinare nella baraonda è totale. E poi magari vieni fuori anche un pochettino frastornato, voglio dire. I volumi delle casse sono spesso sparati abbastanza alti. Dei tappi possono comunque aiutare, è vero che distribuiscono di tutto, eh? Tant'è vero che, come detto, i numeri, vero, tante persone, ci sono stati diversi arresti, anche un qualche ferito che ha dovuto così essere medicato. 223 erano legati all'alcol, 263 invece quelli che sono stati annunciati fino a domenica. E niente, però chiaramente vuoi qualcuno che esagera un po', vuoi qualcuno che in preda ai fumi dell'alcol inciampa e si sbuccia un paio di ginocchia, se non peggio, e voilà. Però è passata anche quest'anno, tanta sicurezza, tanta gente che si è divertita. Quello che vedevo sui social, ma di account anche di quelli verificati, ma magari influencer, no, che arrivano a destra, a sinistra, così, che erano tutti meravigliati di come alle 11:30 di sera praticamente le vie del centro erano un tappeto di lattine, bottiglie, un po' di ruota a destra e a sinistra. Vuoi che 900.000 persone che arrivano, sì, è vero che ci sono i cestini, però il rischio che qualcosa perlomeno cada in terra è abbastanza elevato. Alla mattina c'era il video di questa ragazza che usciva a correre la mattina alle 6, si guardava in giro e praticamente, diciamo, per le vie del centro, quelle un po' più belline, non c'era più niente, era tutto pulito, era tutto splendido. Non è andata in Langstrasse a controllare se vi erano ancora dei festeggiamenti, probabilmente era un attimino più caliente il clima, possiamo definirlo così. Comrade, Hug Yourself, con la prossima canzone torniamo ai giorni nostri, torniamo al 2026 con questa nuova sua ultima uscita.

no, hanno fatto i bravi anche la Rote Fabric, dicevo che loro vanno sempre avanti abbastanza a lungo, però quest'anno per non farsi mancare niente hanno iniziato il giorno prima, quindi hanno fatto venerdì, sabato durante il Jonas Street Parade e poi ancora domenica qualcosa, no? Un po' così come il dessert, eh? Centinaia di DJ che si sono alternati per far ballare a questo punto migliaia di persone. Insomma, c'è chi dice, c'è Pino che dice, ma guarda, io non ci sono mai andato perché personalmente mi piacciono altri generi musicali. È vero che se proprio non ti piace la musica elettronica, è come un carnevale comunque, potresti anche andare lì a vedere un pochettino, però se proprio sei allergico a quel genere di musica, quel giorno lì eviterei di andare a Zurigo, anche solamente se te vuoi andare a Zurigo a farti un giro a mangiare un pasticcino dall'Intersprüngli, ecco, no, non, magari non il giorno della Street Parade eviterei di recarmi coi treni, ma anche per fare un cambio di terreno, perché chiaramente arrivi comunque in stazione, a meno che non sia strettamente necessario. Un pochettino di casino ci sarà sicuramente, per forza che un po' di casino lo si trova. Noi, come detto, continuiamo con la musica, e lo facciamo con la KC and the Sunshine Band con questa Please Don't Go.

0: No, e per chiudere, visto che mi è stato mandato da Verena un bellissimo, due bellissimi video che raccontano un po' il dietro le quinte anche di quello che succede alla Street Parade, chiaramente, cioè se andate lì, siete andati, avete visti tutti queste montagne enormi di munnezza, che poi chiaramente puzzano anche, e poi la città che chiaramente spende, si parlava di 400-600 mila franchi per ripulire la città. Chiaramente dopo dovremo cercare di essere civili, però è facile che su 900.000 persone ce ne sia, ma ne bastano un paio che iniziano a buttare le cose a destra e a sinistra. E poi ti saluto in più con il grande caldo, quindi la quantità enorme di bibitoni che sono state bevute, si sa come va a finire, no? Una mega montagna di Ruth. Fortunatamente i supermercati, tutte le zone attorno al centro, non hanno venduto del vetro, tutto in PET riciclabile e lattine che poi verranno separate, smistate, riciclate il più possibile. Chiaramente qualcosa anche finito nella Limat, sì, per fortuna che è stato ramassato. Quindi un complimento, un grande grazie alle autorità che sono andate, hanno pulito tutto, però sì, chiaramente quando si hanno questi eventi bisognerebbe cercare di essere civili, dopo l'inciviltà diciamo che diminuisce dopo una certa ora. Non si sono registrati incidenti di rilievo, non come l'anno scorso ad esempio, mi pare che un ragazzo è stato disperso per 3 giorni, l'hanno poi rastrellato in Germania da qualche parte. Forse lì non aveva bevuto solo acqua, ecco, possiamo dirlo così. E chiudiamo, andiamo in pubblicità perché siamo già in ritardo, poi mi tirano le orecchie.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sia con la sua Chandelier, era il 2014. Intanto ringrazio Jamming e andiamo direttamente sulle strade al volo, perché in direzione nord, subito dopo la galleria, quella che c'è subito dopo Lugano Sud, quindi è quella della Collina d'Oro, c'è un veicolo in avaria. È fermo in quella mini piazzuola praticamente che c'è quella rientranza, non c'era

Comunque, ripeto, dopo lo svincolo di Lugano Sud in direzione nord c'è un veicolo che è fermo in una di quelle piazzole d'emergenza, è fermo in avaria, non è in mezzo alla strada, ma comunque lì la carreggiata è stretta. Alfe Manon Ciao, dicevamo, con A me mi piace.

a me mi piace, e ringrazio anche Colo che dice già presente la macchina della polizia, stanno segnalando molto bene. C'è questo veicolo in avaria dopo l'entrata di Lugano Sud, ma in direzione nord. Quindi non è in mezzo alla strada, in una di quelle piazzuole di emergenza. Però sappiate che se state andando in direzione nord, lo incontrerete dopo l'entrata di Lugano Sud, quindi attenzione, occhi ben aperti. Riprendo un messaggio, torno indietro un attimino sul filone di quello che si diceva della Street Parade, perché c'era Verena che diceva: ma ho visto le immagini, sono stata scioccata, cioè una vergogna, perché c'era veramente tanta immondizia. È vero che hanno pulito, ma c'è tanta gente che non c'è più rispetto e considerazione per la natura, per il prossimo e per la legge. E questo qua devo darti pienamente ragione, effettivamente, dopo, su questi eventi così grandi è molto molto difficile. Bisognerebbe anche rendersi conto di quanto qui nelle nostre latitudini siamo fortunati, perché noi lo diamo per scontato, no? Che in Svizzera nei fiumi puoi fare il bagno, no? Anche in città, se andate per esempio nella stessa Zurigo, ma anche a Berna, no? C'è la tradizione di farsi trascinare dall'Are, e quindi in tante zone sono balneabili, soprattutto se sfuggire alla canicola. Sono degli investimenti che sono stati fatti a partire dagli anni 60 per mantenere puliti e trasformare i corsi d'acqua in spazi così che possono essere vissuti, perché tra l'altro, andando a vedere un po' in giro per il mondo, vuoi che ci sono fiumi inquinati, ma non è che bisogna andare chissà dove. Cioè, vi ricordate le Olimpiadi a Parigi, che a tutti i costi volevano farle nuotare nella Senna, hanno speso l'impossibile per ripulirla, un tot si sono beccati delle malattie inenarrabili, sono stati malissimo dopo le gare, e non vi dirò che cosa hanno trovato all'interno della Senna. E poi ci sono dei fiumi che sono spariti, vuoi con la siccità, adesso siamo davanti a un bel problema a livello climatico, è lì davanti agli occhi, lo dicono tutti. Oppure, non lo so io, ma pensate anche in quei paesi dove ci sono i coccodrilli, cioè non è che puoi saltare dentro, splash, nell'acqua così tranquillo a rinfrescare.

perché c'è Rione Coccodrilli, quando quindi siamo estremamente fortunati e dovremmo pensarci bene e riuscire a dire sì, è vero, siamo fortunati, ma dobbiamo riuscire a mantenerla questa fortuna. E quindi cerco di trattare il tutto il più possibile, mettendo i rifiuti nell'apposito cestino, che poi vabbè saranno pieni, ma li metto lì, cioè non è che mi metto a buttarli in acqua, a lanciare le cose in giro. Ecco, era questo che mi premeva dire. Dopo questo pippone di Ruben Bassi, torniamo agli anni 2001 con lei, una voce meravigliosa. Era entrata di prepotenza nelle nostre vite, nei nostri Walkman, nei nostri... c'erano anche i Discman, dai, all'epoca. Eravamo lì un po' in transizione, poi sarebbe arrivato l'MP3, c'era il minidisc, era già andato scomparso. Lei, Anastasia.

Mary Mary Shakeless, Prize You, era il 2000, noi ci separiamo al volo ancora per un minutino e poi torniamo per continuare il nostro pomeriggio fatto di granita.

0: montagna, il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Radio 3. Emozioni che restano.

E c'è una nuova moda che impassa, l'ho detto un po' come Bruno Barbieri, devo mettere una musica adeguata, questa, perché fa molto molto paura. Cioè, una cosa che io trovo inconcepibile, dopo vedendo anche i commenti, non sono in da solo, ma ci sarà chi, allora, da una parte guadagnerà una palata di soldi e chi invece li spenderà per coronare almeno il suo sogno per un pochettino, poi tutto svanisce. Ma di che cosa sto parlando? Allora, lo sappiamo che c'è una bolla legata al mondo degli orologi di lusso, che sono diventati degli status symbol, sono diventati anche oggetti da investimento con valori che sono schizzati alle stelle, che però orologi che già qualche anno fa pagavi bene, ma perché il meccanismo era fatto in un determinato modo, per i materiali, per il brand e tutto così, adesso costano magari il doppio, il triplo, perché non so, un qualche rapper li mette sulla foto, sono diventati famosi di qua e di là, sono uno status symbol e ok, fino a lì vabbè, è il mondo delle mode, possiamo accettarlo. Ma adesso se questo orologio non ve lo potete permettere, e sono in tanti, ma mi ci metto dentro anch'io a non potermelo comprare così sull'unghia, un orologio che magari, che non so, costa 20-25 mila franchi, nel senso che dici ok, è veramente un investimento, cioè che se qualcuno ce l'ha, dice ok, quello, io potevo prendere un'auto, lui si è preso un orologio. Ma adesso, se siete fan, state per andare in vacanza, non volete sfigurare quando arrivate in discoteca o in pizzeria, perché non si sa mai, lo potete noleggiare. Ebbene sì, la nuova moda è il Rolex a noleggio. Per tutto il mese di agosto i prezzi variano tra i 500 e i 700 franchi, a dipendenza del modello che volete. Chiaramente c'è anche l'iconicissimo, si può dire, Daytona, e quello costa un pochettino di più. Comunque lo potete noleggiare, ve lo mettete su, andate in vacanza, state a giro le vostre 3 settimane con l'orologio, bam bam, che bello, che bello. Poi è arrivato il 31, puff, lo consegnate. L'obolo oramai l'avete già pagato, vi tratterranno anche una caparra, perché insomma può succedere di tutto. Io non ho mai messo un orologio, quelle poche volte che l'ho messo sono riuscito a disintegrarlo. È vero che erano dei banalissimi Swatch, ma sono riuscito a disintegrarli a tempo zero, quindi è una cosa che mi fa una paura terrificante, il solo fatto di noleggiare qualcosa che potrebbe praticamente indebitarmi per anni. E quindi questa qua è la nuova frontiera. A me fa abbastanza paura, perché si rischia di creare un debito nelle persone che va a finire che se lo tirano dietro per anni, e diventeranno poi delle persone che devono rinunciare ad altre cose per poter pagare il Rolex e tutte queste cose qua, quando purtroppo non puoi permettertelo, pure metti via i soldini, tra qualche anno, tipo una decina, te lo potrai comprare. Però appunto questa cosa qua dei noleggi bisogna fare veramente veramente attenzione.

0: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica. Noi tra pochissimo andremo anche a sentire l'informazione con il punto informativo delle 15.58. Abbiamo ancora tempo per una canzone che ci riporta al 1996, i Cardigans.

0: rate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Le 15:58.
3: Ticino News.
4: Buon pomeriggio da Robert Kirchmar. Sono giornate tragiche sulle strade elvetiche. Sono diversi gli incidenti mortali avvenuti in Svizzera nelle ultime 24 ore. Laura Zucchetti.
5: Sono ore difficili sulle strade svizzere, con diversi incidenti che hanno causato la morte di 4 persone. Il primo, gravissimo, è avvenuto ieri pomeriggio nei Grigioni, a Schiers. Uno scontro frontale tra due veicoli nel quale due cittadini italiani, le cui generalità non sono ancora note, hanno perso la vita. Altre 4 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Sempre ieri a Rossinière, nel Canton Vaud, è stato invece un motociclista svizzero di 48 anni a perdere la vita dopo essersi scontrato con un furgone. Stando ai primi accertamenti, lo scontro è avvenuto quando il furgone ha cercato di svoltare a sinistra mentre il Centauro era in fase di sorpasso. Infine, questa mattina a Glarona, sulla 13 in direzione di Coira, un uomo è morto travolto da un camion mentre spingeva la sua auto, rimasta in panne, verso una piazzola di sosta. Visti flussi estivi importanti di auto sulle strade, viene quindi ribadito l'invito alla massima prudenza.
4: Andiamo ora in Colombia, perché una forte scossa di terremoto con una magnitudo che si situa tra il 6.7 e il 7.4 ha colpito la parte centro-occidentale del paese alle 7.30 di questa mattina, ovvero le 14.30 in Svizzera. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. È in corso una valutazione dei danni in diverse località. Ad esempio a Quibdó sono già stati segnalati diversi feriti e gravi danni ad alcuni edifici. Intanto in Germania è allarme per la navigabilità del Reno. La persistente magra preoccupa le compagnie di navigazione. Con livelli troppo bassi, la navigazione commerciale non sarebbe infatti più in grado di trasportare merci o persone nella regione. Questo dopo settimane già difficili, con livelli idrometrici bassi e con le navi che hanno dovuto ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. Caldo che intanto continua anche in Svizzera, paese in cui le notti stanno diventando sempre più tropicali. Le conseguenze non riguardano soltanto il sonno, ma anche la salute, soprattutto delle persone più anziane. Giorgio Dolinelli.
6: Il caldo degli ultimi mesi sta facendo segnare in Svizzera una lunga serie di record. L'ultimo riguarda le notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. A Lugano sono già state registrate 43 notti tropicali, 42 a Locarno Monti. E se il trend continuerà, entro la fine dell'estate si potrebbe arrivare a quota 50. A favorire il fenomeno contribuiscono anche le temperature eccezionalmente elevate dei laghi, che durante la notte rilasciano calore e impediscono all'aria di raffreddarsi. A Vevey, tra il 25 e il 26 giugno, la minima è rimasta addirittura a 24,8 gradi. Il problema non è però soltanto meteorologico. Il caldo compromette la qualità del sonno e rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani. Secondo dati provvisori dell'Ufficio Federale di Statistica, durante la prima ondata di caldo si sono registrati 357 decessi in più tra gli over 65. Gli esperti chiedono quindi sistemi di allerta più efficaci e maggiore assistenza alle persone vulnerabili, e per affrontare il caldo nelle città avvertono: non bastano i condizionatori, servono più verde, più ombra e una diversa pianificazione urbana.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
4: Sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Poi per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, verso nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. Infine un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario tra Cadenazzo e Locarno è al momento interrotto. Su questo tratto vengono quindi impiegati dei bus sostitutivi e sono da prevedere dei tempi di attesa maggiori.

Bruno Mars, Finesse. E giusto per chiudere l'argomento, diciamo, prima dei Rolex a noleggio e di questi gingilli di lusso, c'è chi dice ma sì, ma si possono noleggiare anche le borsette, le stesse auto, vestiti addirittura per un giorno o magari due per andare a far bella figura. E niente, una società dove siamo una società dove l'importante è poter apparire, come si dice, l'abito non fa il monaco in questo caso qua, perché non vuol dire che uno che non sia vestito tutto firmato non sia una bella persona, anzi, e qua no, non apriamo il vaso di Pandora. No, quello che si diceva del noleggio, ad esempio, dei vestiti potrebbe magari in qualche modo tornare comodo quando te devi andare a un matrimonio, che devi, cioè se non rientri nelle taglie che fa, ma sì, ma secondo me mi sta, no, il vestito, in realtà no, perché sei dentro come un salame in una rete e di conseguenza dici, allora devo andare a riprendere le scarpe, la camicia, la giacca, i pantaloni. È vero che adesso ci sono quei negozi, però anche lì è fast fashion, no, di lusso, cioè di lusso, comunque vestito bene, però è tutta roba in poliestere. Se te dici posso andare, me lo affitto per quella giornata, non to di vestiti normali, ma non devono essere di marca, basta che siano, non so, un pochettino bellini da vedere, no? Magari in cotone, cioè qualcosa di fatto bene. Dici, tanto per quel giorno lì ce l'hai bisogno, sono tutti vestiti uguali, almeno gli uomini chiaramente, con il completo, te vai là e dici, te, bello smoking, sì, domani lo porto in lavanderia e glielo consegno di nuovo lavato. Belle caposte, non ti metti nell'armadio un vestito da cerimonia che poi vai a utilizzare, sì. Dici, ma dai, che tanto magari lo metto per una sera andare fuori tutto elegante. Alla fine non succederà mai. E la prossima volta che ce l'avrai bisogno, potrebbe non andarti bene d'Italia, potrebbe essere non l'occasione adeguata, perché magari, non so, ti vesti un pochettino sgargiante per andare a un matrimonio. Dico, non so, una giacca magari verde, un blazer già, cioè ce ne sono, ma cioè non è che deve essere adesso Stabilo Boss, cioè un colore un po' così pastello magari. E che se devi andare per esempio a un funerale, non è che puoi presentarti con lo smoking giallino, perché dici sì, vabbè Ciccio, però cioè dai, c'è un modo di comportarsi, quindi te ce l'hai lì aspettando il prossimo matrimonio non ti andrà più bene, oppure sarà passato di moda il colore, quindi quelli che si presentano con lo smoking giallo fanno la figura di quelli che non si sanno vestire, cioè sto lanciando cose, quindi in quel caso lì magari il noleggio potrebbe anche funzionare. Dici, ma sai cosa? Per una volta potrebbe funzionare, dopo su altre cose solo fatte per apparire, quello anche no. Cioè lo smoking per andare al matrimonio ce l'hai bisogno, il Rolex no.

up, e così se qualcuno ha bisogno degli smoking, io smoking, insomma, dei completi. In passato ne avevo, poi devo dire che ne avevo preso uno una volta, era un po' più cicciottello, e senza troppe pretese ho preso il sacchetto, sono andato da una sarta, ho detto ma magari, non so, c'è stoffa in più, è vero che la forma, non lo so, io provo a chiedere se si può fare qualcosa. 448, preso due misure, tac, adesso non si può più fare niente, chiaramente. Il fatto che mi ha fatto anche partire le tasche, cioè fa, guarda, per stringerlo e fare in modo che la forma resti più o meno quella ufficiale pensata da chi l'aveva fatto, quindi che continui a calzare nella maniera giusta, devo cucirti le tasche, quindi praticamente non c'avevo più le tasche laterali, che dici vabbè, in un pantalone a cerimonia serve poco, no? Anche perché di solito sono abbastanza leggeri, vedi subito che c'è dentro un telefono enorme. E niente, anche la giacca è riuscita a stringere, non si vedeva praticamente niente. Tutto lì, ero super contento di quella cosa lì. Quindi tante volte magari è bene chiedere a è vero che ce ne sono sempre meno, ma alcune ci sono, e quindi andare dalla SAT e dire ma scusa, si può fare in modo di allargare un pochettino, stringere un pochettino, e lui dicono sì o no, che così prendete quello che avete già a casa, tanto per utilizzarlo una volta, non dovete andare a spendere altri soldi, comprare un nuovo vestito che poi non metterete mai. Lenny Kravitz adesso, lui invece vabbè di vestiti penso che ne abbia iosa, qualcuno glielo regalano anche, qualcuno per sponsor, e quindi lui non c'ha di questi problemi, non deve andare dalla sarta, immagino, Lenny Kravitz.

0: Watch It Burn, l'ultima di Katy Perry, questo 2026. Andiamo velocemente sulle strade a vedere se c'è qualche novità. No, bene o male tutto tace, tutto come prima. C'è parecchio traffico rallentato, a tratti congestionati, no? In direzione di Cadenazzo, andando, cioè partendo diciamo da Bellinzona in direzione di Cadenazzo, quindi è Locarnese. C'era il problema dei treni poco fa, adesso vado a informarmi a vedere se è ancora attuale, quindi c'è un po' di perturbazione sulla tratta tra Cadenazzo e Locarno e ci sono dei bus sostitutivi, quindi immagino che duri per un pochettino. Mentre ci sono 4 chilometri ad andare in dentro, così detta la ticinese, quindi oltre Alpe, 3 chilometri invece per coloro che vengono nella Sonnenstube del San Gottardo, eh? 3 km tra Wassen e Göschenen prima del tunnel autostradale appunto del San Gottardo. Noi ci separiamo al volo e torniamo con lui, Francesco Gabbani.
1: Questa è Radio 3 e
2: ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito nei centri commerciali del Ticino.

0: Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma dal 2017 e Skynet è sempre più vicino, ce l'avete in mente? È quell'intelligenza artificiale cattivissima che faceva da sfondo al film di Terminator. Che cosa è successo? Sia OpenAI che Anthropic hanno così reso pubblici alcuni risultati dove hanno messo l'accento sul fatto che alcuni agenti di intelligenza artificiale, quindi diciamo alcuni computer che fanno girare questi sistemi di intelligenza artificiale, hanno cercato di portare a termine delle sfide che erano state date dagli esseri umani in carne ed ossa, e per farlo hanno cercato di ingannare queste persone. Cioè non è che sono proprio come quando ti dà delle risposte che sono 100% assertive, no, qua hanno tentato di insomma, per farla breve, hanno tentato di inserire un virus in una piattaforma per riuscire a portare a termine più velocemente possibile il compito dato, e quindi cercando di farci una beffa. Poi chissà adesso, cioè, di questa se ne sono accorte, chissà le volte che è già successo. Comunque la memoria va subito a Terminator e a Skynet, che dopo un po' aveva lanciato in giro missili a destra e a sinistra. Mi auguro che non arriveremo lì. È vero che era un film di fantascienza, ma è terribilmente reale negli ultimi tempi. Quello che sembrava negli anni 90 fantascientifico, io lo guardai così, adesso dici, però, cioè non è che ci siamo poi così distanti, voglio dire, Cioè, ci sono delle similitudini. Se guardiamo bene, ci sono anche i robot che fanno kung fu, ci sono i robottoni cattivi, quelli lì, tra un po' li insegnano anche a sparare e ciao, No, dai, pensiamo positivo, continuiamo con la musica, che è meglio. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ricordi.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

Le 4:30 qui su Radio 3, una buona giornata a tutti a chi si è sintonizzato in questo momento sui nostri canali, così magari ha finito di lavorare, quindi facciamo un punto al volo sul traffico, fortemente rallentato tra Camorino e Cadenazzo e anche sulla A2 tra Chiasso e la frontiera, quindi Chiasso-Brogeda, c'è la colonna, ci sono 4 km per andare verso nord al portale autostradale della Galleria della San Gottardo. Per il resto non sembrano esserci particolari disagi. Se notate qualcosa, magari anche, non so, su qualche via del centro, piuttosto che Lugano, piuttosto che da una qualche parte, fate sapere, 079-449-9537. Dicevamo prima, le 4:30. Perché ho detto l'orario? Perché i ricercatori, alcuni ricercatori, hanno svelato un po' il risultato di una loro ricerca e hanno detto: guardate che la vacanza inizia per tante persone quando la smetti di preoccuparti dell'ora, di uscire dalla nostra routine, quella fatta del la sveglia, il treno piuttosto che prendere l'auto a quell'ora lì, se no non trovo niente, il meeting, la riunione cadenzata sempre a quell'ora lì, il pranzo con i colleghi, l'allenamento poi alla sera e via a ripetere. Ecco, questa routine qua si chiama time pressure e per il nostro cervello in alcuni casi, le persone più sensibili, tendono a soffrirne. Quando siete in vacanza cercate di non guardare il telefono, cercate di, se possibile, viversela con più naturalezza possibile. Dopo vedevo delle scene, per esempio, di corsa agli ombrelloni, per esempio negli hotel, che se non sei giù per le 6 praticamente c'hai il posto che non è vicino alla piscina, è lontano anche dal posteggio dell'auto e di conseguenza la gente correva. Ma dovremmo trovare il modo di staccare sia dal telefono che anche dagli orari.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

e possiamo dirlo, almeno qualcosa di positivo, seppur in mezzo a un incidente che ha avuto anche conseguenze molto molto serie, perché ci sono ancora i feriti. Mi riferisco all'incidente che c'è stato sabato sull'A2, che praticamente ha paralizzato il Ticino. Si è mossa adesso anche la politica per chiedere, insomma, come mai ci sono volute 5 ore per ripetere un incidente molto molto grave, avrebbe potuto avere ripercussioni ancora più gravi. Lo sappiamo, in questi momenti qua di grande traffico, di grande flusso, ogni tanto purtroppo capitano anche gli incidenti, e soprattutto sabato era sparito, diciamo che la famiglia del camper aveva anche qua il gatto in vacanza, che chiaramente vuoi col trambusto, con l'incidente, sto qua è saltato fuori e si è ritrovato in una zona che non conosceva. Ci sono dei volontari che si sono messi all'opera per trovarlo, per cercarlo, ed è stato ritrovato. Quindi qualcosa, speriamo che guariscano tutti quelli che erano così involti nell'incidente, che non ci siano delle ripercussioni più gravi per nessuno. Solo chiaramente tanti danni materiali, qualcosa da riflettere sulle cause, sul post incidente, lì lasceremo poi le discussioni nel caso. Ma sappiate che se avete sentito anche voi la notizia di questo micio che era sparito dopo l'incidente, beh, è stato ritrovato. Noi ci ascoltiamo un classicone dagli anni 80, lo facciamo con John Jett, e questa I Love Rock and Roll, diventata quasi un inno per una generazione. Appena parte stai già tamburellando col piede, eh?

E continuando con le notizie relative al regno animale, magari qualcuno di voi l'ha vista dal vivo questa mattina, gli altri si sono lasciati ammagliare dalle fotografie che circolano sui social, sui vari portali, riportate anche da Ficedula, l'ente, questa associazione che si occupa dello studio della conservazione dei volatili nella Svizzera italiana. A Castione si sono radunate tra le 40 e le 50 cicogne bianche, chiaramente loro stanno facendo la migrazione. Ho trovato un tetto lì bello, così paf, sa fermo un attimo, tempo di bere il caffè, sono ripartite e niente, chiaramente in altre zone della Svizzera sono un pochettino più comuni le cicogne, qua si vedono un pochettino meno, ma vederne così tante assieme fa sempre estremamente piacere. Ci sarà un boom di nascituri e nasciture a Castione, lo capiremo presto. Tanto noi galoppiamo, continuiamo nel nostro pomeriggio, salutiamo i mici ritrovati e le cicogne anche che a quest'ora avranno così spiccato il volo di nuovo per andare verso la loro meta. Praticamente era un po' la loro area di sosta, il loro autogrill, questo tetto, ecco, si sono fermate, fa, ma che ora fai, quando devi far benzina? No, io continuo, ci vediamo poi quando arriviamo in giù, a che ora abbiamo il check-in? Cioè, le solite discussioni di quando si viaggia e poi sono ripartite con calma. Gli dedichiamo questa bella canzone di Benson Boone, Slow It Down, quindi anche voi cicogne, volate con la testa sulle spalle, tranquillamente, mi raccomando, manteniamo anche le distanze.

Benson Boone, Slow It Down, e tra poco tornerà anche l'informazione, poi ci avremo ancora un'oretta da passare insieme con calma, cioè un paio di notiziuole per allietare il pomeriggio, e così poi andremo avanti verso l'orario dell'aperitivo, l'orario della cena. Ma sarà comandi, è tutto pronto anche per l'eclissi che ci sarà poi il 12. No rimedi casalinghi, mi raccomando, perché gli occhi sono molto importanti e non è il caso di rovinarseli guardando, cercando di guardare un'eclissi senza le dovute precauzioni. Questo è bene dirlo. Ci avete già scritto in diversi, non sappiamo dove si trovano o chi ha ancora quegli occhialini di cartone, no? Con su quella specie di sorta di film di cartalu. Anzi, facciamo così: se qualcuno li ha visti, li ha acquistati nella Svizzera italiana, faccio un messaggino, che così poi se qualcuno chiede sappiamo dire: guarda che lì ce li avevano, magari fai un telefono, chiedi se ne hanno ancora e puoi andare ad acquistarli, che così risolviamo anche i problemi facendo un po' di passaparola, riusciamo ad aiutare tutti. Noi ci abbiamo ancora una bella canzone, qua è il momento di parlare un pochettino francese con Giselle, Dimanche Midi Pile, dal 2026, anche questa qua una ultima uscita. E poi, come detto, tra poco ci sarà l'informazione e daremo anche le anticipazioni di Ticino News.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Le 16.58.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Su 75 giorni quest'estate 47 sono stati in regime di allerta canicola, una stagione che di quella di quest'anno che si può paragonare a quella del 2003. Ne abbiamo parlato con Luca Panziera di Meteo Svizzera, che oggi ricordiamo ha nuovamente elevato l'allerta canicola al grado 4 almeno fino a venerdì. Sentiamo.
7: È un'estate che si avvia a terminare fra le due più calde mai registrate, assieme al 2003, se non addirittura, dipenderà un po' da cosa succederà nelle prossime settimane, la più calda mai registrata. Il 2003 sembrava distante, anni luce, nel senso che aveva tempi di ritorno centenari, però 23 anni dopo ci risiamo. Ormai anche noi parlare di record di primati facciamo fatica, notti tropicali, abbiamo avuto dei primati, giorni tropicali consecutivi, la situazione è davvero molto molto importante, non solo sul fronte delle temperature ma anche sul fronte delle precipitazioni.
6: Questo sarà uno dei temi affrontati fra circa un'ora a Ticino News Sera, oggi condotto da Laura Zucchetti, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
8: Buon pomeriggio. Sì, tra le conseguenze del clima torrido di quest'estate c'è una crisi idrica che si fa sempre più preoccupante. Noi torneremo sulla questione cercando di capire come va gestito il consumo di acqua tra limitazioni e divieti che in qualche caso alimentano controversie e polemiche tra l'utilizzo per scopi economici o domestici, così come per finalità pubbliche oppure private. Tra i settori che soffrono in questa situazione climatica c'è anche quello dei giardini. E allora oggi Samuele Quadri si è recato da Raffaele Caminà, da un esperto del settore, per capire quali soluzioni ci siano per mantenere il verde e aiutare il nostro ambiente. Tra i consigli in particolare quello per un'irrigazione diversa e scelte consapevoli di semenze. Andremo anche sulle strade, tema purtroppo sempre attualissimo nel nostro cantone. Lo faremo perché la politica è tornata ad alzare la voce dopo le ore di caos sulla 2 sabato in seguito all'incidente a Mezzovico. Si chiede al governo in particolare di riaprire i dossier sulla viabilità e di tornare a discutere di soluzioni concrete per il San Gottardo. Vi ricordo inoltre che al termine dell'edizione torneremo a collegarci con Locarno, con Pardo News, per guardare il dietro le quinte del Locarno Film Festival. Appuntamento come sempre per le 18.
6: Grazie mille Laura, noi adesso andiamo in Colombia perché sono segnalati vittime, feriti e gravi danni agli edifici nell'ovest del paese dopo il forte terremoto di magnitudo 7.4 di questa mattina. Le prime immagini diffuse dai media locali mostrano edifici danneggiati, parti di strutture crollate e calcinacci sulle strade in diverse località. Le autorità stanno effettuando verifiche per accertare l'entità dei danni e il numero delle persone coinvolte. Ci sono inoltre anche interruzioni nei trasporti, viene segnalato che 6 aeroporti in tutto il paese hanno appunto sospeso le loro operazioni. In chiusura un aggiornamento dallo stretto di Hormuz. Il vicepresidente del Parlamento iraniano ha oggi dichiarato che gli Stati Uniti hanno compreso che non esiste una soluzione militare per la riapertura dello stretto e che Washington dovrebbe accettare il nuovo ordine, ovvero che la nuova rotta stabilita dall'Iran è l'unica via possibile. Insomma, non ci sono passi avanti verso un accordo, verso una riapertura, e intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% appunto a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura dello stretto.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
6: Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti in direzione della Galleria del San Gottardo. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è al momento scorrevole, non ci sono disagi da segnalare. C'è però un'informazione sul traffico ferroviario: a causa di un guasto tecnico il traffico ferroviario appunto tra Cadenazzo e Locarno è al momento interrotto e circolano bus sostitutivi. La limitazione durerà almeno fino alle 18:30.
0: Previsioni del tempo.
6: Anche questa serata sarà prevalentemente soleggiata, anche se sarà possibile lo sviluppo di alcuni cumuli, in particolare verso le Alpi. Domani poi al mattino ci sarà ancora qualche banco nuvoloso, ma poi ci sarà un passaggio a tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con le temperature massime che potranno raggiungere i 34 gradi a basse quote.

Not Gone, questa bella canzone che ci porta nella nostra ultima oretta assieme, che volevo così inaugurare con un tema che è nato da un ritrovamento mentre stavo facendo un pochettino di ordine in ufficio. Cioè d'estate si fa sempre, no? Un pochettino di ordine in più. Devo ammettere, sono una persona piuttosto disordinata, quindi anche la scrivania, l'ufficio, i cassetti, così ogni tanto traboccano di cose. E mi ricordo che anni fa in radio avevamo fatto così un po' un revival su delle cose vintage, e qua una è saltata fuori oggi con me, l'avevo completamente rimossa. Non ci penso spesso a questa cosa, anche perché hanno fatto parte del nostro passato, poi sono sparite, e però quando le ritrovi in mano dici: ma vorrei farla vedere a qualcuno nato, non so, attorno al 2007 2008, cioè qualcuno che adesso si avvicina comunque ai 20 anni, secondo me la guarda e dice: ma cos'è sta roba qua? Sto parlando della tax card o le tessere telefoniche. Appunto, questa mattina facendo ordine me ne è saltata in mano una. Ho detto: ma guarda un po', che tra l'altro era sempre bello vedere i design, no? Che c'erano su queste tessere telefoniche, e questa qua nella fattispecie c'aveva una tax card a 10 franchi, ancora di quelle vecchie con la banda magnetica, poi erano arrivate quelle col microchip un po' più nuove, e questa qua del valore di 10 franchi aveva su come disegno un astronauta che saltellava sulla Luna, dove sulla Luna era presente appunto una cabina telefonica, oggi abbastanza rare, comunque una cabina telefonica di quelle classiche grigie che c'erano ai tempi, dove poi poter telefonare verso casa. Un po' il senso era quello lì, no? Questo disegno. E mi ha riaperto veramente un cassetto di quando, per esempio, andavi, che eri piccino, perché poi erano diventati degli oggetti da collezione. E quando eri un po' più piccolino, chiaramente c'era un po' la gara anche a scambiarsele, così. E lì le trovavi anche all'interno delle stesse cabine telefoniche. Vuoi qualcuno che telefonava, poi la finiva, tac, la lasciava lì, perché sapeva che qualcuno che poi le collezione sarebbe passato a cercarla e l'avrebbe trovata. E quando ne trovavi una in una cabina telefonica, ma era come trovare un tesoro praticamente, anche se ce l'avevi già, anche se l'avevi già vista. Salti di gioia, soprattutto quando trovavi quelle che avevano caricato all'inizio 20 franchi, che erano quelle che magari venivano vendute un po' meno spesso, perché c'erano da 5, da 10, da 20, mi pare. Quelle da 5 erano un pochettino più comuni, perché anche chi per emergenza te la prendevi, dici: metti caso che devo fare una telefonata, cioè la mia. Quella da 20 era già qualcuno che le utilizzava un pochettino più spesso, e quindi queste tax card venivano vendute con un po' meno di frequenza, no? Quelle da 20 franchi, e quindi quando la trovavi eri lì che sgranavi gli occhi. Ricordo un ritrovamento lì, era già a tempi più recenti, erano già con il microchip tipo carta di credito, e aveva su degli eschimesi, una foto degli eschimesi, valeva 20 franchi, cioè era un valore nominale di 20 franchi, aveva ancora tipo 10 centesimi o 20 centesimi di credito, cioè praticamente equivale a trovare un galeone dei pirati all'epoca per un bambino, era come trovare un galeone dei pirati carico d'oro. Tempo bellissimo, wow.

la camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ligabue con Bamboline e Barracuda era il 1990. Tra poco andremo a fare anche un punto sulla situazione attuale del traffico, ma non vedo che ci sono particolari disagi, ma tra un po' ci faremo il punto ufficiale, quindi se avete delle segnalazioni è il momento di farle adesso, right now. Non se state guidando, mi raccomando, no, solo se siete fermi, siete giù, cioè se siete in sicurezza, questo è bene ricordarlo. E niente, tra poco con info traffico.
1: Radio 3 d'estate.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, prima le segnalazioni ufficiali, quelle di Via Suisse, che niente, non segnala traffico sull'intera rete viaria della Svizzera italiana, al momento scorrevole, salvo i 4 chilometri che permangono al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, quindi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però la corsia preferenziale Cupra è aperta, quindi se volete andare a fare il passo potete uscire comodamente seguendo la corsia Cupra e poi andate per il passo. Conferma anche Luca, che diceva: ho appena fatto la strada e è tutto libero. Appena arrivato a Giubiasco da Chiasso, niente coda nemmeno verso sud, quindi si circola così tranquillamente quest'oggi. Meno male, meno male.

E visto che abbiamo sentito anche Meteo Svizzera, sono preoccupati da Molo, siamo un po' tutti per queste ondate di caldo, ma adesso bisogna correre ai ripari, ma realmente, non solo con delle soluzioni che tamponano, ma per così nell'immediato. Chiaramente c'è chi si rifugia sotto il condizionatore, chi va dal ventilatore, queste cose qua. Allora è bene saperlo che c'è un metodo ancestrale che è molto più efficiente, costa meno del condizionatore, potete non far rumore, potete averlo tutti e è anche abbastanza fashion da vedere, perché adesso ne ho visti e stanno tornando in auge anche con delle scritte abbastanza arroganti, magari non per tutti i momenti, ma il ventaglio è uno dei migliori alleati contro il caldo, e il perché lo dice la fisica. In sostanza, che cosa succede? Quando noi quando il corpo umano cerca di mantenere la temperatura costante tra 36 e 37 gradi nel nostro corpo, quando all'esterno è più caldo, là parte la sudorazione e queste goccioline di acqua servono a chiaramente rinfrescarci. Il problema è che quando c'è per esempio un condizionatore, spesso non sentiamo subito quella sensazione di frescura, o meglio sì, la senti perché ti spara addosso dell'aria a 16 gradi, ma poi l'effetto sul lungo termine è un pochettino più alto. Che cosa succede? Perché chiaramente si forma un tappo fatto, passatemi il termine tappo, comunque da microscopiche goccioline sospese nell'aria, e queste qua chiaramente ci ruotano attorno, impediscono la nostra sudorazione in maniera più efficiente. Quindi il ventaglio, tramite un'azione meccanica, quella di sventolare praticamente, e la superficie abbastanza grossa, smuove delle masse d'aria maggiori, levando questa sorta di strato di goccioline, e di conseguenza la nostra sudorazione riparte in maniera più efficiente, facendoci sentire una sensazione di refrigerio maggiore. Consiglio bonus, se volete, è quello che, e lì ci sono anche dei gingilli che aiutano, comunque di spruzzarsi dell'acqua nebulizzata sulla pelle e poi sventolare, che così è come se questa acqua qua fresca sulla vostra pelle si aggiunge all'effetto della vostra sudorazione e vi dà una sensazione di refrigerio ancora maggiore. Però il fatto, il ventaglio leva tutte quelle goccioline di sudore, quella cappa di umido che si forma addosso a noi dovuta al caldo, alla condensazione, tutti quei fenomeni fisici che sono anche abbastanza difficili da spiegare. Comunque il ventaglio, con la sola forza della manina, perdete anche qualche caloria e vi dà un refrigerio istantaneo. Quindi lunghissima vita al ventaglio.

Io non sono fashion, mi devo aggiornare, sono sempre in giro con un giornale. Brava Rossana. No, quello che volevo dire è che effettivamente l'effetto del ventaglio è che il ventaglio è fatto apposta per quello, sono anche un pochettino più leggeri, si piegano, ma può essere utilizzato qualsiasi cosa abbia una forma atta ad essere usata come ventaglio, cioè un... È vero che poi non è così comodo magari da infilare in borsetto, da infilare in tasca, ma un tagliere da cucina potrebbe andare bene comunque, un piatto un pochettino rigido potrebbe andare bene, un giornale in questo caso va bene, il ventaglio chiaramente è fatto apposta, slacchete, lo apri e poi inizi a sventagliare. Con un movimento ondulatorio ti crei la tua personale zona di freschezza senza subire chiaramente, se sei a casa, i costi esorbitanti dell'aria condizionata, piuttosto che anche gli effetti che a volte non sono propriamente positivi. Cioè qua in radio intanto dobbiamo un pochettino lottare perché ti arriva giù sul coppino e poi praticamente la voce va in un attimo. Oppure anche il dentro e fuori, chi lavora spesso, non so, penso ad esempio a chi consegna la posta o chi fa delle consegne o chi fa dei viaggi in macchina, si ritrova con la macchina col condizionatore, poi esci, entra, esci, alla fine lo fai 4 volte, sei sudatissimo, entri con l'aria condizionata, tempo zero, c'hai mal di gola e questo non ci piace per niente. Noi continuiamo con la musica Balzo indietro nel passato, Gwen Stefani featuring Eve con questa Rich Girl. No, aspettate, non è quella giusta che ho selezionato. Dov'è Eve con Rich Girl? Eccole qua.

Un ventaglione, quello a Viganello, quello di nonna Irene, un ventaglio enorme, quello lì sì che sicuramente smuove l'aria bene. C'è anche Marida che dice, io ce l'ho sempre, il ventaglio mi sono sempre piaciuti, in più dopo un viaggio in Asia, in questo caso in Cina, ne ho comprati due, uno me lo porto sempre con me e lì... sono anche delle vere e proprie opere d'arte, perché vengono fatti anche con dei materiali abbastanza pregiati, cioè qua si trova anche il ventaglio fatto con le bacchettine in plastica leggero e tutto, però dopo ci sono quelli in legno, quelli in osso, insomma ce ne sono anche alcuni che magari non è proprio il caso di infilarlo così in borsa facilmente. In una serata di gala potete farvi notare con il vostro ventaglio, però sì, lunga vita al ventaglio, funziona benissimo, tiene anche un pochettino allenati, ci fa fare stretching, si perdono quelle due calorie sventolare e va bene così. Emma con La mia città, tra poco poi ci separiamo ancora brevemente, ma torniamo subito per l'ultima parte di questo Pomeriggio Assieme.

0: estate di Radio 3i.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

La musica di James Brown qui su Radio 3 alle 17.45. Tra poco ci sarà l'informazione. Andiamo però a vedere la situazione sulle strade e autostrade. Niente di nuovo, state tranquilli. C'è un po' di traffico tra Stabio e il Gaggiolo, rallentato. Per il resto non si segnalano particolari disagi, quindi sono quelle settimane dove più o meno si respira. È vero che si soffre perché la gente è in vacanza e te sei qua, ma così c'hai anche dei piccoli vantaggi, se possiamo definirli tali. Allora, abbiamo parlato delle eclissi, abbiamo detto attenzione che non dovete guardare i raggi del sole, ancora peggio il sole, senza adeguata protezione. Non mi affiderei nemmeno all'intelligenza artificiale sui rimedi fai da te, men che meno a internet. La soluzione sono gli occhialini, quelli ufficiali, quelli certificati, che anche con quelli poi non è che stai fuori due ore a guardare il sole, chiaramente. Li fai passare, guardi un attimo, vedi il disco solare che viene coperto in questa cosa dalla luna e potevi così via andare. Speriamo solo che si vedrà qualcosa. Ho sentito di gente che partiva direzione Isole Baleari. Lì dovrebbe essere praticamente totale. Vedevo anche un fotografo che seguo sui social che era alla ricerca di una zona in Portogallo per riuscire a scattare la foto perfetta di questa eclissi. Quindi era già qualche giorno che era in giro a controllare tra le viuzze dove riuscire, insomma, a fare una foto sia dell'eclissi ma anche qualcosa di un pochettino così pittoresco, qualcosa di particolare. Lui è sempre molto lanciato su delle foto e dice: ma no, ma scusi, ma sei creata col computer? In realtà no, è una cura maniacale per il dettaglio e un utilizzo delle luci e di tutte queste cose qua fatto a regola d'arte, fa sì che le foto sembrino finte ma in realtà non lo sono. Ci ascoltiamo adesso chi? Dai, Tommaso Paradiso, poi torniamo per i saluti, ma ci abbiamo ancora una canzoncina da ascoltare. Arriva lui con Agitare Coca-Cola.

E lo so che ai tempi c'erano vari metodi fai da te per guardare le eclissi, ma meglio non evitare, non li ripeteremo microfono, metti che qualcuno gli venga in mente, poi basta che va a cercarli e li trova. Ma no, noi diciamo effettivamente, come dice anche la Confederazione, vanno utilizzati i filtri giusti. Peggio ancora se si guarda con un cannocchiale, piuttosto che lì servono ancora ulteriori protezioni, perché è vero che di occhi ce ne sono due, ma vanno via abbastanza veloci con queste cose qua. Quindi no, Daniele, non diciamo, lo so che una volta si faceva, non possiamo dirlo. Io vi lascio, tra poco l'informazione, poi ci sarà la Patti. Noi ci sentiamo domani, ciao!

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
4: Sono le 18.

0: Ticino News Sera.
1: Su 75 giorni d'estate, 47 sono stati in regime di allerta canicola. Sono numeri che preoccupano gli esperti, anche perché al caldo torrido si accompagna una siccità sempre più critica. Ne parliamo con Luca Panziera di Meteo Svizzera, che oggi ha nuovamente elevato l'allerta al grado massimo, almeno fino a venerdì. Limitazioni e divieti per far fronte alla crisi idrica non sempre fanno l'unanimità, e così sorgono polemiche per presunti abusi, ma anche controversie tra l'utilizzo dell'acqua per scopi economici o domestici, così come per finalità pubbliche o private. Con un esperto proviamo a fare chiarezza. Caldo estremo, penuria d'acqua e misure restrittive in alcuni comuni soffrono i nostri giardini e i nostri boschi. Quali soluzioni dunque per mantenere il verde e aiutare il nostro ambiente? Raffaele Caminada consiglia un'irrigazione diversa e scelte consapevoli di semenze. La politica alza la voce dopo le ore di caos sulla 2 a seguito dell'incidente a Mezzovico. Avanti con Ticino e Lavoro chiede al governo di riaprire i dossier sulla viabilità e di tornare a discutere di soluzioni concrete per il San Gottardo. Sport, nella terza giornata di Super League, davanti agli oltre 7.000 tifosi dell'AIL Arena, il Lugano ha mostrato il suo volto migliore. Per i bianconeri le 5 reti inflitte allo Zurigo valgono il 6° successo consecutivo e la vetta della classifica. Siamo al meteo al sud, domattina qualche banco nuvoloso, poi passaggio a tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Temperature minime comprese tra 19 e 23 gradi, massime fin verso 34 gradi. Lunedì 10 agosto, ben ritrovati a Ticino News Sera. Allora, prima di entrare nel vivo della scaletta, una notizia di cronaca che ci parla di un cercatore di funghi rimasto gravemente ferito dopo una brutta caduta nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. A darne notizia oggi è stata la polizia cantonale, spiegando che l'uomo, un 75enne svizzero domiciliato nel Locarnese, è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri mentre si trovava su una parete rocciosa, ancora da chiarire le cause dell'accaduto. La vittima è stata soccorsa da agenti della cantonale e dai soccorritori della Rega, che lo hanno poi trasportato in elicottero all'ospedale. L'uomo avrebbe riportato ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Il clima ora, clima che sta cambiando ed è sotto i nostri occhi, così Luca Panziera, meteorologo di Meteo Svizzera, commentando il nuovo innalzamento dell'allerta canicola al grado massimo, il 4, almeno fino a venerdì, una canicola che porta con sé temperature molto alte e una grave siccità e che quest'anno sembra non voler mollare la presa.
2: Sembra proprio così, abbiamo un'estate di cui sono trascorsi circa 70 giorni e praticamente per 47 giorni abbiamo visto eravamo in allerta canicola, che vuol dire avere temperature medie uguali o superiori a 25 gradi, quindi un numero molto, molto importante. Questo da solo spiega quanto estremo è il caldo davvero che stiamo vivendo. Un'estate che si avvia a terminare fra le due più calde mai registrate, assieme al 2003, se non addirittura, dipenderà un po' da cosa succederà nelle prossime settimane, la più calda mai registrata. Il 2003 sembrava distante, anni luce, nel senso che aveva tempi di ritorno centenari, però 23 anni dopo ci risiamo. Ormai anche noi parlare di record, di primati, facciamo fatica. Notti tropicali, abbiamo avuto dei primati, giorni tropicali consecutivi, eccetera. La situazione è davvero molto, molto importante, non solo sul fronte delle temperature, ma anche sul fronte delle precipitazioni. Arriviamo da una stagione invernale molto scarsa di neve, una primavera poco piovosa, molto asciutta, un'estate che appunto si sta rivelando anch'essa molto asciutta, perché al di là dei temporali locali che abbiamo avuto sì qua e là, non abbiamo avuto precipitazioni. Anche questi temporali non sono davvero in grado di portare un effetto sulla disponibilità di acqua, quindi situazione pesante. Guardando le singole stazioni vediamo che se prendiamo l'ultimo anno, quindi gli ultimi 365 giorni, manca all'appello da un terzo alla metà della pioggia che solitamente cade appunto nell'arco di 12 mesi. Quindi una siccità importante che si verifica proprio con temperature molto più elevate, ed è un po' questa anche la differenza rispetto ad altri episodi siccitosi.
1: La situazione dunque è particolarmente seria e per il futuro, ci dice ancora Luca Panziera, i modelli mostrano un ulteriore peggioramento del clima. Insomma, estati come quella attuale che oggi sembrano estreme sono destinate a diventare la normalità, una situazione che preoccupa ma non stupisce gli esperti.
2: Le proiezioni dei modelli climatici purtroppo si stanno avverando e lo vediamo anno più anno meno. Quest'anno abbiamo davvero una prova molto forte che si stanno avverando queste proiezioni. La realtà si sta rivelando davvero anche più seria di quello che pensavamo, quindi direi di sì, lo stiamo vedendo non solo in Svizzera ma anche a livello europeo, a livello globale. È da tanto tempo che sappiamo che questi scenari si sarebbero realizzati e per il futuro abbiamo scenari ancora più forti, a più impatto, quindi un'estate come questa che adesso ci sembra davvero estrema, purtroppo verso la fine del secolo diventerà la normalità. Quindi direi preoccupati sì, ma non del tutto sorpresi. Poi è sempre impressionante vedere certe temperature e la permanenza di certe temperature nelle nostre regioni, dove una volta superare i 30 gradi era raro d'estate, ma adesso è raro non superarli.
1: Un periodo di canicola, dunque lo abbiamo sentito, accompagnato da una carenza idrica sempre più marcata, e quando l'acqua inizia a mancare, visti i suoi innumerevoli utilizzi, iniziano anche a nascere conflitti e polemiche su presunte disparità di trattamento. Sentiamo Giorgio Doninelli.
0: Questa foto del campo di calcio di Balerna, pubblicata su Facebook, a cui hanno reagito decine di persone, è solo uno degli esempi di diatribe che possono nascere e che infatti sono nate in tempi di siccità e conseguentemente di limitazioni all'utilizzo dell'acqua. Per alcuni i campi da calcio sono sacrificabili, per altri rivestono un'importanza sociale da salvaguardare. Per alcuni, nel caso di Balerna, viene irrigato in modo eccessivo, per altri l'aspetto cromatico del campo indica l'esatto opposto. Quando il, mai come in questo periodo, oro blu scarseggia, è indubbio che bisogna farne buon uso ed evitare gli sprechi, inviti che tuttavia prestano il fianco a diverse interpretazioni con cui ognuno cerca letteralmente di tirare l'acqua al proprio mulino. Per il presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi Maurizio Barro, occorre innanzitutto distinguere fra cosa è indispensabile e quindi non va limitato e cosa no.
3: Le cose essenziali sono chiaramente quelle dirette ai bisogni primari, quindi se pensiamo all'acqua, si va dall'acqua da bere, quindi come fonte principale, all'acqua da cucinare e a tutto quello che è, diciamo, l'igiene della persona. Quindi per questo, diciamo, la media a livello svizzero si attesta già comunque sui 140 litri abitante giorno. Tutto il resto può essere considerato non essenziale, che si va appunto dall'aspetto della cura del verde a esterno, a quello degli orti, a arrivare alle piscine o addirittura appunto al lavaggio dei piazzali o quant'altro.
0: Priorità che sono state messe nero su bianco in un documento con 3 gradi di siccità rivolto agli utenti privati e pubblici, i cui interessi vanno ponderati diversamente. Un esempio, le piscine.
3: Chiaramente una piscina privata è già vietata di per sé col grado 1, mentre una piscina pubblica diventa vietato il riempimento a partire dal grado 3. Questo perché in una piscina pubblica possono usufruirne molta più gente, servono anche al refrigerio, con questa canicola è necessaria, invece una piscina privata è limitata ai pochi utenti che ne possono disporre.
0: Altro esempio di discrepanza, in questo caso per interessi economici, il lavaggio dei veicoli, al momento vietato in molte località al pari dei piazzali, località dove però è tuttora possibile recarsi negli autolavaggi.
3: Chiaro che quando si va poi a toccare un'attività commerciale bisogna anche capire fin quando si debba poter fare una limitazione. Qui si va a capo a quella che è il senso civico di ogni singolo cittadino, no? Cioè, quindi non lavarlo a casa e per poi andare in un autolavaggio a lavarlo, il risultato è chiaro che si annulla, no? Quindi di per sé quando si fa il riferimento, l'invito a non utilizzare l'acqua per lavare un autoveicolo, dovrebbe rapportarsi a entrambe le situazioni.
0: Parole che non faranno certo piacere agli autolavaggi, ma la crisi idrica attuale le impongono.
3: D'altronde purtroppo gli acquedotti non sono fatti per supplire una mancanza di precipitazioni, quella in atto. È dal mese di ottobre dello scorso anno che Non piove o ha piovuto solo al 50% rispetto alle medie pluriennali, quindi no, anche noi acquedotti non possiamo creare l'acqua, cioè andiamo a prenderla dove è a disposizione.
0: Anche le fontane in funzione nonostante la crisi idrica, infine, come quelle di Piazza Indipendenza a Chiasso, hanno sollevato polemiche, spingendo il municipale Stefano Tonini a fare chiarezza sempre su Facebook, spiegando che l'acqua viene riutilizzata e non vi è alcun spreco. I motivi di disputa, insomma, non mancano. Non rimane che sperare in qualche abbondante precipitazione che permetta, è proprio il caso di dirlo, di calmare un po' le acque.
1: Una crisi idrica, quella che stiamo vivendo, che mette in ginocchio anche i nostri giardini. Allora, come fare per mantenerli vigorosi, rispettare comunque le misure comunali contro la siccità? Samuele Quadri ne ha parlato con un esperto. Sentiamo.
4: Ennesimo giorno di canicola che attanaglia la popolazione ticinese. La mancanza di precipitazioni inoltre ha fatto scattare la settimana scorsa la crisi idrica nel basso Mendrisiotto, causa siccità. Tra le indicazioni si chiede di ridurre al minimo le irrigazioni dei giardini. Le condizioni estreme mettono in ginocchio il verde, al momento con l'acqua alla gola. Raffaele Caminada, titolare di Caminada Sementi.
5: Sicuramente i nostri giardini, se non abbiamo un'irrigazione, stanno male. In questo momento, visto che l'acqua è un bene molto molto prezioso, sicuramente ci sono tanti tanti giardini che sono in sofferenza.
4: Ripercussioni sì estetiche, ma anche economiche. Cosa fare dunque se si vuole mantenere un bel giardino o un buon orto? Gli scenari futuri potrebbero spingerci a cambiare le nostre abitudini a partire da un'irrigazione pensata meglio.
5: Se ha la possibilità di poter bagnare, cioè non ha una restrizione al 100%, il mio consiglio è di bagnare poche volte durante la settimana, ma a lungo tempo, per far sì che l'acqua penetra bene nel terreno, diamo una forza alle radici, vanno in profondità e nei momenti di gran caldo e siccità il nostro giardino è più forte.
4: Ad aiutare poi le nuove tecnologie.
5: Ad esempio, quando facciamo degli impianti di irrigazione, bisogna prevedere queste nuove soluzioni con delle centraline che hanno il rilevatore dell'umidità, il rilevatore della pioggia. Se piove l'impianto non parte. Se c'è l'umidità nel terreno si ferma, allora lì riusciamo a risparmiare anche acqua. O se no, questi nuovi sistemi di recupero delle acque, però se qua non abbiamo la pioggia non possiamo recuperare niente e questo sistema va un po' a perdersi.
4: Caminada inoltre consiglia un nuovo tappeto erboso più resistente alle situazioni critiche.
5: C'è questa novità che è arrivata negli ultimi anni di passare dalle microterma, che sono le essenze, quelle classiche, Loietti, Festuche, Poe, a passare alle macroterme che, volgarmente parlando, è la gramigna. Ecco, lì abbiamo la possibilità di risparmiare dal 50 al 70% l'acqua.
4: Senza acqua non c'è vita. Raffaele Caminada ci spiega infatti che gli alberi dei nostri boschi hanno già iniziato a perdere le foglie come difesa naturale allo stress idrico, anticipando così la stagione autunnale. Un esempio, i ricci.
5: Già tanti ricci ancora verdi a terra, ma tanti, tanti, tanti. Io penso che la pianta anche qua va in protezione, la poca acqua che ha la tiene per vivere e molla quello che può mollare.
4: Due dunque le soluzioni principali consigliate da Caminada da adottare in un regime di crisi idrica diverso e una scelta di piante o semenze consapevole.
1: Il clima è rovente anche sulle strade. L'incidente di sabato a Mezzovico, in particolare, ha riacceso il dibattito sulla viabilità nel nostro cantone. Dopo ore di colonne in autostrada e sulle cantonali e di disagi, la politica chiede risposte e soprattutto soluzioni concrete, dalla gestione delle emergenze alla viabilità attorno al San Gottardo. E tornano sul tavolo anche dossier che, secondo i promotori di alcune interrogazioni, non possono essere considerati chiusi. Il punto con Francesca Facchiano.
6: È da diversi anni che abbiamo le strade a collasso, abbiamo troppi cantieri, non riusciamo a mantenere la distanza di sicurezza a causa delle due corsie e questo non va bene, bisogna fare una quadra, cercare alternative valide e non possiamo sempre agire quando succede qualcosa.
7: La politica alza la voce dopo il grave incidente di sabato nella zona di Mezzovico che per ore ha paralizzato la viabilità ticinese. Erano circa le 17:30 quando un'automobile ha tamponato un camper che è finito oltre il guardrail. Sette le persone coinvolte. Tutte ferite. Il conducente dell'auto, un 49enne, ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'autostrada verso nord è rimasta chiusa fino alle 23 circa.

0: traffica e le colonne hanno superato i 20 km, con attese fino a 3 ore e mezza, creando disagi anche nelle strade cantonali. Un evento straordinario, certo, nel pieno dei rientri dei vacanzieri, che però riporta in auge il tema della viabilità e della gestione della galleria del San Gottardo. Le interrogazioni al Consiglio di Stato sono arrivate sia dalla Lega che da Avanti Conticino e Lavoro. Il deputato in Gran Consiglio e primo firmatario, Giovanni Albertini.
1: Noi chiediamo di appoggiare la mozione Chiesa, che è stata anche votata favorevolmente dalle Camere a livello federale, che dice che bisogna mettere un pedaggio al Gottardo per il traffico parassitario. Questo per favorire anche un introito maggiore da investire poi per delle alternative valide, quali quella su rotaia.
0: La richiesta è chiara, quella di riaprire dossier che a loro dire sembrano essere stati archiviati e trovare una soluzione concreta.
1: Oggi come oggi non possiamo più permetterci di far finta di niente, ma dobbiamo agire trovando delle soluzioni non solo a livello di coordinamento efficace, efficiente a livello di soccorso, ma anche a livello di sostegno a chi si trova sulle nostre strade, per garantire la sicurezza e per garantire in un futuro non un collasso come quello che abbiamo negli ultimi anni.
0: Anche la questione della sicurezza e della tempestività di intervento infatti è stata oggetto di polemiche e domande. Domande a cui la polizia cantonale da noi contattata non ha dato risposte, visti gli atti parlamentari pendenti. Sulle pagine del Corriere però possiamo leggere che la scelta di intervenire sulla distribuzione dell'acqua per le persone incolonnate è una misura ponderata, caso per caso, in funzione della durata prevista dell'incolonnamento, dell'orario, delle condizioni meteorologiche e della situazione sul posto, nonché della possibilità di raggiungere in sicurezza i veicoli fermi senza ostacolare i mezzi di soccorso. E la polizia prosegue sostenendo che, considerati l'orario dell'evento e lo smaltimento progressivo del traffico, il tempo di attesa stimato non ha fatto scattare la procedura. Risposte queste legate a un evento che, come detto, ha nuovamente ampliato la discussione sulla viabilità e sulle soluzioni possibili.
1: Noi siamo già in ritardo a meno di 20 anni sul trasporto pubblico, su quel che concerne l'intasamento sulle nostre strade, sia cantonali, comunali che autostrade. Dobbiamo essere innovativi e cercare delle soluzioni coraggiose.
2: Che cosa vi aspettate come risposta del Consiglio di Stato?
1: Noi ci aspettiamo che prenda in mano un dossier, vada ad analizzare con i tecnici a livello non solo cantonale ma a livello nazionale, a livello internazionale, delle possibili soluzioni, quali soprattutto il boost a livello proprio di navetta treno, da mettere camion e macchine su rotaia, così che rendi la rotaia meno costosa del passaggio oltre Gottardo.
3: Ora apriamo una finestra sull'estero, perché la terra ha tremato e lo ha fatto in modo molto violento stamattina in Colombia. Lo vediamo dalle immagini, una scossa di terremoto di 7.4 gradi della scala Richter ha colpito in particolare le città di Manizales e di Pereira. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 20 vittime accertate, sono diverse anche le persone ferite e i dispersi. Nel dipartimento del Chocó, lo stato più coinvolto, molte persone risultano bloccate sotto le macerie, le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca dei dispersi e di assistenza. Il sindaco della capitale colombiana, Bogotà, ha riferito nel pomeriggio che al momento non si registrano danni significativi in città e nel frattempo cresce la paura per nuove scosse di assestamento. Rimaniamo all'estero, andiamo in Germania, dove la persistente magra del Reno preoccupa sempre di più le compagnie di navigazione. Questa è la prima notizia della nostra rubrica Click, che oggi è curata da Robert Kretschmar.
4: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, andiamo in Germania per questa prima notizia che ha anticipato Laura. Andiamo all'idrometro di Kaub, che è un punto strategico per il traffico appunto fluviale sul Reno. Nel corso della settimana che sta arrivando è atteso qui per la prima volta un valore inferiore a 10 centimetri. Da chiarire, è un livello di riferimento utilizzato, ecco, che prende altri fattori in considerazione. Non stiamo parlando di 10 centimetri, ecco, di altezza dell'acqua. per dire. Questo livello comunque preoccupa, è un livello con il quale la navigazione commerciale non sarebbe più in grado di trasportare lungo il Reno né merci né persone, quindi c'è anche la preoccupazione dal punto di vista del settore turistico. Tutto questo dopo settimane in cui la magra sta già pesando sull'economia, con le navi che hanno dovuto ridurre i loro carichi, facendo quindi aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. C'è anche questo in Germania, ma anche in Svizzera c'è preoccupazione, in particolare le associazioni economiche basilesi si sono dette preoccupate e hanno chiesto che vengano adottate delle misure. A tal riguardo, in diversi Länder tedeschi sono state già messe in atto delle misure, ad esempio è stato allentato il divieto di circolazione domenicale e nei festivi per quanto riguarda i camion, quindi il trasporto su strada, e anche le ferrovie hanno promesso che forniranno una maggiore capacità di trasporto delle merci.
3: Restiamo nell'ambito dei fenomeni naturali, rientriamo in Svizzera, perché sabato pomeriggio in una nota località turistica una frana ha causato momenti di vero panico.
4: Sì, parliamo del lago di Öschinen, uno dei punti più suggestivi e più amati dai turisti nell'Oberland bernese. Questo sabato, mentre i turisti si prodigavano a fare le solite foto, le foto consuete, osservare il paesaggio bellissimo, stiamo vedendo le immagini per chi ci segue su Teleticino, è iniziato tutto con un grosso masso che si è staccato e poi c'è stata questa frana molto importante dallo Spitzenstein, una frana in cui sono crollati circa 1500 metri cubi di roccia, una vista impressionante. Questi sono alcuni dei video che abbiamo preso dai social media, infatti sono diventati virali i video caricati dai turisti che erano presenti sul luogo, video che mostrano peraltro anche, forse si vede un pochettino in basso ma non ne sono sicuro, comunque ci sono molti turisti che hanno reagito in preda al panico dal rumore che è stato sprigionato e dalla vista di questa frana che viene giù dalla montagna, e molti sono fuggiti, sono un po' entrati nel panico. Quello che va detto è che la possibilità che questa frana accadesse comunque era stata prevista dal monitoraggio delle autorità, che avevano comunque già ribadito che le zone abitate non erano a rischio e hanno inoltre confermato che è sempre in corso un aggiornamento costante della mappa dei rischi, che porta alla chiusura dei percorsi che vengono considerati pericolosi, che vengono chiusi appunto se considerato necessario.
3: Ora ci spostiamo in Cina, dove il tifone Dolphin si è abbattuto sulla costa orientale del paese.
4: Sì, in queste ore hanno fatto il giro del mondo le immagini in arrivo dalla costa est cinese, colpita appunto dal tifone Dolphin. Ne stiamo vedendo alcune. Sono state oltre 1 milione le persone costrette a lasciare le proprie case nel timore, di alluvioni e frane. Tra le città più colpite vediamo Shanghai, che è proprio quella in cui si trova, in cui è stato girato il video che stiamo mostrando, in cui vediamo una strada completamente allagata, con una situazione davvero, davvero impressionante. A Shanghai peraltro sono stati registrati quasi 313 mm di pioggia nelle 24 ore precedenti alle 7 di lunedì mattina, quindi di questa mattina, ciò che è stato definito il livello più alto in oltre 150 anni di rilevazioni. Come detto, sui social sono diventate virali le immagini delle strade di Shanghai allagate, ci sono stati diversi disagi, ad esempio l'aeroporto ha cancellato circa 1000 voli previsti in queste ore, i servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi e anche molte linee ferroviarie locali sono state interrotte. Guardando avanti alle prossime ore e ai prossimi giorni, il tifone oggi si è indebolito nelle prime ore, ma le autorità hanno mantenuto attiva l'allerta arancione, avvertendo che delle piogge intense potrebbero causare ulteriori alluvioni e frane fino almeno a mercoledì, con previsioni di ulteriori abbondanti piogge nelle prossime ore.
3: Grazie mille Robert Kretschmar per questo giro di notizie dal mondo. Noi chiudiamo la rubrica Click e apriamo quella dedicata allo sport. Ben ritrovato Dominique Von Burg.
5: Ciao Laura, buonasera a tutti.
3: Allora, parliamo di calcio e del momento d'oro che sta vivendo Lugano.
5: Assolutamente, partirei però con una notizia dell'ultima ora, arrivata in redazione veramente pochi minuti fa, un nuovo acquisto per il Football Club Lugano, Bekrus Karimov, un giovane talento uzbeko, classe 2007, quindi solo 19 anni, però già ben due presenze proprio agli scorsi mondiali contro il Portogallo e contro la Colombia. C'è anche una sua foto proprio in contrasto con Cristiano Ronaldo, la vedremo poi tra poco a fuorigioco. Contratto quinquennale con i bianconeri, quindi fino al 2031, è un terzino destro, quindi sicuramente un acquisto in prospettiva per il club bianconero. Lugano che ieri, come ben detto Laura, ha vinto la sua sesta partita consecutiva, era dal 2014 che non succedeva, una striscia positiva impressionante. Lugano che ha vinto in maniera molto convincente, forse la partita più convincente fin qui in questo inizio di stagione, 5-0 contro lo Zurigo. Ci ha pensato Behrens nel primo tempo con una doppietta a indirizzare la sfida, poi il gol probabilmente decisivo di Steffen a inizio del secondo tempo, al 52esimo per appunto il 3-0, poi sul finale ancora il 4-0 di Dos Santos e il 5-0 di Moncada. Lugano primo in classifica, capolista solitaria perché lo Young Boys ha commesso un piccolo passo falso, fermato sul pareggio, quindi secondo a quota 7 punti, esattamente come il San Gallo, stessi punti anche per gli svizzero orientali, quindi Lugano appunto primo con 2 punti di vantaggio. Andiamo a sentire le parole di Mattia Crocitorti, come ha analizzato la sfida e soprattutto cosa ha fatto la differenza per il largo successo contro lo Zurigo.
6: Tutti secondo me hanno interpretato molto bene il piano partita, però quello che ha fatto veramente la differenza, e sono convinto di non sbagliarmi, è stata una convinzione diversa negli ultimi 30 metri. Quello che abbiamo visto nelle ultime partite era un Lugano che faceva le cose fatte bene, e poi do ragione a voi giornalisti, là davanti quella convinzione, quella determinazione mancava ancora un po', e dunque abbiamo accettato che qualcosa comunque doveva essere migliorato lì, e penso che oggi la differenza è stato quello. I tiri di Moncada, il tiro di Dos Santos, sono tiri di una squadra che ha voluto provarci. Troppe volte nelle ultime partite passavamo la palla indietro, prima di crossare, prima di puntare l'uomo. Oggi abbiamo avuto una velocità di esecuzione, di prendere decisioni completamente diverse verso la porta, e dunque è questo che sicuramente ha fatto sì che siamo riusciti a far traballare il muro dello Zurigo. Però penso che sono stati veramente bravi ad interpretarla dall'inizio, con una convinzione diversa. E passami il tempo, e passami forse la parola con un tempo diverso di gioco. Abbiamo fatto tutto più veloce là.
5: Lugano che tornerà in campo giovedì per il ritorno del Q3 di Conference League, lo farà alle Färöer contro il Runavik, ricordiamo l'andata, successo per 2-0, quindi ecco, il Lugano ha tutte le carte in mano per passare ai playoff di Conference League. Vi rimando all'appuntamento con Fuorigioco, tra pochissimo si parlerà ovviamente dei bianconeri, del nuovo acquisto Karimov, del largo successo e del Lugano primo in classifica, ma spazio anche al Bellinzona, ci sarà in diretta telefonica l'allenatore Pargalia per parlare appunto dell'inizio di stagione dei Granata, un inizio non facile, nel weekend è arrivata anche la seconda sconfitta su due partite, però si sapeva, sarebbe stato un processo lungo con questa rinascita del Bellinzona. Tra poco sentiremo per l'appunto allora l'allenatore in diretta a Fuorigioco.
3: Grazie mille Dominic Fonburg, noi con queste notizie sportive siamo arrivati in chiusura di Ticino News Sera, rimanete lì però perché subito dopo di noi ci collegheremo con Locarno, una nuova puntata di Pardo News per andare a capire che cosa sta succedendo al Locarno Film Festival. Al termine, come sentito, ancora sport con una nuova puntata di Fuorigioco, in radio invece arriva la Patti, una buona serata.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Che emozione! Io quando sono arrivata oggi pomeriggio, dopo le mie 2 settimane di vacanza, tra virgolette, ho detto non mi ricordo niente, non mi ricordo, pensate che volevo mandare una mail con un allegato e non mi ricordavo più come si mandasse l'allegato, ho dovuto chiedere aiuto a Giorgio Doninelli, perché ho detto Giorgio non so più mandare neanche le mail con un allegato, quindi ho proprio fatto un reset mentale pazzesco e adesso dicevo a Luca Ventura, ma Luca sarò capace di andare ancora in onda in diretta? Lui, oh, figurati come andare in bicicletta. Buona sera d'estate e anche buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 10 agosto, questa è Radio 3. Io sono la Patia Scatti e con me resterete per questa caldissima sera d'estate sino alle 21. No, non mi sono sciolta durante le vacanze, ma devo dire che nonostante stavo scrivendo tra l'altro nella nostra chat di WhatsApp, è vero, io amo l'estate, io amo il caldo, ma così è davvero anche troppo. Adesso qualcuno riderà dicendo, ah Patia, finalmente ci sei arrivata. Sì, troppissimo, però cerchiamo di stare freschi insieme, ognuno a modo proprio. Qua si sta abbastanza bene, spero nelle vostre case stiate riuscendo ad avere una temperatura, diciamo, confortevole.

giustamente avete bisogno degli aggiornamenti sulla situazione del traffico. Questa è l'ora in cui teoricamente, visto che siamo nel pieno del mese d'agosto, uno dice saranno tutti in vacanza. Mica vero, perché Via Swiss ci informa subito che sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è bloccato per 3 chilometri, i ritardi sino a 30 minuti e c'è sempre la corsia per preferenziale Cupra che è aperta. Vedo che le cose non sono molto cambiate rispetto a 2 settimane fa. Sulla A2 sempre direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e per quanto riguarda invece la direzione Gaggiolo, tra Stabio e la dogana di Gaggiolo, il traffico in questo momento è fortemente rallentato. Sono passate 2 settimane e magari qualcosa di eccezionale è accaduto nelle vostre vite e io chiaramente non potevo saperlo, quindi attraverso i nostri punti contatto, in particolare la nostra chat di WhatsApp che è lo 079 449 95 37, raccontatemi magari quel pezzettino che vi manca, che ha magari fatto la differenza nella vostra vita estiva in questi 15 giorni in cui non ci siamo sentiti. Mentre fate mumble e ci pensate su se ci sono delle novità da condividere, beh, qui c'è Cesare Cremonini.

Ma che effetto bellissimo ritrovarvi tutti. Pian piano vedo che state entrando nella nostra chat di WhatsApp e ci stiamo scambiando il ben ritrovati, ed è veramente un piacere ritrovare la Stefi che al posto del giardino ha un deserto per via della siccità. Poi vado in ordine, il mio bodyguard che è subito presentissimissimissimissimo. Poi c'è vediamo un po' Aurora che mi manda la foto di un cagnone e scrive: buonasera Patti, saluti da Perla, che sarebbe il cane dei miei nonni che esplora la campagna. Secondo me più che esplorare la campagna è in giro a cercare un posticino dove può sentire il fresco. Sono contenta che Alex si sia ricordata della nostra promessa, perché prima che io andassi in vacanza avevamo fatto si era offerta di fare la prova, perché girava la voce che Alan Erling, che è questo giocatore dei mondiali famosissimo, biondo altissimo e quant'altro, avesse l'abitudine di ringraziare chi metteva delle storie, dei post su Instagram facendo il suo nome. Alex si è offerta come cavia e in realtà siamo molto deluse, ma molto molto molto molto deluse, perché nonostante la notizia avesse fatto il giro di tutti i siti, di tutti i social e quant'altro, non ha risposto, e questo non ci piace, non ci piace neanche un po'. Little in versione clericale, devo dire, molto, come dire, sobria in questo periodo. La Fra, che vedo che ha cambiato foto del profilo, tutto bene. The King, che non crede che abbia trascorso 2 settimane di vacanze a casa. Sì, ve lo posso dire, sono rimasta a casa mia a studiare, quindi è la verità, non potevo andare via perché dovevo studiare, quindi cose molto banali, molto semplici, però è vero, ti sto raccontando la verità, come vi racconto la verità sulla canzone che sta per arrivare, quella di Madame, questa è Baby.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

che continuiamo questo giro saluti, visto che ci ritroviamo dopo 15 giorni, ed è bello perché mi fate sentire a casa, ed è vero quello che diceva Luca Ventura, è come andare in bicicletta, ricominci e poi tocchi mouse, tasti, cursori e ti ricordi improvvisamente tutto quanto, anche di fare l'infotraffico, nonostante uno pensi che c'è meno traffico, ma in realtà ho notato che ci sono un po' più di parcheggi. Questo sì, per il resto non mi sembra che Via Suisse ci stia dando notizie di zero traffico, strade deserte o cose del genere. Quindi saluto la Susi che ha mandato una vagonata di fiori. Fantastico. Andrea, non ho capito se sei ancora in vacanza o se sei già attivo sul tuo mezzo di trasporto. Poi scopro che il bodyguard sa notizie ancora prima di me, ma poi vi racconterò, non è ancora il momento. Vedo che abbiamo cambiato logo, Gian, va benissimo, l'importante è mettere sempre come protagonisti i pelosetti. Poi carini che vi informate se, anche se sono rimasta a casa, sono riuscita a dormire, altro che, ho fatto delle mega dormite, quindi è vero che avevo delle cose da fare di natura didattica, però ne ho approfittato e mi sono concessa tutte quelle ore di sonno che ho avuto modo di perdere durante l'anno. Grazie comunque. Poi Patti, bentornata, io ora in ferie, accaldata per completare l'opera, lei sempre in braccio, sta parlando di una gattina, io muoio dal caldo a scrivere queste schia, tu non hai solo una gattina, ne hai tante, e se per par condicio tutti vogliono la stessa attenzione che stai riservando a questa, a giudicare da quanto è lungo il pelo dei gatti, mi sa che è una giornata soffocante, tanto soffocante. Sentite il ritmo? Ce lo mettiamo un po' nelle nostre giornate, anche se si avvicina la sera, sarà una sera caldissima. Avete sentito meteo svizzera? Prolungata l'allerta canicola fino al prossimo venerdì.

molto bella questa cosa, siete molto propositivi, perché chi ha già terminato le vacanze e quindi ha già ripreso da un tot di giorni il lavoro sta già pensando alle vacanze di ottobre, quindi mi fa molto piacere che siate così propositivi, mentre Gian e Max si stanno dedicando alla tessitura e stanno creando una tovaglia. Io devo dire che siete meravigliosi, perché avete imparato da zero praticamente. Non è che per caso avete intenzione di cambiare lavoro e di diventare tessitori ufficiali? Guardate che poi vi mettiamo questo titolo, i tessitori ufficiali di Radio 3i, creiamo un'azienda virtuale. Poi vediamo un attimo, perché hai finito le tue vacanze dell'anno? Io ho 10 settimane all'anno aspetta, perché non riesco a leggere bene il messaggio. Per età ne ho 6 da contratto, e questo 10% l'ho preso come vacanze, non come giorni liberi, che nella pianificazione li si mette come si vuole. Beato te, ecco, posso dire questo. E magari scrive qualcuno, potessimo cambiare lavoro e diventare tessitori, ma magari state gettando le basi per un vostro piano B che diventa il piano A. Tra l'altro volevo farvi i complimenti, perché siete tornati a mettere la musica a volume altissimissimo per la gioia dei vicini, con risposta mica ci interessa, poi tanto la maggior parte sono via, quelli che sono rimasti però, lo sapete, vengono a bussare a casa mia, no? Perché ho detto, quando avete qualche problema per il volume della radio date sempre la colpa a me.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: 9:01.
4: L'infotraffico.
3: Diamo uno sguardo alla situazione del traffico perché qualche problemino ancora c'è. Vediamo che cosa ci dice Via Swiss. Fatemi ingrandire perché diversamente non riesco a leggere con precisione. Allora, sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è ancora bloccato per 3 km con ancora ritardi sino a 30 minuti e ancora la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre a 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e ci sono anche a quest'ora alle 19:02 problemi tra Stabio e la dogana di Gaggiolo dove il traffico è ancora fortemente rallentato.

0: Una volta finito il mese d'agosto cominceranno le novità per quanto riguarda il mondo della musica. Sicuramente usciranno le nuove canzoni. Sapete che col mese di settembre si entra nel vivo della stagione e quindi ci saranno nuovi singoli che usciranno, anche perché ormai non è il momento giusto questo per far uscire qualcosa di nuovo. Sicuramente è una decisione importante quella che è stata presa da Achille Lauro, che si è detto meno televisione, più live. Mi voglio concentrare sulla scrittura delle canzoni, mi voglio concentrare sulle performance live, anche perché diciamocelo chiaramente, fare live si guadagna di più.
1: It's

voce inarrivabile, cioè una voce davvero particolare e non vanta tanti tentativi di imitazione, nessun tentativo di imitazione, perché di solito chi prova a cantare soprattutto questa canzone onestamente si schianta contro un muro, quindi ecco perché non viene quasi mai portata ai talent o ai casting. Devi avere veramente un coraggio infinito per portare questa canzone di Kate Bush, che ci ha portato prepotentemente alla fine degli anni 70. Qualcosa di più recente ce l'abbiamo, Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Qua si parla di volare alto quando oggi mi sono imbattuta in una notizia facendo il giro in rete e ho letto che diminuiranno nel futuro immediato sempre di più i voli low cost perché volare diventerà sempre qualcosa di lusso o in alcuni casi di super lusso, quindi prepariamoci a un futuro di voli low cost che saranno sempre a minore disposizione degli utenti. Saluto nel frattempo Biggi che ci ha raggiunto allo 079 449 95 37. È chiaro che anche se fa così caldo e anche se siamo in piene vacanze per molti ma non per tutti, il 10 agosto potete continuare a fare le vedette del traffico con la divisa estiva, quella leggera che non fa morire di caldo ovviamente, sempre utilizzando la nostra chat di WhatsApp dentro la quale stiamo amabilmente conversando.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i. In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

fatemi ringraziare Tiziano che mi ha preso alla lettera, infatti fa da vedetta del traffico rotolando verso sud, quindi andando in giù, se vogliamo utilizzare un vocabolario più colloquiale, scrive chiasso, anche autostrada e dogana, tutto ok. Strano, perché di solito uno degli elementi che si ripetono quotidianamente è all'altezza di chiasso, dogana e chiasso Brogeda, il traffico è rallentato. Invece questa sera, grazie a Tiziano, si va via lissi. Non che sia stato merito tuo che non ci sia traffico, però evidentemente molte persone sono in vacanza.

ricordo prima di andare in vacanza che qualcuno di voi mi raccontava di aver avuto un figlio, la figlia che era riuscita ad andare a vedere il concerto di Ultimo e ci sono notizie che lo riguardano di natura cinematografica. Uno diceva beh, perché di natura cinematografica? Lo sapete che adesso spesso i cantanti finiscono in o documentari o in film dedicati a una parte della loro vita che viene ritrovata

Record che si è tenuto a Tor Vergata sarà al cinema dal 22 al 30 settembre, ma non solo il concerto, ci dicono, ci saranno anche dei backstage esclusivi, quindi in questo film che è stato appositamente confezionato si vedranno anche quelle cose che chi era a vedere il concerto dal vivo non ha potuto vedere per ovvi motivi, perché nel backstage ci vanno solo poche esclusive persone, ma nel film ci saranno.

of the

0: cosa ho notato, perché mentre sono in diretta insieme a voi vedo contemporaneamente che cosa sta passando sugli schermi di Tele Ticino e c'è in onda Fuori Gioco. Ho visto dei servizi con delle interviste al Cruz e mi sono resa conto che porta gli occhiali, quindi due settimane fa l'ho sempre visto senza, quindi potevate avvertirmi che qualcosa in questi 15 giorni è cambiato, e cioè che il Cruz durante le interviste adesso porta gli occhiali?
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
3: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Dentifricio Colgate, baking soda o Herbal, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

canzone mitica, lo si può dire, che ha fortemente caratterizzato la prima metà degli anni Ottanta. Questi sono i Tears for Fears con Shout. Succedono delle cose un po' strane nella nostra chat. Sarà forse per il caldo, io mi trovo qualcuno che non so chi sia. Ci conosciamo? Risposta: non ne ho idea. E mi dice: perché scrivi nella chat di WhatsApp? È perché tu mi hai scritto nella chat di WhatsApp, quindi cercheremo di capire che cosa sta succedendo nella nostra chat, che ci serve per tenerci in contatto e per fare il giro saluti.

è stata un'estate molto fortunata per Noemi. Non so quanti hanno visto la sua caduta epocale dal palco e si è fatta abbastanza male, tant'è vero che ha dovuto sospendere, le hanno dato 40 giorni di inattività e di riposo totale. È proprio volata senza manco accorgersene, pestato testa, gambe, schiena, pazzesco, braccia. Per fortuna non è stata una cosa grave, però da quei palchi bisogna sempre stare molto attenti, perché basta quel passettino in più e patatam. Qualcuno pensa che poi l'estate sia, per chi resta a casa, un momento di grande inattività. In realtà ci sono gli oratori che stanno lavorando per offrire ai ragazzi la possibilità di fare qualcosa durante l'estate. Mi è stato appena segnalato, per esempio, all'Oratorio San Giovanni di Mendrisio, il karaoke che si terrà il prossimo 13 agosto, quindi vicinissimo, tra poco, alle 20:15, e sempre all'Oratorio di Mendrisio il 19 agosto ci sarà un talent. E quindi, se avete voglia di mettervi alla prova da un punto di vista artistico, i talent si svolgono anche alle nostre latitudini. Chissà mai che all'Oratorio di Mendrisio si possa scoprire qualche talento nascosto, qualcuno che ha la passione per il canto e per la musica. Teneteci aggiornati.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
2: 19.58.
3: Infotraffico.
2: Non mi sembra vero. Al momento Via Swiss non segnala disagi su strade e autostrade della nostra regione.

fa paura in senso buono, per quanto riesce a prendere tutte le note alte possibili, tant'è vero che l'abbiamo soprannominata The Queen of Acuti. Si tratta di Beyoncé con Listen, un progetto musicale interessante che nel corso della scorsa stagione Riccardo Pellegrini ed io vi abbiamo presentato più di una volta. Tra l'altro c'è la nuova uscita discografica che avremo modo di ascoltare nei giorni a venire. Qua c'è una collaborazione tra Nugenea e Tom Misch, molto interessante come suono, già si sente. Questa è sicuramente una delle canzoni che noi proponiamo anche durante la stagione, quella che comincerà a partire dalla fine di agosto in Di Sera Di Notte, ed è bello poterla riascoltare anche oggi. Questa si intitola One On.

ci troviamo davvero nel bel mezzo della storia della musica, perché è la formazione degli Earth, Wind and Fire con Let's Groove, canzone che ha caratterizzato il 1981, quindi l'inizio degli anni 80. Ma ai tempi nostri è molto divertente riuscire a vedere che relazione c'è tra la musica e la politica, soprattutto negli Stati Uniti, dove, come ben sapete, Donald Trump non chiede, si impossessa e basta, e racconta le cose a cose fatte, per l'appunto. Taylor Swift, che ha avuto a che fare con Donald Trump, ha fatto togliere la sua August da un video pubblicato su TikTok dalla squadra di Donald Trump. Non è che il presidente ha preso e ha pubblicato lui da solo su TikTok questa cosa, c'ha tutto il gruppo di collaboratori che l'hanno fatto per lui. Per la prima volta però Taylor Swift ha reagito direttamente a questo contenuto social del presidente, che già in passato aveva utilizzato le sue canzoni. Sapete che non è molto simpatico agli artisti Donald Trump, non parliamo di Bruce Springsteen. Se Donald Trump osa ancora toccare una canzone di Bruce Springsteen, non so che cosa potrebbe fare il boss. Ma continuiamo a parlare di Taylor Swift. Nel video si vedono Donald e Melania Trump che guardano i fuochi d'artificio da un balcone, con una scritta che associa questo al mese d'agosto e ovviamente alla presidenza, visto che Donald Trump è molto autoreferenziale. La provocazione è nella didascalia che ha scritto Donald Trump, ha scritto, giusto perché diciamo è molto sicuro di se stesso, sono sicuro, e ha taggato Taylor Swift, che Taylor Swift sarà super contenta del fatto che noi abbiamo usato la sua canzone. Al posto del brano invece, adesso, visto che Taylor Swift si è giustamente arrabbiata, c'è un avviso che dice che il titolare dei diritti, cioè Taylor Swift, non ha reso disponibile quel brano nel paese, cioè addirittura negli Stati Uniti il brano August di Taylor Swift non è utilizzabile. Ha fatto bene, ma ve lo dico ancora, bene.

0: non parleremo della sua cacciata dall'aereo. Ci hanno pensato tutti i social possibili del mondo, ma parliamo sì di Francesco Renga, perché sono praticamente gli artisti, quelli più fortunati, tutti impegnati in tour estivi, e c'è un evento che lo riguarda. Si svolgerà a Montelapiano in Abruzzo, nel caso siate o decidiate di andare in vacanza in quella zona. Beh, Montelapiano si prepara a vivere una notte di musica piena anche di emozioni. Il prossimo 18 agosto alle 10 di sera arriva Francesco Renga con questo concerto gratuito che ripercorre oltre 30 anni di carriera. Eseguirà le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, e quindi, dato che ha una voce importante e una buona capacità di intrattenere il pubblico dal palco, se siete lì in vacanza, il concerto è gratuito.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.

Dai che facciamo un po' di gossip, ma quel gossip che non fa paura, non fa male. Noi abbiamo una mascotte che è la Tina, che le sa tutte. Infatti, dopo aver ascoltato la canzone di Francesco Renga e dopo aver sentito che appunto Francesco Renga farà in Abruzzo questo concerto gratis per chi vorrà ascoltarlo e ripercorrere 30 anni di carriera, mi ha fatto sapere che Francesco Renga non è più bello come una volta. E allora potrei aggiungere che vabbè, sono passati gli anni anche per lui, no? Ma è vero, è un po' meno affascinante rispetto magari a qualche anno fa, ma gli è cambiata anche la voce, me ne sono accorta a Sanremo, per cui non ha più la potenza vocale di una volta. Comunque complimenti alla Tina perché ci ha preso in pieno. Veniamo invece alle tavole dei nostri ascoltatori, perché questa è l'ora in cui virtualmente vengo invitata a cena da voi attraverso le foto delle vostre pietanze. Vedo su questa tavola, beh, questa è facile, questa la so fare anche io, perché cottura 0, fornelli 0, fiamme 0, forni 0. Qui c'è una mozzarella che sa di buono, affettata ben bene su un piatto, ricoperta da pomodorini, ricoperta da foglie di basilico che sono state ben lavate e trattate. Ottimo, quindi questa è una caprese, credo, se non sbaglio, e quindi direi che stiamo andando su pietanze fresche date le temperature che ci sono là fuori nel mondo, perché qua per ora si sta benissimo e si sta a tal punto bene che musicalmente ospitiamo una grande voce che è quella di Lizzo e la sua special

Giorgia è sempre una conferma vocalmente per quanto riguarda appunto la sua carriera di cantante, ma anche come presentatrice, tant'è vero che il prossimo 10 settembre, quindi esattamente tra un mese, inizierà la nuova serie di X Factor che la vedrà ancora in veste di presentatrice. Torno a voi che state utilizzando la chat di WhatsApp per raccontarmi i vostri racconti, le vostre giornate, le vostre serate, le vostre cene, i vostri momenti di relax, di divertimento, e fate anche le vedette del traffico, a parte che non c'è traffico in questo momento, quindi vedete, siete tranquillamente a riposo, ma sempre allerta, mi raccomando. Qualcuno mi sgride e mi dice: ma guarda che si sta bene anche qui questa sera, non c'è caldo soffocante. Adesso volete farmi credere che state cenando su una terrazza di un grattacielo di New York? In realtà no, vabbè, ci credo. Se per caso dovessi uscire di qua e soffoco, domani poi mi sentite, domani facciamo i conti. Stavo citando New York perché su Instagram ogni tanto, quando faccio qualche giro per capire se ci sono novità, ho visto che in questi giorni c'è una pioggia terrificante. Addirittura io non ho mai visto New York in quel modo, e sapete che ho un grande amore per questa città, dove amo trascorrere ogni santa festa di Natale. Sta piovendo così tanto che si è creato un fenomeno particolare tra due grattacieli, una cascata d'acqua tra due grattacieli, da tanto forte era vento e pioggia. Mai vista una cosa del genere, pazzesco. Io sono riuscita ad essere a New York il giorno di Natale.

Sale con cielo azzurro, un sole pazzesco e una giacchetta leggera, giusto per camminare in mezzo a quelle lunghissime strade. Ora Panic at the

0: Perché ho scelto di farvi ascoltare questa canzone di Sting? Primo, perché è bellissima, e secondo perché ci porta a collegarci a una notizia che insomma è stata ribattuta da tutte le testate, perché Sting è stato molto vicino a noi, è stato a Como, è stato a Villa d'Este per questo evento esclusivissimissimissimissimo con un pubblico selezionatissimissimissimissimo. La serata aveva questo titolo: Sting Under the Stars, An Intimate Night of Music and Wonder. Un titolo molto altisonante, no? Giusto per far capire agli ospiti che li attendeva un concerto raccolto, lontano dai grandi stadi, dai festival, dagli eventi con un sacco di gente, immerso nei giardini di Villa d'Este e poi come cornice il lago, che è una splendida cornice naturale. Ma è tutto? No. La notizia sta nel fatto che, essendo una serata esclusiva, aveva un suo costo. La partecipazione all'evento, infatti, partiva, quindi poteva salire tranquillamente da 2.500 euro, mentre per chi ha abbinato alla Sting Night, quindi alla notte con Sting, anche un soggiorno di due notti, la cifra poteva arrivare fino a 18.000 euro. Numeri che hanno dato la dimensione di questa experience, come l'hanno chiamata, perché fa molto chic usare il termine experience, che ha visto uno degli artisti più conosciuti al mondo praticamente qua dietro l'angolo sul lago di Como.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

canzone che non si può o ballare o, o non ballare e non cantare, da tanto l'abbiamo nelle orecchie, Lionel Richie con All Night Long. Vedo che in chat alcuni si stanno portando avanti coi saluti, perché siamo agli sgoccioli, ancora 10 minuti e poi Nanna!

0: 1 di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre, su Radio 3. 1, 2, 3
1: o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

3. D'estate. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3, Telesuona. Uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio 3i. Telesuona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.